verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Allo?
2: Hola.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 4 in punto.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

fiducia che un seme no non può fiorire senza sole, piogge e libertà. Ti ho lasciato andare perché c'è luce nella verità. È una rondine, si può legare, ma è bella solo libera.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato.

0: Radio Verona.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Jeez.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Siamo a venerdì 9 ottobre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Ben ritrovati da Roberto. Partiamo dall'Ariete. Sarete molto attenti alla qualità della carta o della superficie su cui scrivete. Se la penna non scorre come volete, cambierete supporto finché non troverete l'attrito perfetto per fissare i vostri pensieri. Toro, oggi la vostra gola sarà il punto debole o di forza. Cercherete un sapore forte, quasi piccante o amaro, per svegliare i sensi da un torpore settimanale. Gemelli, in amore sarete molto veloci nelle risposte. Una botta e risposta fulminante col partner trasformerà una discussione logistica in un gioco di scherma intellettuale estremamente eccitante. Cancro, vi troverete a osservare una persona sconosciuta e a immaginarne la storia basandovi solo sulle sue scarpe o sulla sua borsa. Questa deriva fantasiosa vi servirà a evadere da una routine lavorativa. Leone, sarete chiamati a dare un giudizio su una questione estetica. Non sarete diplomatici, direte esattamente cosa è pacchiano e cosa è elegante, guadagnandovi la stima di chi cerca onestà e non adulazione. Vergine, un piccolo errore in un calcolo o in una data vi farà perdere 10 minuti, ma trovarlo vi darà una soddisfazione immensa. Sarete il filtro di sicurezza che salva il gruppo. Bilancia, in amore sarete molto sensibili agli spazi fisici. Se il partner si avvicina troppo mentre siete concentrati, potreste avere uno scatto di impazienza. Scorpione, sarete attratti da un tema proibito o da un segreto di cui tutti parlano a bassa voce. Invece di spettegolare, osserverete le reazioni degli altri al segreto, studiando la natura umana. Sagittario, vi sentirete improvvisamente goffi o troppo ingombranti per il posto in cui vi trovate. Cercherete di muovervi con più economia di gesti, provando a essere invisibili per godervi lo spettacolo del mondo. Capricorno, riceverete una proposta che sembra vantaggiosa ma che ha un dettaglio che non quadra. Vi impunterete finché non avrete una risposta chiara, evitando una trappola. Acquario, in amore vivrete un momento di telepatia di coppia. Arriverete alla stessa conclusione su un programma serale senza parlarne, confermando che sotto la pelle scorre una corrente comune molto forte. Pesci, sarete molto sensibili al tatto. La pelle secca, un maglione che pizzica o una stretta di mano troppo molle influenzeranno il vostro umore. Cercherete solo superfici levigate e contatti rassicuranti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
5: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
6: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
7: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io,
7: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Radio Verona.

0: pesche.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
2: Sei Italiano.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Distributori Al Risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: domani. Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Si avvicina la conclusione della prima fase dei lavori in Viale Spolverini a Verona nell'ambito del progetto della filovia. Il cantiere, aperto il 28 settembre, dovrebbe terminare entro questa settimana, condizioni meteo permettendo. Gli interventi hanno richiesto più tempo del previsto per problemi emersi nel sottofondo stradale. L'obiettivo resta quello di far salire i primi passeggeri sulla filovia per i giri di prova entro la fine dell'anno. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 9 ottobre, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Confermata in appello la condanna a 8 anni e 2 mesi per Luca Castellini, esponente veronese di Forza Nuova, per l'assalto alla sede nazionale della CGIL a Roma del 9 ottobre 2021. La sentenza è arrivata ieri a 5 anni esatti dai fatti. L'eurodeputato Flavio Tosi ha definito la pena sproporzionata. Si allarga lo scontro politico sul nuovo piano di assetto del territorio di Verona dopo il voto contrario di 3 circoscrizioni. Sentiamo il servizio.
4: Il documento programmatico che disegna la Verona del domani, che una volta si chiamava piano regolatore, incassa il sì di 5 parlamentini di quartiere e il parere negativo di altri 3. A votare contro sono la quarta e la quinta circoscrizione rette da maggioranze di centrodestra, ma anche l'ottava, dove il passaggio del vicepresidente Stradiotto, ex PD, al gruppo misto contribuisce a far saltare la maggioranza di centrosinistra e ad arrivare al voto contrario al PAT. Il gruppo del PD critica la scelta, definendola irrispettosa del territorio. Traguardi parla di tatticismo, mentre dal centrodestra il presidente della quarta circoscrizione, Alberto Padovani, di Fratelli d'Italia, dice che 3 indizi fanno una prova. Il vero banco di prova sarà a questo punto in consiglio comunale, dove sarà in gioco la tenuta stessa della maggioranza, ma l'esame dovrà attendere il via libera degli uffici regionali, atteso non prima della fine di gennaio. Tamburi di guerra interna al centro-sinistra si sentono intanto su Porto San Pancrazio e sul progetto di recupero degli ex magazzini ferroviari. Il disegno, presentato da Leonardo Bongiorno, figlio di Mike, con i progettisti di Adige Living, prevedeva 68.000 metri quadrati con più verde pubblico, meno commerciale e aree sportive inferiori rispetto al precedente progetto, ma anche edilizia a medio e breve termine. Affitti brevi, dunque. In tempi di emergenza casa, però, tema addirittura internazionale, a insorgere è Sinistra Italiana, con la consigliera Jessica Cugini che chiede di estendere anche ai quartieri periferici lo stop ai nuovi affitti brevi introdotto dalla Giunta per il centro storico.
3: Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Cologna Veneta. Un giardiniere impegnato nella potatura di alcune piante è precipitato da un cestello elevatore, soccorso dal personale sanitario, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Perdite fino al 30% per la produzione di mais nel Veronese a causa del caldo e della siccità. L'europarlamentare della Lega Paolo Borchia ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea chiedendo misure straordinarie di sostegno agli agricoltori, a pesare sui bilanci delle aziende, oltre alla riduzione dei raccolti, anche l'aumento dei costi per l'irrigazione. Saranno inaugurati questa mattina alle 11 a Somma Campagna il primo e il secondo lotto della ciclovia del Sole, il percorso ciclabile di interesse nazionale che attraversa anche il Veronese. Le opere interessano i territori di Verona, Somma Campagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio. Alla cerimonia parteciperà l'assessore regionale ai trasporti di Diego Ruzza. Nuovi interventi per la sicurezza dei ciclisti a Verona. Il comune punta a completare il collegamento tra Basso Acquarre e Ponte Aleardi.
4: Due visioni diverse e non complementari. L'essenza della politica, insomma. sulla viabilità cittadina è scontro. Da un lato l'impostazione della maggioranza che governa la città. Sulle ciclabili nessuna marcia indietro, anzi ecco quella su Ponte Aleardi, partiti i lavori. Accanto ai tanti spazi in più per le bici c'è il filobus in arrivo con i suoi cantieri nei quartieri, l'ultimo in via Spolverini, Borgo Venezia, dove passeranno sia la linea blu che quella rossa. Le asfaltature iniziate a fine settembre proseguiranno fino a fine mese. Tempi prolungati dal fondo stradale, più ammalorato e da rifare in profondità. I mezzi della filovia circolano per testare le batterie. Poi toccherà i collaudi sulla linea elettrica aerea, infine il via libera della provincia, i primi passeggeri a bordo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2027.
5: Questo è un progetto molto datato, credo che sia più di 20 anni che la città aspetti la filovia o comunque l'abbia progettata nel tempo, quindi ecco, io credo che un giorno più, un giorno meno non faccia la differenza, l'importante è andare avanti, fare i lavori finalmente.
4: Lo scontro però prende fuoco in commissione e Ponte Aleardi è l'epicentro. L'altra visione è infatti quella dell'opposizione che attacca sulla mancata comunicazione del via ai lavori per la ciclabile.
6: Questa volontà, perché è successa anche un'altra volta, non mi ricordo il caso, da parte dell'amministrazione in genere, di anticipare il tutto, cioè con un comunicato stampa, io penso che sia offensivo nei confronti dei consiglieri che chiedono un confronto con l'assessore.
4: Al centro delle polemiche le multe per chi percorre il ponte verso est, traiettoria diventata preferenziale per i bus. Anna Bertaia dei gruppi tosiani torna all'attacco in favore del quartiere Filippini. Anche da lì va consentita la svolta a sinistra sul ponte, dice, e il permesso che già hanno i residenti di Cittadella di percorrere la preferenziale. Impossibile, rispondono Ferrari e gli uffici.
7: Filippini, la manovra, l'obbligo di svolta a destra, che diciamo io ricordo praticamente da sempre, è dovuto essenzialmente al fatto che la strada forma con la via principale, cioè via Pallone, un angolo estremamente acuto. Quindi di fatto la manovra di svolta a sinistra è fisicamente impossibile.
4: La replica della maggioranza per bocca dell'assessore è un manifesto dell'idea di mobilità in città. Sul ponte prima le bici avevano a disposizione un marciapiede, i bus nessuna corsia dedicata, i pedoni un altro marciapiede. Ora c'è quello che si vuole introdurre dappertutto, spazio per tutte le modalità, le bici protette sulla ciclabile, due marciapiedi per i pedoni. In questo modo gli autobus avranno tempi certi di percorrenza, viaggiando in corsia preferenziale. Ma la domanda di traffico privato sulle auto è ineludibile, risponde la minoranza. Il voto in primavera passerà anche da qui.
3: E adesso parliamo ancora di viabilità, però con le notizie di servizio.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: Radio Verona. Viabilità.
3: Il traffico ora è scorrevole sull'intera rete viaria per quel che riguarda le autostrade. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria, l'ultimo tratto della Transpolesana 434 presenta rallentamenti e code all'immissione con via Legnago, che a sua volta poi vede il traffico rallentato, mentre un po' più congestionato nei pressi di Borgo Roma, e qui siamo in direzione di Verona. Anche sulla statale 12 tra Cadi Raffaldo e Cadi Davide in direzione Verona troviamo rallentamenti rallentamenti e poi incolonnamenti, rallentamenti e code che poi proseguono anche in via San Giacomo fino a Borgo Roma, sempre verso Verona. Questa era anche l'ultima indicazione che vi diamo, e guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Meteo.
3: Infiltrazioni umide raggiungono la nostra regione determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico oggi ci attendono a Verona nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non avremo piogge, temperatura massima fino a 22 gradi, minima che scende a 16.
14: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno, sono le 7, 14 minuti, 19 secondi di questo venerdì 9 ottobre. Un buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Verona. Benvenute e benvenuti a Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, saremo insieme fino alle 9 per capire cosa sta accadendo, soprattutto perché ci riguarda. Come sempre potete partecipare anche voi con messaggi scritti e vocali al nostro WhatsApp 335 60 11 610. Partiamo dalla politica italiana, perché da oggi cambiano le regole con cui eleggeremo il prossimo Parlamento. La riforma elettorale è legge, dopo il via libera definitiva della Camera con 227 voti favorevoli. La maggioranza ha superato anche la prova del voto segreto. Il nuovo sistema prevede un premio notevole di seggi per le coalizioni che raggiungono almeno il 42%, altrimenti si applica il proporzionale puro. Ci saranno le preferenze, ma i capilista saranno bloccati. Giorgia Meloni rivendica la compattezza del centrodestra, le opposizioni invece parlano di legge truffa, annunciano battaglia davanti alla Corte Costituzionale e già si discute di quando torneremo alle urne. Giugno, secondo Fazzolari, mentre Tajani vuole arrivare alla scadenza naturale della legislatura. Intanto un altro scontro si apre sul lavoro. Da oggi si fermano gli impianti dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore per lunedì. Il governo prepara nuove tutele per i lavoratori, ma resta aperta la questione fondamentale: come garantire un futuro alla produzione italiana dell'acciaio. E in tema di economia arriva un primo via libera europeo alla clausola di salvaguardia richiesta dall'Italia per le spese su energia e difesa. Bruxelles però frena sulla possibilità di allentare ulteriormente i vincoli di bilancio. Il ministro Giorgetti resta fiducioso. Dagli Stati Uniti arriva una seconda notizia legata a un'esecuzione capitale. Il Pentagono annuncia per il 3 dicembre la fucilazione di Nidal Azan, responsabile della strage di Fort Hood. Il segretario alla difesa Hegseth vuole che l'esecuzione sia pubblica e, secondo quanto riferito, trasmessa pure in diretta streaming. Tensioni poi tra Roma e Mosca. Un gruppo di hacker filorussi ha rivendicato un attacco informatico al sito della Farnesina senza riuscire a comprometterne i sistemi, e la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha attaccato Tajani per le sue dichiarazioni sul rischio di interferenze nelle elezioni italiane. Veniamo a Verona. Ieri un grave incidente sul lavoro a Colonia Veneta. Un giardiniere precipitato da un cestello elevatore durante una potatura ed è stato trasportato in codice rosso a Borgo Trento. In città intanto nuovi aggiornamenti sui cantieri della filovia, mentre continua il confronto politico sul nuovo piano di assetto del territorio che dovrà disegnare lo sviluppo urbanistico dei prossimi anni. Nell'agenda di oggi alle 11 a Somma Campagna l'inaugurazione dei primi due lotti della ciclovia del Sole, un collegamento che interessa diversi comuni della nostra provincia. Vi ricordo poi alle 8:20 in Dammi un consiglio avremo ospite Massimiliano Brugnoli, direttore AGEC, per parlare di emergenza abitativa e delle risposte che AGEC dà sul territorio. Quindi approfondimenti, voci dei protagonisti, i giornali che apriamo fra pochi istanti, e quindi vediamo insieme quali sono le notizie che aprono i quotidiani, non solo di Verona, anche della nostra regione e del nostro paese, e che cosa c'è ovviamente dietro i titoli. Questa è Tempo Reale.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
3: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
2: pulizie e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
8: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
13: Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
12: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
13: Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
14: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.
15: Radio Verona, tempo reale.
16: Dunque, a parte le notizie sul carovita che troviamo questa mattina sul giornale d'Arena e che sono assolutamente degne di attenzione, Lorenza Costantino a pagina 12. Verona è tra i 10 capoluoghi più cari d'Italia, ricordiamo che siamo anche una delle città a maggiore attrazione turistica, un autunno nero, e quanto pesano i trasporti ovviamente su tutto questo, non soltanto sul trasporto to cure in sé, ma anche sul rincaro poi degli alimenti, dei prodotti, perché poi questi alimenti devono essere in qualche maniera trasportati da un punto all'altro del nostro paese. Ma c'è invece una notizia, anzi ce ne sono due, però cominciamo da questa che continua a far discutere. Le risse tra studenti, scattano più controlli al termine dei bus, siamo in questo caso a San Bonifacio, c'è stato anche un intervento del prefetto. E allora torniamo su questo episodio alle pagine 10 e 11, accaduto martedì a San Bonifacio, con due violente risse tra ragazzi al terminal degli autobus. Se ne occupa questa mattina sull'Arena con due articoli firmati Manuela Trevisani e Laura Perina. Partiamo da un elemento importante che troviamo nell'articolo di Manuela Trevisani. Il prefetto Demetrio Martino invita a non confondere la gravità degli episodi con un aumento generalizzato della criminalità. Dice che dai dati non emerge una situazione particolarmente allarmante a San Bonifacio rispetto ad altre zone. Questo non significa minimizzare

giusto chiedere alle famiglie di assumersi le proprie responsabilità ed è altrettanto sacrosanto garantire la sicurezza di chi prende un autobus, di chi lavora, di chi frequenta una scuola. Io però vorrei aggiungere una domanda, cioè oltre alle pattuglie, alle sanzioni e alla responsabilizzazione dei genitori, che cosa stiamo facendo per prevenire il disagio giovanile? Quanti educatori lavorano con questi ragazzi? Quali progetti esistono fuori dall'orario scolastico? Quanto investono concretamente lo Stato, la Regione, i comuni nei servizi educativi, nel sostegno psicologico, nell'accompagnamento delle famiglie che non riescono a gestire i figli? Perché le due risposte, cioè quella securitaria e quella sociale, non sono delle alternative, tant'è vero che una volta esistevano gli assessorati alla sicurezza sociale. La sicurezza è assolutamente essenziale, ma interviene soprattutto quando il problema si manifesta. La sicurezza tout court, insomma, la repressione. La prevenzione invece dovrebbe cominciare molto prima. E attenzione, non sappiamo se i ragazzi coinvolti nelle liste di San Bonifacio provengono da situazioni di disagio familiare e sociale, per carità, non possiamo darlo per scontato, ma proprio per questo sarebbe interessante capire cosa c'è dietro questi episodi, invece di fermarci soltanto alla superficie e alla risposta immediatamente securitaria. E allora la domanda che vorrei rivolgere anche a voi che ci ascoltate è questa: stiamo facendo abbastanza per educare e accompagnare i ragazzi oppure ci accorgiamo di loro soltanto quando finiscono nei guai? Aspetto le vostre opinioni al nostro WhatsApp 335 60 11 610.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere tutto, esulta la Premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpisce due minibus di linea uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto Zelensky.

0: MotoGP Gran Premio di Indonesia. Il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: Sulla 22 del Brennero non ci sono al momento particolari segnalazioni, lo stiamo controllando proprio in tempo reale in questo momento. Anche sulla 4 Brescia-Padova troviamo però nel veneziano in direzione di Trieste una coda per un incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est, quindi non, chiedo scusa, non nel veneziano bensì nel vicentino. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria, si intensifica il traffico, in particolar modo a sud, aumentato anche sulla non in modo particolare sulla Transpolesana, che questa mattina vede incolonnamenti soltanto nella parte finale, quindi nell'immissione con via Legnago, poi una via Legnago abbastanza scorrevole comunque in entrambe le carreggiate, solo con qualche rallentamento o incolonnamento a tratti. Più difficile la situazione invece nel tratto tra Cadi Raffaldo e Cadi Davide sulla statale 12, ma sostanzialmente un traffico che non vede particolari criticità. Ecco, abbiamo anche un dato su via Legnago, sono 11 i minuti di ritardo. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Radio Verona.
15: Radio Verona, tempo reale.
16: E restiamo in qualche modo sul tema del disagio. Anzi, a proposito, volevo leggervi il messaggio di un nostro ascoltatore arrivato al 335 60 11 610. Si parlava appunto di sicurezza e disagio giovanile. Dice: prevenire prima di curare è sempre stata la strada da preferire, ma dobbiamo tornare tutti indietro e ricominciare ad educare gli adulti per poi educare i ragazzi. Scrive questo Luca al 335 60 11 610. Dunque, c'è una precisazione poi da fare. Non stiamo dicendo che esista un rapporto automatico tra problemi di salute mentale e comportamenti violenti, anzi sarebbe assolutamente sbagliato, però c'è un'altra notizia sempre sull'Arena questa mattina a firma di Laura Perina, che ci aiuta a capire quanto sia cresciuta la domanda di aiuto anche sul nostro territorio. Alla psichiatria B dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona si registrano infatti 1000 visite al mese e circa 350 ricoveri l'anno. Ansia, depressione e psicosi sono in aumento e c'è un dato che colpisce particolarmente: circa un terzo dei nuovi accessi agli ambulatori riguarda proprio giovani e giovani adulti tra i 18 e i 30 anni. Il professor Corrado Barbui, che dirige l'unità, spiega che spesso arrivano con problemi di natura comportamentale, talvolta aggravati dall'uso di alcol o sostanze, e dice anche un'altra cosa che secondo me dobbiamo sottolineare: la richiesta di aiuto cresce, ma il personale e le risorse non sono mai abbastanza, cioè non c'è per esempio uno psicologo dico io tra virgolette, della mutua, no, a cui rivolgersi. Per cui se hai abbastanza soldi, perché la famiglia se lo può permettere, vai dallo psicologo privato, altrimenti ti accontenti di 8 sedute da uno psicologo dell'ULS e poi ciao. E ovviamente non è così che si esce da una situazione di disagio personale. E domani 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale e a Borgo Roma è in corso una settimana di iniziative proprio per combattere lo stigma e far conoscere i percorsi di cura. Sì, perché ancora oggi, purtroppo per l'ignoranza diffusa, spesso si pensa che chi va abitualmente da uno psicologo sia un mezzo matto e purtroppo è una mentalità medioevale che dovremmo aver imparato a superare. Non soltanto perché dagli Stati Uniti abbiamo importato la moda che tutti hanno il loro psicologo personale, ma perché rilavarsi il cervello ogni tanto con l'aiuto di un consulente che ti aiuta ad analizzare determinate situazioni e a districare magari delle piccole o grandi matasse è un procedimento di lavaggio, secondo me, esattamente come si mettono in lavatrice la biancheria, no? C'è la stessa cosa, che invece è molto utile per il rapporto non solo con se stessi ma anche con gli altri, e quindi va superato effettivamente questo stigma. Ma anche qui non si fa nessuna comunicazione in questa direzione, c'è la più totale assenza e vacanza da questo punto di vista di un impegno proprio per la salute mentale in questo paese. Allora torniamo alla domanda dalla quale siamo partiti, parlando appunto delle risse di San Bonifacio. Quando vediamo un problema possiamo aumentare sì i controlli, in determinate situazioni è assolutamente doveroso, possiamo chiedere maggiore responsabilità alle famiglie ed è un tema sul quale si sta discutendo anche in Parlamento, ma appunto quanto siamo capaci di intervenire prima. Se un terzo dei nuovi accessi alla psichiatria riguarda persone tra i 18 e i 30 anni, forse vale la pena chiederci anche quali strumenti abbiano oggi scuola, famiglie, servizi sociali, sanitari per riconoscere un disagio quando comincia a manifestarsi, perché poi quando si è a disagio si sta male, no? E Barbui indica persino un campanello d'allarme molto semplice: un cambiamento significativo del comportamento, un ragazzo socievole che improvvisamente si isola, per esempio, non significa necessariamente che vi sia una patologia, magari significa che qualche volta può essere utile accorgersene e chiedere che cosa sta succedendo, perché la sicurezza interviene quando qualcosa è già accaduto, invece la sfida più difficile è riuscire ad arrivare prima.
0: Ti informa,
17: ti diverte.
0: È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di

0: E questa mattina invece i quotidiani NEM, quindi Mattino di Padova, Tribuna di Treviso e Nuova Venezia, aprono tutti con lo stesso titolo, e cioè quello dei manifesti dei sindaci veneti riuniti nell'assemblea dell'ANCI, che ha firmato due documenti per le emergenze. Quindi anche i sindaci su questo, insomma, si rendono conto, ma in modo trasversale, su casa, costi energetici, sicurezza e RSA, con richieste a governo e regione, più soldi sostanzialmente. Conte, il presidente ANCI Veneto, dice inoltre, ci aggiunge pure la questione settentrionale, dice dobbiamo battere i pugni, la virtuosità dei comuni veneti va premiata, eccetera. Al di là di questo, credo che sia più importante proprio concentrarsi sulle risorse necessarie per far funzionare bene una società. Un dato curioso che ci dà il Mattino di Padova questa mattina: sapete che in Brasile si sono tenute le elezioni, si andrà al ballottaggio il 24 ottobre, mi pare. Si va al ballottaggio perché entrambi i candidati non hanno ottenuto la maggioranza, ma è in leggero vantaggio Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, che è in carcere per tentato golpe, appunto un golpe tentato proprio in Brasile, e Lula invece, che perde colpi anche nelle fasce più deboli della popolazione, perché probabilmente non ha saputo evidentemente dare le risposte che si aspettavano. Sta di fatto che si mette male per Lula, perché Bolsonaro sta percentualmente raccogliendo anche le preferenze degli altri candidati esclusi da questa competizione, e il caso riguarda il Veneto perché gli immigrati veneti tifano per Bolsonaro con percentuali che vengono definite bulgare dal Mattino di Padova. Va detto che molto spesso gli immigrati brasiliani veneti, o cosiddetti oriundi, vengono dalla parte più ricca del Brasile, che è il sud del Brasile, che è sempre stato di destra. Oltretutto c'è una componente geopolitica molto importante, che è quella di una America Latina che Donald Trump sta facendo virare comunque verso destra. Abbandoniamo questo tema e dai giornali NEM ci spostiamo invece sul Corriere del Veneto, perché c'è una vicenda che sta facendo molto discutere e alla quale appunto il Corriere del Veneto dedica questa mattina le pagine 2 e 3. La Procura ha aperto un fascicolo sulla cosiddetta Camera Arbitrale Islamica costituita nel marzo scorso dall'avvocato Omar Vanin, che insegna anche all'Università di Padova. E attenzione, il fascicolo è a modello 45, cioè non c'è nessun reato, non c'è nessuna ipotesi di reato. La Digos deve soltanto verificare come opera questa struttura e soprattutto quali controversie tratta. Che cos'è esattamente questa Camera Arbitrale Islamica? Il fondatore sostiene che non è un tribunale islamico, bensì è un organismo privato di conciliazione per controversie economiche e commerciali, applicando dove possibile alcuni principi della Sharia, cioè della tradizione giuridica e religiosa islamica. Facciamo un esempio concreto: due persone hanno una controversia su un prestito, possono scegliere di affidarsi ad un arbitro privato anziché rivolgersi subito ad un giudice, quindi andando insomma in tribunale, e possono concordare dei criteri particolari perché compatibili con la legge, purché siano compatibili con la legge italiana. Però ci sono anche dei confini molto precisi: non si possono affidare ad un arbitrato privato questioni come il divorzio, l'affidamento dei figli o altri diritti indisponibili. Nessuna decisione può violare i principi fondamentali del nostro ordinamento, compresa la parità tra uomini e donne. La vicenda però ha provocato reazioni politiche, sapete che insomma, cioè, siamo anche in campagna elettorale, soprattutto nel centrodestra. Salvini annuncia iniziative per fermare quella che definisce una follia, ma è interessante anche la presa di posizione dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, che si dissocia completamente dall'iniziativa e ricorda che la giustizia in Italia aspetta comunque soltanto allo Stato. Quindi insomma, anche all'interno delle comunità islamiche non è che la vedono tutti allo stesso modo. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova, Francesco Rossi, invita a distinguere la polemica dalla questione giuridica e osserva che tutto questo clamore rischia persino di trasformarsi in pubblicità per l'associazione. E allora il punto è: non basta che una struttura si richiami alla Sharia per concludere che stia violando la legge, bisogna verificare che cosa concretamente faccia. E però vale anche il ragionamento opposto, cioè non basta chiamarsi Camera Arbitrale per essere automaticamente al riparo da qualsiasi controllo. La libertà religiosa è sì garantita dalla Costituzione, così come la possibilità di ricorrere ad un arbitrato nelle materie consentite, ma le leggi dello Stato e i diritti fondamentali delle persone devono essere rispettati da tutti. E appunto è proprio questo che la magistratura di Padova dovrà verificare.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
1: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre, per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
11: Chiama 045 561 500.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
13: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
14: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
15: In collaborazione con...
16: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
15: Radio Verona, tempo reale.
0: C'è molta legge elettorale questa mattina sui quotidiani italiani. Ieri appunto è stata approvata. Francesco Verderami scrive: le prove in arrivo, l'impianto della nuova legge elettorale, siamo sul Corriere della Sera, approvata ieri in via definitiva alla Camera, ha l'obiettivo di garantire la stabilità, un fattore che dovrebbe essere apprezzato da tutte le forze politiche perché consente alla coalizione vincente la possibilità di dispiegare la propria azione politica per l'intero arco della legislatura e perché proietta un'immagine solida del governo nei rapporti con i partner europei e nelle relazioni internazionali, con tutti i benefici che un mandato a lungo termine può offrire nelle trattative, nell'interesse del Paese. Beppe Severgnini invece sul Corriere torna sulle proteste in Francia, dice: gli studenti francesi sono scesi violentemente in piazza, molte scuole sono chiuse, le nuove generazioni spagnole chiedono una casa e si avviano ad elezioni tumultuose. Tra gli elettori tedeschi orientali nella fascia 16-25 anni, la percentuale che appoggia l'ultradestra di Alternative für Deutschland è compresa fra il 35 e il 40%. E in Italia, in confronto ai nostri partner europei, i paesi con cui per dimensioni e benessere e cultura possiamo confrontarci, la situazione è relativamente tranquilla. Su Repubblica, sulla legge elettorale che Repubblica chiama la legge del potere, l'ultimo tradimento, scrive Annalisa Cuzzo Crea, con un'operazione di maquillage politico degna di un illusionista, Giorgia Meloni ha costretto la sua stessa maggioranza ad approvare una legge elettorale che volevano solo lei e il suo cerchio magico, cambiandola giorno per giorno, emendamento dopo emendamento, sulla base di sondaggi che misuravano man mano la sua forza, la debolezza degli alleati e l'insorgere di uno sfidante interno alla destra, quell'ex generale Vannacci che minaccia di scombinare i giochi. L'unica stabilità che il Melonellum ricerca è quella del potere di chi lo ha voluto. L'unica scelta che rimette nelle mani degli elettori è quella di una quota largamente minoritaria di preferenze e solo per i partiti più grandi, Fratelli d'Italia e Partito Democratico, perché tutti gli altri Per tutti gli altri varrà unicamente l'indicazione di capilista, bloccati, senza nemmeno più la garanzia di un'alternanza di genere che porti un po' di donne in Parlamento. La Stampa scrive invece: Meloni cambia le regole. È Libero invece: passa la legge elettorale, si vota in primavera. E poi la sinistra benedice la Sharia, AVS, il tribunale musulmano non va represso e il PD non condanna. Abbiamo appena parlato della Camera arbitrale, che non è un tribunale, e Libero però lo chiama il tribunale. È bellissimo, è fantastico. Abbiamo fatto tutto un ragionamento prima che speravo fosse abbastanza articolato, poi ti arriva il giornalista che con un tratto di penna ti scrive delle cose che però non sono esatte. Allora, il giornale: il voto torna agli italiani, secondo il giornale. Il Rosichellum commenta Tommaso Cerno, che dice: è un paradosso vedere un partito che porta il nome democratico mobilitarsi contro una legge finalmente democratica, ovvero una legge che reintroduce le preferenze e restituisce ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Il Fatto Quotidiano, al contrario, dice un'altra cosa, dice: Mattarella può bocciare l'ultima porcata, appunto questa legge elettorale. Lo farà? Approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. L'esperto Azzariti dice: il testo mette in imbarazzo il Colle, i punti pericolanti e i ricorsi. Così appunto sul Fatto Quotidiano. Adesso le ultime news locali con lo sport e anche Alessandro De Pietro.
17: Sono le 8 e un minuto.
18: Ora esatta, in collaborazione con
19: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
20: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
18: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Si avvicina la conclusione della prima fase dei lavori in viale Spolverini a Verona nell'ambito del progetto della filovia. Il cantiere, aperto il 28 settembre, dovrebbe terminare entro questa settimana, condizioni meteo permettendo. Gli interventi hanno richiesto più tempo del previsto per problemi emersi nel sottofondo stradale. L'obiettivo resta quello di far salire i primi passeggeri sulla filovia per le corse di prova entro la fine dell'anno. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
21: Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 9 ottobre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Confermata in appello la condanna a 8 anni e 2 mesi per Luca Castellini, esponente veronese di Forza Nuova, per l'assalto alla sede nazionale della CGIL a Roma del 9 ottobre 2021. La sentenza è arrivata ieri a 5 anni esatti dai fatti. L'eurodeputato Flavio Tosi ha definito la pena sproporzionata. Si allarga lo scontro politico sul nuovo piano di assetto del territorio di Verona dopo il voto contrario di 3 circoscrizioni, quarta, quinta e ottava. Il centrodestra contesta soprattutto la mancanza di garanzie su infrastrutture, viabilità e servizi. Tensioni anche nel centro-sinistra, dove il Partito Democratico critica la posizione assunta da 2 consiglieri del gruppo misto nell'ottava circoscrizione. I pareri comunque non sono vincolanti. Nuovi interventi per la sicurezza dei ciclisti a Verona. Il comune punta a completare il collegamento tra Basso Acquar e Ponte Aleardi, ma anche qui la questione diventa uno scontro politico.
22: Due visioni diverse e non complementari, l'essenza della politica, insomma. Sulla viabilità cittadina è scontro. Da un lato l'impostazione della maggioranza che governa la città. Sulle ciclabili nessuna marcia indietro, anzi ecco quella su Ponte Aleardi, partiti i lavori. Accanto ai tanti spazi in più per le bici c'è il filobus in arrivo con i suoi cantieri nei quartieri, l'ultimo in via Spolverini, Borgo Venezia, dove passeranno sia la linea blu che quella rossa. Le asfaltature iniziate a fine settembre proseguiranno fino a fine mese. Tempi prolungati dal fondo stradale, più ammalorato e da rifare in profondità. I mezzi della filovia circolano per testare le batterie. Poi toccherà i collaudi sulla linea elettrica aerea, infine il via libera della provincia, i primi passeggeri a bordo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2027.
23: Questo è un progetto molto datato, credo che sia più di 20 anni che la città aspetti la filovia o comunque l'abbia progettata nel tempo, quindi ecco, io credo che un giorno più, un giorno meno non faccia differenza, l'importante è andare avanti, fare i lavori finalmente.
22: Lo scontro però prende fuoco in commissione e Ponte Aleardi è l'epicentro. L'altra visione è infatti quella dell'opposizione, che attacca sulla mancata comunicazione del via ai lavori per la ciclabile.
24: Questa volontà, perché è successa anche un'altra volta, non mi ricordo il caso, da parte dell'amministrazione in genere, di anticipare il tutto, cioè con un comunicato stampa, io penso che sia offensivo nei confronti dei consiglieri che chiedono un confronto con l'assessore.
22: Al centro delle polemiche le multe per chi percorre il ponte verso est, traiettoria diventata preferenziale per i bus. Anna Bertaia dei gruppi tosiani torna all'attacco in favore del quartiere Filippini. Anche da lì va consentita la svolta a sinistra sul ponte, dice, e il permesso che già hanno i residenti di Cittadella di percorrere la preferenziale. Impossibile, rispondono Ferrari e gli uffici.
25: Filippini, la manovra, l'obbligo di svolta a destra, che diciamo io ricordo praticamente da sempre, è dovuto essenzialmente al fatto che la strada forma con la via principale, cioè via Pallone, un angolo estremamente acuto. Quindi di fatto la manovra di svolta a sinistra è fisicamente impossibile.
22: La replica della maggioranza per bocca dell'assessore è un manifesto dell'idea di mobilità in città. Sul ponte prima le bici avevano a disposizione un marciapiede, i bus nessuna corsia dedicata, i pedoni un altro marciapiede. Ora c'è quello che si vuole introdurre dappertutto, spazio per tutte le modalità, le bici protette sulla ciclabile, 2 marciapiedi per i pedoni. In questo modo gli autobus avranno tempi certi di percorrenza, viaggiando in corsia preferenziale. Ma la domanda di traffico privato sulle auto è ineludibile, risponde la minoranza. Il voto in primavera passerà anche da qui.
0: Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Cologna Veneta, un giardiniere impegnato nella potatura di alcune piante è precipitato da un cestello elevatore, soccorso dal personale sanitario, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. E in tema di piste ciclabili, saranno inaugurati proprio questa mattina alle 11 a Somma Campagna il primo e il secondo lotto della ciclovia del Sole, il percorso ciclabile di interesse nazionale che attraversa anche il veronese. Le opere interessano i territori di Verona, insomma Campagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio. Alla cerimonia parteciperà l'assessore regionale ai trasporti Diego Ruzza. Siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, ultimi due allenamenti per il Verona prima del Modena, torna alla Serie B, Hellas in campo domenica alle 19.30 al Braglia con la diretta di Radio Verona dalle 19. La questione principale per Baroni riguarda Mulattieri, che non dovrebbe farcela, problemi ancora muscolari per lui, così come è stato la settimana scorsa, tenuto a riposo per il test con il Lugano, allenamenti differenziati in questi giorni. Giocherà Moschera al suo posto, forte anche del grande rendimento, del grande impatto avuto con il Vicenza, al di là dei due gol, al di là di quello che è stato il gol anche ribadito nella partita con il Lugano. Sta bene Moschera, giocherà lui nel 4-3-3 di Baroni, in cui a destra dovrebbe trovare posto Stezzoni, favorito sul livramento, questo è quello che ha detto la settimana di Peschiera. Per il resto la grande variabile nella condizione fisica dei vari nazionali, tutti rientrati a Verona a partire da Edmundson, essenziale in una difesa senza Coraz, in cui però sicuramente sta meglio Davidovic rispetto a quanto fosse prima della sosta, in cui possono benissimo inserirsi anche i vari Frese, così come Calabrese, al di là di Slozsager. Le variabili Suslov, le variabili legate a Castanos, tutti sovrautilizzati, 4 partite a testa per Castanos con Cipro, per Suslov con la Slovacchia in Nation League, essenziale nelle ultime due sedute per capire come sta davvero il Verona anche con i suoi nazionali. Nel Modena intanto forte della mano di Galloppa, allenatore campione d'Italia con la primavera della Fiorentina proprio nell'ultima stagione, probabilissimo l'impiego dal primo minuto di Gallo Belotti. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro, tra poco alle 8.20 a Dammi un Consiglio parleremo di emergenza abitativa, di case AGEC, quanto bisogna aspettare per averne una, lo faremo con il direttore AGEC Massimiliano Brugnoli in studio con noi. Potete intervenire al nostro numero telefonico 045 96 00 103 oppure via WhatsApp audio al 335 60 11 610. Ora il meteo.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
26: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
27: Radio Verona.
0: Meteo. Infiltrazioni umide stanno transitando sulla nostra regione ma senza fenomeni degni di nota. A Verona oggi sono previste nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata ma senza piogge. Temperatura massima che si spinge fino a 22 gradi, la minima scende a 16.
28: Radio Verona Flashback.

0: musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Siamo a venerdì 9 ottobre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Ben ritrovati da Roberto. Partiamo dall'Ariete. Sarete molto attenti alla qualità della carta o della superficie su cui scrivete. Se la penna non scorre come volete, cambierete supporto finché non troverete l'attrito perfetto per fissare i vostri pensieri. Toro, oggi la vostra gola sarà il punto debole o di forza. Cercherete un sapore forte, quasi piccante o amaro, per svegliare i sensi da un torpore settimanale. Gemelli, in amore sarete molto veloci nelle risposte. Una botta e risposta fulminante col partner trasformerà una discussione logistica in un gioco di scherma intellettuale estremamente eccitante. Cancro, vi troverete a osservare una persona sconosciuta e a immaginarne la storia basandovi solo sulle sue scarpe o sulla sua borsa. Questa deriva fantasiosa vi servirà a evadere da una routine lavorativa. Leone, sarete chiamati a dare un giudizio su una questione estetica. Non sarete diplomatici, direte esattamente cosa è pacchiano e cosa è elegante, guadagnandovi la stima di chi cerca onestà e non adulazione. Vergine, un piccolo errore in un calcolo o in una data vi farà perdere 10 minuti, ma trovarlo vi darà una soddisfazione immensa. Sarete il filtro di sicurezza che salva il gruppo. Bilancia, in amore sarete molto sensibili agli spazi fisici. Se il partner si avvicina troppo mentre siete concentrati, potreste avere uno scatto di impazienza. Scorpione, sarete attratti da un tema proibito o da un segreto di cui tutti parlano a bassa voce. Invece di spettegolare, osserverete le reazioni degli altri al segreto, studiando la natura umana. Sagittario, vi sentirete improvvisamente goffi o troppo ingombranti per il posto in cui vi trovate. Cercherete di muovervi con più economia di gesti, provando a essere invisibili per godervi lo spettacolo del mondo. Capricorno, riceverete una proposta che sembra vantaggiosa ma che ha un dettaglio che non quadra. Vi impunterete finché non avrete una risposta chiara, evitando una trappola. Acquario, in amore vivrete un momento di telepatia di coppia. Arriverete alla stessa conclusione su un programma serale senza parlarne, confermando che sotto la pelle scorre una corrente comune molto forte. Pesci, sarete molto sensibili al tatto. La pelle secca, un maglione che pizzica o una stretta di mano troppo molle influenzeranno il vostro umore. Cercherete solo superfici levigate e contatti rassicuranti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: A Verona ci sono famiglie che aspettano l'assegnazione di una casa popolare, ma quante abitazioni pubbliche si rendono effettivamente disponibili ogni anno? Quanto tempo bisogna aspettare per ottenerne una? Dietro ogni assegnazione c'è un patrimonio da gestire, appartamenti da ristrutturare, risorse da trovare, graduatorie da rispettare. Come funziona questo meccanismo e soprattutto riesce a rispondere alle necessità delle famiglie? Ne parliamo oggi a Dammi un Consiglio su Telearena e Radio Verona con Massimiliano Brugnoli, direttore AGEC, che è venuto a trovarci. Buongiorno direttore e benvenuto.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Allora, grazie intanto per essere qui, perché partendo dal patrimonio da gestire si è tanto detto sui quotidiani questa mattina, nei giorni, nelle mattinate precedenti, che complessivamente c'erano poco più di un migliaio di case tra AGEC e ATER. In particolare per quel che riguarda AGEC, i famosi 487 alloggi sfitti che potrebbero essere utilizzati. In realtà va un po' disambiguato questo numero, mi pare di capire, presidente, direttore Brugnoli.
2: No, il numero è fondamentalmente corretto. Per comprenderne il significato, per esempio, occorre premettere che ogni anno questo numero si alimenta di 200 unità immobiliari che ritiriamo, sì, sia con riconsegne spontanee sia anche con azioni legali. Cerchiamo di ridurle nel numero minimo necessario, ma qualche volta è necessario, quindi ogni anno ritiriamo 200 alloggi, quindi in due anni sono già 400 alloggi tra virgolette sfitti che ritiriamo e che logicamente mettiamo in lavorazione per poterli mettere a disposizione della cittadinanza.
1: Ma quindi 487 è un numero stabile oppure addirittura è dimezzato, perché 200 di questi sono riavviati all'affitto?
2: Diciamo che di questi 487, visto che parliamo il numero attuale, 150 sono già in lavorazione, o perché abbiamo i lavori in corso per riattarli ma non abbiamo ancora un conduttore, o perché ci sono in corso i progetti, o perché ci sono in corso dei finanziamenti già ottenuti per poter avere le risorse per fare i lavori. Recentemente con il comune abbiamo inviato una ricognizione al commissario straordinario per il piano casa, che ce l'ha chiesta in tempi molto rapidi, entro il 31 di agosto, e gli alloggi su cui noi abbiamo necessità di avere dei finanziamenti per poterli riattare prima sono circa 370, questo è il numero alto. Tenga conto che è la media del Veneto di sfitti, come dato anche quello corretto che era sulla stampa, è intorno al 24-25%. Il nostro numero che ha detto lei si attesta sull'11-12%, quindi diciamo, se il benchmark è quello della regione, che è la regione della quale facciamo parte, con territori insomma con problemi simili ai nostri, il risultato non è negativo, ma è anche in realtà minore di quello che si vede nel numero in sé, ecco perché ripeto, molti di questi alloggi sono già in lavorazione, verranno riassegnati. Li abbiamo ridotti di un centinaio, 101 per la precisione, negli ultimi 5 anni, dal 2021. Per la verità, ecco, il dato che si guarda dall'interno, cioè dal punto di vista degli uffici, anche chi proprio ha i contatti con il pubblico che fa questo lavoro, ma quante case assegniamo?
1: Ecco, perché appunto
2: nessuno ce lo chiede mai.
1: No, infatti adesso ci arriviamo, perché infatti le volevo chiedere questo. Intanto, quante sono le domande complessive annuali, e rispetto a queste domande, sì, a quante persone riuscite ad assegnare, o famiglie?
2: Allora, dati degli ultimi anni finiti, nel 2025 sono stati 227 le assegnazioni, che vuol dire individuazione di un contraente con un nome e un cognome,
1: sì,
2: e nel 2024 sono stati 249. Se facciamo la somma salta fuori più o meno il numero degli sfitti, come vede, quindi l'ordine, sì, di grandezza è notevole. Se riusciamo ad assegnare più alloggi rispetto a quelli che ritiriamo nello stesso arco temporale, il numero degli sfitti si riduce, che è quello che è successo un po' negli ultimi anni. Se sono un po' di meno, il numero aumenta. Non è uno stock fisso, non è un elenco di immobili,
1: sì,
2: è un numero.
1: Sì, sì, sì, ma invece le famiglie in attesa quante sono?
2: Allora, le famiglie in attesa bisogna distinguere due diversi canali di assegnazione. C'è quello tradizionale dell'edilizia residenziale pubblica, che è un po' un reperto del passato che risale all'inizio degli anni 70, e abbiamo 1226 domande raccolte nel 2025, in un arco temporale di un mese.
1: Sono le famiglie, diciamo, più bisognose, diciamo, quelle che
2: allora, questo,
1: con un prezzo, diciamo, in base all'ISEE, no?
2: Allora, il requisito dell'ISEE è circa 23.000 euro di ISEE ERP, che è una correzione dell'ISEE, quello ordinario, dettato dalla normativa di settore. Naturalmente noi abbiamo anche una banca dati sull'emergenza abitativa, dove il numero delle domande è circa la metà, sono circa 600. Anche quelle non sono sempre le stesse persone, per fortuna, sono sì, le persone che presentano una nuova domanda e escono quelle a cui riusciamo ad assegnare un immobile. Quindi, dal nostro punto di vista,
1: mediamente, sì, quindi in un anno, ogni anno quante se ne presentano a allora, bussare alla porta, diciamo?
2: Ogni anno si presentano circa 600 persone.
1: Sì.
2: Ogni due anni, che è il tempo ragionevole per un comune grande come il comune di Verona, che ha poi dei tempi di istruttoria per assegnarle, è fatto una volta ogni due anni. Il dato di 1200 delle domande del bando regionale è meno attendibile, cioè meno significativo secondo noi della banca dati emergenza abitativa, perché per presentare la domanda è sufficiente avere sostanzialmente alcuni requisiti di base e un reddito inferiore alla soglia che ho detto, ecco, non necessariamente un bisogno imminente di avere un alloggio.
1: Ecco, quindi vengono assegnate ogni due anni le case?
2: No, le case vengono assegnate sempre, il bando di concorso si fa ogni due anni.
1: Okay, sì. Okay,
2: mentre invece quello sull'emergenza abitativa è sempre aperto e chiunque può presentare la domanda sempre.
1: Ecco, quindi c'è una differenza,
2: sì,
1: tra alloggi ERP e invece un altro tipo, un'altra tipologia.
2: Allora,
1: varieranno i prezzi, varieranno anche le persone, sì, cioè le tipologie di persone che accedono.
2: Ma le tipologie di persone in realtà non variano molto, cioè molto spesso le persone che fanno la domanda per l'ERP fanno anche la domanda per l'emergenza abitativa, o meglio, quasi tutti coloro che fanno la domanda per l'emergenza abitativa hanno fatto la domanda dell'ERP se sono riusciti a farla nel mese di riferimento di apertura del bando. Ecco.
1: Sì.
2: Quindi la tipologia di utenza è abbastanza simile.
1: Ma c'è differenza tra il pagamento di un affitto tra emergenza abitativa e ERP?
2: Allora, nell'ERP c'è una disciplina molto dettagliata, precisa, sì, dove c'è addirittura una piattaforma costruita dalla regione che ci dà la quantificazione del canone di locazione, che è fatto sulla base di una serie di parametri.
1: Sì.
2: Invece il canone convenzionato è uno strumento locale i cui canoni sono canoni legati appunto alla contrattazione territoriale con le associazioni dei conduttori, quindi sono canoni sociali, non sono canoni simbolici però, e la loro quantificazione precisa è stata oggetto anche di un accordo con l'organizzazione sindacale dei conduttori che risale a circa 20 anni fa. Ecco.
1: Quindi non sono case di AGEC in questo caso?
2: No, sono case di AGEC, sì, in realtà quasi tutto il nostro patrimonio è di proprietà

0: conto del fattore tempo. Quindi, mentre la fotografia del, diciamo, del bando regionale è statica, quella dell'emergenza abitativa è dinamica, e noi cerchiamo di soddisfare le esigenze di coloro che hanno, ad esempio, lo sfratto fissato
1: imminente,
0: diciamo, ma con la forza pubblica proprio. Quindi si parte proprio dai casi in cui una famiglia ha fra tre mesi, mettiamo, o fra due mesi,
1: avrà
0: già lo sfratto con la forza pubblica e con l'esecuzione già certa. In questi casi addirittura si riesce a assegnare l'immobile quando i lavori non sono ancora del tutto ultimati, ma sono di prossima ultimazione. Lì si scrive all'utente:
1: ancora
0: guarda,
1: cemento a grezzo per il
0: quando abbiamo la ragionevole certezza che si tratta di una conclusione imminente. Questo serve per evitare l'esecuzione mano militare dell'utente, che mostra la nostra letterina dove noi diciamo: guarda che ti stiamo segnando un immobile. 99 casi su 100, diciamo, direi 99,9, ottiene il differimento dell'esecuzione, e nel frattempo noi riusciamo a finire i lavori di riatto e a segnargli un immobile.
1: Perché a quel punto si arriva ad una mediazione con il proprietario privato, si dice: guarda che vi stiamo trovando una casa, quindi dateci ancora un mese, che il giudice ovviamente che poi deve disporre.
0: L'ufficiale giudiziario in quella sede, ma è esattamente così come dice lei.
1: Ho capito, e quindi in questo caso il canone convenzionato, diciamo che non è che può accedere chiunque, cioè non è che il dipendente di un'azienda che guadagna 1500 euro al mese dice: beh, faccio domanda per il canone convenzionato, o sì.
0: No, 1500 euro al mese la può anche fare. Può fare anche la banda, può fare anche la domanda quella per il bando regionale, in realtà adesso bisogna vedere la situazione complessiva. Però
1: se possiede già immobili, non so come sia la cosa.
0: Se uno è proprietario di un immobile adeguato, non può presentare la domanda né un tipo né dell'altro, chiaramente. E lo verifichiamo, perché è possibile, con le banche dati di cui si dispone, si verificano tutte queste situazioni.
1: Ecco, rispetto alle situazioni di emergenza abitativa, voi riuscite a soddisfarle tutte, oppure?
0: Allora, c'è qualcosa che rimane fuori. Noi riusciamo abbastanza a fronteggiare il fenomeno, almeno fino ad oggi, e non è scontato questo, i nuclei familiari di modeste dimensioni. Questo proprio per le caratteristiche del patrimonio che abbiamo in gestione.
1: Sì.
0: Quindi, tipica caso della famiglia composta da due anziani che vengono sfrattati magari perché il proprietario decide di fare un bed and breakfast.
1: Sì.
0: Quel tipo di utenza riusciamo abbastanza a soddisfarla. Questo lo vedo perché nelle schede sull'emergenza abitativa di cui parlavo prima spesso riusciamo ad evitare di arrivare proprio vicini all'esecuzione, riusciamo ad anticipare alla convalida dello sfratto.
1: Non è che si interviene il giorno stesso in cui arriva.
0: Si riesce, quindi vuol dire che bene o male si riesce a controllare il fenomeno, mentre invece la situazione più grave riguarda i nuclei familiari medi e medio grandi, da 4 componenti del nucleo familiare in su, lì proprio per la tipologia del patrimonio. Questo è il motivo per il quale
1: vogliono case più grandi, più camere.
0: Esatto, lì infatti la grande attenzione un po' maniacale che abbiamo avuto tutti quanti come struttura aziendale per riuscire a recuperare, prima ad acquistare dall'INPS e poi a recuperare il complesso case Azzolini, dipende proprio dal fatto che paradossalmente furono realizzati come civile abitazione per i dipendenti dell'INPS, quindi sono case piuttosto ampie, e paradossalmente adesso hanno una importante funzione sociale, perché appunto, essendo appartamenti di grandi dimensioni, sono quelle che ci consentono di soddisfare le esigenze delle famiglie numerose.
1: Le cosiddette famiglie numerose. Quindi voi fate anche delle acquisizioni durante... Adesso andiamo in pubblicità, però
0: sì, è un caso molto particolare che, se interessa, posso descrivere.
1: Ecco, allora ne parliamo tra pochissimo di questo, torneremo appunto a parlare di assegnazioni, di quanto tempo ci vuole per ottenere un immobile. Abbiamo sentito, insomma, quello che la differenza tra ERP e canone convenzionato. Ricordo anche che potete telefonarci allo 045 96 00 103 o mandarci i vostri messaggi WhatsApp al 335 60 11 610. Ci risentiamo tra pochi istanti qui su Telearena Radio Verona con Dammi un Consiglio.
2: Su Radio Verona, Dammi un Consiglio. L'esperto risponde. Per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. WhatsApp 335 60 11 610.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica

0: domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.

0: 345 96 00 103.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Su Radio Verona, dammi un consiglio, l'esperto risponde.
3: Allora, siamo di nuovo in diretta con Dammi un consiglio. Oggi parliamo di edilizia residenziale pubblica a Verona con Massimiliano Brugnoli, direttore AGEC. Abbiamo visto come funziona un po' il sistema delle assegnazioni. Affrontiamo adesso il problema delle risorse, delle soluzioni per dare una risposta a più famiglie. Lei parlava poco fa delle case, del complesso delle case Azzolini, ricevuto dall'INPS e acquisito dall'INPS. E quanti appartamenti sono?
4: Sono 180 alloggi che l'azienda aveva già in gestione, il comune era l'affittuario dell'INPS, una situazione che si trascinava da molti anni. Poi, con delle normative speciali all'epoca del Covid, l'attinenza può sembrare un po' remota, ma la realtà è questa: l'azienda è riuscita ad investire delle risorse finanziarie di cui disponeva, grazie anche all'esistenza di altri settori che non vanno mai dimenticati, per l'acquisizione. A condizioni molto favorevoli. Poi però occorreva trovare le risorse per fare la riqualificazione completa, ecco, di questo complesso, e lì appunto il problema diventa di risorse umane e di competenze professionali più che di risorse economiche.
3: Ah, davvero? Cioè non ci sono abbastanza?
4: No, perché
3: perché c'è anche l'architetto oltre che il muratore, no? Immagino.
4: No, sì. Perché poi per riuscire a trovare le risorse per fare dei lavori di riqualificazione, che sono circa 12 milioni di euro, per dare un'idea.
3: Sì.
4: Avevamo già le autorimesse precluse.
3: Questo,
4: per questione di sicurezza,
3: il complesso Azzolini. Sì. Sì.
4: Abbiamo dovuto partecipare a un famoso PINQUA, che riguarda un programma che promuoveva la qualità dell'abitare, con una proposta che potesse avere delle caratteristiche utili per ottenere finanziamenti, e ci siamo riusciti.
3: Perché per questo, partecipare a dei bandi?
4: Dei bandi che in questo caso non regionale ma ministeriale, che era uno dei pochi bandi aperti anche non solo all'ERP ma anche a social housing, come in questo caso.
3: Sì.
4: E ci siamo riusciti, e poi dopo c'è da gestire il cantiere di 180 certo. famiglie, che per lo più locate, con dei lavori molto importanti, dove, insomma, per dire, è stata completamente mandata in pensione una vecchia centrale termica obsoleta, e è arrivato il teleriscaldamento.
3: Beh sì,
4: certo. E con tutta una serie di accorgimenti tecnici, compreso il fotovoltaico, che ridurranno molto anche l'onere
3: i
4: proprio
3: consumi,
4: per i conduttori, i consumi,
3: certo,
4: il comfort abitativo e anche la sicurezza, insomma.
3: Cioè,
4: e lì è una questione di capacità degli uffici di riuscire a concepire una proposta che avesse delle possibilità di essere accolta. Per entrare nel dettaglio,
3: sì.
4: Siamo riusciti a presentare, oltre alla proposta di riqualificare questo complesso, anche un altro complesso storico a cui ci teniamo molto, perché sono le prime case dell'ASEC del 1920-1910,
3: sì.
4: Complesso Tombetta, in quanto avendo un vincolo di carattere monumentale, era tra i criteri preferenziali previsti nel bando ministeriale, e quindi abbiamo detto: cerchiamo di fare entrambi gli interventi. Poi il secondo intervento era più leggero, perché i vincoli determinano la possibilità di fare interventi un po' più leggeri, però è stata una sfida, perché il vincolo monumentale è accoppiato alla necessità di avere dei target di carattere energetico, cambiando completamente il sistema del teleriscaldamento, è stata
3: certo.
4: una sfida non piccola per l'ufficio, anche dal punto di vista tecnico e progettuale.
3: Ecco, recentemente AGEC ha dichiarato di avere ricevuto 20 milioni di finanziamenti per qualificare 400 alloggi. Sono questi di cui ci sta parlando?
4: Questi sono una parte, sì. Questi sono una parte, e sono gli interventi che sono già finiti quest'anno, lavori finiti. Due sono già collaudati.
3: Quindi
4: e
3: 400 sono già dati per acquisire.
4: In realtà sono 305 il numero degli alloggi, per essere precisi.
3: 400 è saltato fuori questo numero.
4: No, perché poi ci sono tutte. Allora, io sto parlando di quelli che sono già finiti poco come fine lavori. Due sono già anche collaudati, due siamo in fase di ultimazione dei collaudi, che è importante, perché c'è tutta una parte di rendicontazione al Ministero delle spese che si fanno, che anch'essa è molto onerosa. Si arriva a 400 se consideriamo anche alcuni interventi che abbiamo in corso, per esempio su Via Mazza, che anche lì social housing, un progetto abbastanza innovativo, dove insomma il complesso è un'ex caserma austro-ungarica ed ex convento, che anche lì la sfida è riuscire ad ottenere delle risorse, è stata di ottenere delle risorse per fare un intervento di riqualificazione energetica.
3: Ecco, perché lei cita
4: ci sono altri 50 alloggi.
3: Housing, cioè è diverso il social, cioè comporta l'intervento anche del privato?
4: No. È tutto iniziativa pubblica, proprietà pubblica, risorse pubbliche. L'azienda in questi casi deve in qualche modo provvedere a dei cofinanziamenti che quindi hanno dei costi, però sono essenziali, perché altrimenti, beh, nel caso di Via Massa si riqualificano anche proprio i singoli, cioè si fanno riatti, negli altri casi no, però si rende molto più facile la futura attivazione di riatti, perché costano meno, perché tutta una serie di lavorazioni le hai già fatte, e quindi sia come tempi di lavorazione che come costi c'è un grande vantaggio.
3: Senta, ma quante case in più servirebbero tra riatti e case nuove per dare una risposta a tutte le domande che vi arrivano?
4: Questa è una bella domanda. Servirebbero case di grandi dimensioni, per le ragioni che ho detto. Tenga conto che noi ci muoviamo in un sistema che presupponeva dei grandi contributi e finanziamenti generali all'edilizia pubblica, non solo di conservazione e riqualificazione come sono quelli che ho citato, ma che prevedevano proprio la costruzione di migliaia di alloggi. Se qualcuno forse si ricorda la famosa GESCA, che era una trattenuta dello 0,50% su tutte le buste paga dei lavoratori dipendenti, che servivano per finanziare massicce attività di nuova costruzione. Questo non esiste più da 25 anni. Abbiamo avuto qualche coda di vecchi finanziamenti all'inizio degli anni 2000
3: e poi sono spariti,
4: quindi è evidente che manca questo.
3: Quindi mancano, come dicono anche alcuni sindaci, i finanziamenti strutturali, cioè che questo diventi un'erogazione,
4: diciamo,
3: strutturale, perché voi avete partecipato a dei bandi per il riatto eccetera, però ogni volta bisogna partecipare a un bando. Se fossero, diciamo, dei finanziamenti strutturali assegnati a ciascun ente alloggi comunale ogni anno,
4: io condivido questa
3: sa con quel bando cosa si riesce a fare.
4: Certo, noi in realtà, allora, sia per le risorse interne dell'azienda, che sono comunque tra ordinarie e straordinarie, 5 milioni di euro di investimenti all'anno sul bilancio dell'azienda, cui si sommano questi investimenti, cui cerchiamo di partecipare con buone probabilità di ottenerli, però sono tutti interventi che servono a riqualificare l'esistente, cioè servono per consentire di utilizzare ancora case costruite negli anni 20 dello scorso secolo, esempio che facevo di Tombetta, per l'emergenza abitativa di adesso. Quello che non c'è più, ma non c'è più a livello nazionale, c'è il piano casa, quello tra virgolette vero, quelli che ci sono stati fino alla fine degli anni 70.
3: Ecco, attualmente il governo ha preannunciato un piano casa, ma si parla di una ventina di milioni, se non sbaglio, vado a memoria.
4: No, la dotazione finanziaria è importante ed è paragonabile a quella dei grandi progetti di cui parlavo prima. Però anche in questo caso sono appunto interventi che servono ad aiutare gli enti come il nostro a riqualificare il patrimonio esistente.
3: Ma sono sufficienti questi?
4: Allora, sono essenziali, ecco, sono essenziali
3: come l'aria, no? Perché
4: esatto,
3: sono necessari
4: come l'aria per poter disporre della possibilità di costruire nuovi immobili. È chiaro che occorre muoversi in una prospettiva che, ripeto, era quella a cui si muoveva l'ordinamento fino allo scorso secolo e che poi ha smesso di operare. Non ci sono più finanziamenti per i comuni per acquistare immobili, tanto per capirsi, come succedeva anche negli anni 80.
3: Che risposte arrivano? Avrete fatto, immagino, delle richieste anche attraverso i sindaci per ripristinare un sistema virtuoso di questo tipo, ma non sono
4: lì, è un po'
3: risposte.
4: Difficile, noi arriviamo fino, diciamo così, a livello regionale a proporre proposte di modifica della normativa, che ogni tanto vengono anche accolte. A livello nazionale sono questioni di politiche economiche, sociali, di livello
3: anche
4: nazionale,
3: insomma. Anche europea.
4: Poi c'è anche un tema di consumo del territorio, che è molto importante. Questo vale anche a livello comunitario, no? Perché
3: sentivo
4: un mio collega olandese che si riferiva proprio a questo vincolo come limite alla possibilità di espansione dell'edilizia popolare, pur avendo le risorse nel loro caso.
3: Sì, e quindi magari lavorare appunto più sui riatti, però appunto bisogna capire
4: può
3: svilupparsi in altezza, ma non lo so adesso.
4: Diciamo che bisogna intanto mettere in sicurezza quello che si fa, che non è poco, ecco, quello che dicevo prima sui nuclei familiari di modeste dimensioni non è un dato acquisito, non è scontato. Non tutti i comuni hanno un patrimonio, per esempio, anche sempre nel Veneto.
5: Certo.
4: Il fatto che ci sia questo patrimonio e che venga utilizzato per fronteggiare le emergenze abitative della città, tenendo sotto controllo questo fenomeno con maggiore efficacia per certe tipologie di famiglie, meno con altre, è comunque una cosa che va considerata, bisogna sapere che c'è e che non è scontata. Ecco.
3: Senta, parliamo del portale, perché adesso sì, ci sarà un portale rivolto agli utenti e che dovrebbe semplificare la vita a tutti quelli che chiedono
4: sì,
3: un'abitazione.
4: Allora, prima le parlavo del bando regionale, no?
3: Ecco, no, aspetti, no, perché prima sì, perché mi sono perso io, perché ero preoccupato per l'orario. Abbiamo in regia il nostro ottimo Matteo Sambugaro, perché io vedo delle cifre che vorrei anche tradurre, comunque in qualche modo immagino che tempo ne abbiamo. Anche la regione ha mandato messo a disposizione 50 milioni sì, di euro suddivisi fra tutte le province, mm-hmm, in parte ATER e in parte anche gli enti comunali.
4: Sì, sì, la regione pubblica bandi di questo tipo. Finora abbiamo partecipato a bandi di dimensioni più modeste, ma lo stiamo ancora facendo. Adesso ieri sera è arrivata la notizia che riusciamo a recuperare 18 alloggi anziché i 12 come pensavamo con fondi regionali, altri 6 ne avevamo in programma. La regione fa queste iniziative, mm-hmm, e adesso avrà un programma di più vasta portata che noi guarderemo con grande attenzione. Abbiamo un po' anche l'idea delle tempistiche per organizzare anche il lavoro dell'ufficio, soprattutto degli uffici tecnici. E,
3: però,
4: ecco,
3: sbaglio o mi è sfuggito un attimo il dato? Cioè, volevo capire il numero di alloggi in più che vi servirebbe per dare risposta a tutte le richieste, diciamo.
4: Allora, in realtà il numero che servirebbe è un po' difficile da quantificare,
3: perché cambia anno per anno.
4: Perché cambia anno per anno. Noi avremo bisogno di programmi che prevedessero non solo la conservazione degli esistenti, ma l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Noi le ultime case che abbiamo costruito ex novo le abbiamo ultimate nel 2020, sì, 32 alloggi. Però sono casi che sono sempre più rari, quindi bisognerebbe almeno iniziare a prevedere un'espansione del patrimonio di edilizia pubblica, di edilizia sociale e non solo la sua conservazione. E poi dopo si vede quali sono le risposte e quali sono le esigenze. Tenga anche conto che i 1226 in graduatoria sono raddoppiati da quando la regione, facendo una cosa che adesso stiamo facendo anche noi sulle altre tipologie di immobili, ha introdotto la possibilità di presentare le domande online.
3: Ecco.
4: Quindi è anche molto più semplice presentare la domanda. Poi è difficile gestire in 30 giorni 1226 domande.
3: Quindi,
4: e poi fare l'istruttoria.
3: Le domande
4: però
3: sono aumentate anche perché è più
4: anche
3: facile,
4: per questo, sì,
3: per questo motivo.
4: Sì. Noi pensiamo di fare la stessa cosa per l'edilizia sociale, con un programma che questa volta è stato fatto in proprio dal nostro settore informatico, che conosce molto bene l'azienda, le banche dati, come si lavora, eccetera, dando la stessa possibilità in buona sostanza a coloro che fanno la domanda tutti i giorni e non solo una volta all'anno.
3: Senta, prima del portale le chiedo una cosa. Le chiedo soltanto, questo accordo col terzo settore, che è stato anche un accordo un po' controverso da parte di alcune forze politiche, con queste associazioni di volontariato che riattano alcuni immobili che l'AGEC non sarebbe in grado di riqualificare, e in cambio poi di un'assegnazione a famiglie con determinate caratteristiche. Che famiglie sono?
4: Beh, allora, si tratta di un'iniziativa che sicuramente aiuta anche le finalità dell'azienda, perché nei 249 di cui parlavo prima del 2024 ce ne sono 6 o 7, adesso non ricordo il numero esatto, che sono stati riattati grazie proprio a questo accordo, a questa coprogettazione col comune e con il terzo settore. Aiuta perché sono dei riatti in più che si riescono a fare annualmente, quindi si mettono a disposizione gli alloggi prima di quanto saremmo in grado di fare noi con la nostra programmazione di lavori di bilancio.
3: Ecco, mi dicono che dobbiamo chiudere velocemente. Prego. Il portale sarà attivo da quando?
4: Dal 14 ottobre, è il nuovo modo per presentare le domande sull'emergenza abitativa, che è più semplice per gli utenti e anche per gli uffici, che hanno un sistema molto più ordinato di raccolta di documenti che vengono portati progressivamente appunto dagli utenti man mano che si aggrava, quando si aggrava la loro situazione abitativa.
3: Allora, abbiamo cercato di capire come funziona questo sistema a Verona, quali prospettive ci sono per le famiglie in attesa. Grazie a Massimiliano Brugnoli, direttore AGE, che per essere stato con
4: grazie
3: noi.
4: Grazie a voi.
3: Dammi un consiglio, torna lunedì alle 8:20, sempre in diretta su Telearena e Radio Verona. Buona giornata.
4: Buongiorno.
2: Avete ascoltato Dammi un consiglio. L'esperto risponde. Solo su Radio Verona.

0: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE gomme 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Mamma!

0: Benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo.
4: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: Chiudiamo Tempo Reale che torna domattina alle 7, ora le ultime news locali.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate, c'è anche il Veneto tra i territori coinvolti nella vasta operazione della Polizia di Stato contro la diffusione di materiale pedopornografico online che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone e alla denuncia di altre 7. L'indagine, coordinata dalla Procura di Milano e condotta dal Centro per la Sicurezza Cibernetica di Milano con il supporto del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia della Polizia Postale, aveva preso avvio nel 2025 nell'ambito della cooperazione internazionale tra forze di polizia. Gli investigatori hanno monitorato diversi canali utilizzati per la condivisione di contenuti illeciti, sequestrati oltre 100.000 file al termine delle perquisizioni eseguite in varie regioni italiane. Gli arresti sono di persone di età compresa fra i 38 e i 78 anni, due in provincia di Milano, due nel Bergamasco, una nel Varesotto, una nel Vicentino e una a Firenze. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È venerdì 9 ottobre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Confermata in appello la condanna a 8 anni e 2 mesi per Luca Castellini, esponente veronese di Forza Nuova, per l'assalto alla sede nazionale della CGIL a Roma del 9 ottobre 2021. La sentenza è arrivata ieri a 5 anni esatti dai fatti. L'eurodeputato Flavio Tosi però definisce la pena sproporzionata. Si allarga lo scontro politico sul nuovo piano di assetto del territorio di Verona dopo il voto contrario di 3 circoscrizioni, 4ª, 5ª e 8ª. Il centrodestra contesta soprattutto la mancanza di garanzie su infrastrutture, viabilità e servizi. Tensioni anche nel centro-sinistra, dove il Partito Democratico critica la posizione assunta da 2 consiglieri del gruppo misto nell'8ª circoscrizione. I pareri tuttavia non sono vincolanti. Nuovi interventi per la sicurezza dei ciclisti a Verona. Il comune punta a completare il collegamento tra Basso Acquar e Ponte Aleardi, ma anche su questo c'è scontro.
4: Due visioni diverse e non complementari. L'essenza della politica, insomma, sulla viabilità cittadina è scontro. Da un lato l'impostazione della maggioranza che governa la città. Sulle ciclabili nessuna marcia indietro, anzi ecco quella su Ponte Aleardi, partiti i lavori. Accanto ai tanti spazi in più per le bici c'è il filobus in arrivo con i suoi cantieri nei quartieri, l'ultimo in via Spolverini, Borgo Venezia, dove passeranno sia la linea blu che quella rossa. Le asfaltature iniziate a fine settembre proseguiranno fino a fine mese. Tempi prolungati dal fondo stradale, più ammalorato e da rifare in profondità. I mezzi della filovia circolano per testare le batterie. Poi toccherà i collaudi sulla linea elettrica aerea, infine il via libera della provincia, i primi passeggeri a bordo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2027.
5: Questo è un progetto molto datato, credo che sia più di 20 anni che la città aspetti la filovia o comunque l'abbia progettata nel tempo, quindi ecco, io credo che un giorno più, un giorno meno non faccia differenza, l'importante è andare avanti, fare i lavori finalmente.
4: Lo scontro però prende fuoco in commissione e Ponte Aleardi è l'epicentro. L'altra visione è infatti quella dell'opposizione, che attacca sulla mancata comunicazione del via ai lavori per la ciclabile.
6: Questa volontà, perché è successa anche un'altra volta, non mi ricordo il caso, da parte dell'amministrazione in genere, di anticipare il tutto, cioè con un comunicato stampa Io penso che sia offensivo nei confronti dei consiglieri che chiedono un confronto con l'assessore.
4: Al centro delle polemiche le multe per chi percorre il ponte verso est, traiettoria diventata preferenziale per i bus. Anna Bertaia dei gruppi tosiani torna all'attacco in favore del quartiere Filippini. Anche da lì va consentita la svolta a sinistra sul ponte, dice, e il permesso che già hanno i residenti di Cittadella di percorrere la preferenziale. Impossibile, rispondono Ferrari e gli uffici.
7: Filippini, la manovra, l'obbligo di svolta a destra, che diciamo io ricordo praticamente da sempre, è dovuto essenzialmente al fatto che la strada forma con la via principale, cioè via Pallone, un angolo estremamente acuto. Quindi di fatto la manovra di svolta a sinistra è fisicamente impossibile.
4: La replica della maggioranza per bocca dell'assessore è un manifesto dell'idea di mobilità in città. Sul ponte prima le bici avevano a disposizione un marciapiede, i bus nessuna corsia dedicata, i pedoni un altro marciapiede. Ora c'è quello che si vuole introdurre dappertutto, spazio per tutte le modalità, le bici protette sulla ciclabile, due marciapiedi per i pedoni. In questo modo gli autobus avranno tempi certi di percorrenza viaggiando in corsia preferenziale. Ma la domanda di traffico privato sulle auto è ineludibile, risponde la minoranza. Il voto in primavera passerà anche da qui.
0: La borsa apre in recupero per quel che riguarda l'Europa, Milano più 0,8%, Parigi più 0,7%, tutto adesso la viabilità.
2: Viabilità.
0: Sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Venezia si rallenta tra il bivio A4 A13 e il bivio A57 tangenziale di Mestre. Sulla 22 del Brennero in carreggiata nord, dunque verso il Brennero, troviamo una coda di mezzi pesanti per lavori tra chiusa Val Gardena e Bressanone. Poi per quel che riguarda la viabilità ordinaria rimangono delle code nell'ultimo tratto della Transpolesana 434. Tra l'altro è anche segnalato un incidente proprio nei pressi dell'uscita e poi ancora su via Legnago rallentamenti e code comunque in via di risoluzione. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
2: Siamo a venerdì 9 ottobre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Ben ritrovati da Roberto. Partiamo dall'Ariete. Sarete molto attenti alla qualità della carta o della superficie su cui scrivete. Se la penna non scorre come volete, cambierete supporto finché non troverete l'attrito perfetto per fissare i vostri pensieri. Toro, oggi la vostra gola sarà il punto debole o di forza. Cercherete un sapore forte, quasi piccante o amaro, per svegliare i sensi da un torpore settimanale. Gemelli, in amore sarete molto veloci nelle risposte. Una botta e risposta fulminante col partner trasformerà una discussione logistica in un gioco di scherma intellettuale estremamente eccitante. Cancro, vi troverete a osservare una persona sconosciuta e a immaginarne la storia basandovi solo sulle sue scarpe o sulla sua borsa. Questa deriva fantasiosa vi servirà a evadere da una routine lavorativa. Leone, sarete chiamati a dare un giudizio su una questione estetica. Non sarete diplomatici, direte esattamente cosa è pacchiano e cosa è elegante, guadagnandovi la stima di chi cerca onestà e non adulazione. Vergine, un piccolo errore in un calcolo o in una data vi farà perdere 10 minuti, ma trovarlo vi darà una soddisfazione immensa. Sarete il filtro di sicurezza che salva il gruppo. Bilancia, in amore sarete molto sensibili agli spazi fisici. Se il partner si avvicina troppo mentre siete concentrati, potreste avere uno scatto di impazienza. Scorpione, sarete attratti da un tema proibito o da un segreto di cui tutti parlano a bassa voce. Invece di spettegolare osserverete le reazioni degli altri al segreto, studiando la natura umana. Sagittario, vi sentirete improvvisamente goffi o troppo ingombranti per il posto in cui vi trovate. Cercherete di muovervi con più economia di gesti, provando a essere invisibili per godervi lo spettacolo del mondo. Capricorno, riceverete una proposta che sembra vantaggiosa ma che ha un dettaglio che non quadra. Vi impunterete finché non avrete una risposta chiara, evitando una trappola. Acquario, in amore vivrete un momento di telepatia di coppia. Arriverete alla stessa conclusione su un programma serale senza parlarne, confermando che sotto la pelle scorre una corrente comune molto forte. Pesci, sarete molto sensibili al tatto. La pelle secca, un maglione che pizzica o una stretta di mano troppo molle influenzeranno il vostro umore. Cercherete solo superfici levigate e contatti rassicuranti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
8: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
15: Radio Verona.
16: And now, the moment you've all been waiting for.
17: Radio Verona giravoce.
18: Giravoce.
17: Radio Verona flashback.

Di Pezza, settembre, bella novità, 9 e 20 minuti, buon venerdì a tutti quanti voi, venerdì 9 di ottobre, siete con Nadia De Nicolò insieme per tutta la mattinata con tantissime notizie, le più curiose da condividere, le più interessanti che riguardano la città di Verona, la provincia, la nostra regione, ma anche le curiosità che ne giungono dall'Italia e dal mondo. Subitissimo vi ricordo le nostre coordinate 335 60 11 610 via WhatsApp per interagire con noi, il numero di telefono segnato lo 045 96 00103, finisce con 103 come la nostra frequenza, perché con Radio di Verona si potrebbe vincere a sorpresa. E infine vi ricordo anche che potete ascoltarci online sul sito, sulla nostra app, basta cercare Radio Verona e ci sono le pagine social, Instagram e Facebook. La musica più bella sulla prima unica radio di Verona, successione di Samurai J, Flamenco o Paranoia.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: A Verona un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
8: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre, per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
13: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: vita su Radio Verona non esistono innocenti, amico mio. 9:30 minuti, torniamo subito in redazione e scopriamo cosa accade in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagio alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera, soprattutto a Milano. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata dell'8 ottobre è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, il commissario europeo all'economia ha chiuso con decisione la porta ad ulteriori modifiche delle regole di bilancio in vigore, ma ha fatto notare che le norme sono già sufficientemente flessibili per consentire agli Stati membri di affrontare la crisi energetica dovuta alla prolungata chiusura dello stretto di Hormuz, senza provocare impennate dei rendimenti dei titoli di Stato. 3 portaerei americani arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari, lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Il tennis, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Mannarino 6-1, 4-6, 6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

Saltone negli anni 90, Fantasy, 9:43 minuti, questa è Radio Verona. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiari a Tira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona e Telearena. Vi ricordo che noi ci sentiamo anche domani mattina. Il sabato è dedicato ai tanti eventi da vivere non solo a Verona, ma anche in provincia. Arriva la dolcezza di James Blunt, l'ultimissimo singolo, Circles.

0: The Colors con Serena Brancale, 9:52 minuti. Questa è la prima e unica radio di Verona, 335 60 11 610. Per interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci cosa state facendo di bello in questa mattinata. Su via che venerdì, domani è sabato, per molti di voi una giornata di tranquillità. È una giornata in cui fare tantissime cose nel nostro territorio. Sì, perché? Perché proprio domani, che è sabato, insieme, come dicevo poc'anzi, scopriremo i tanti eventi da vivere nel fine settimana. Parliamo anche di Job Orienta 2026, il salone dell'orientamento per i giovani. Punta in qualche modo sul pensiero critico e creativo, punta su questo pensiero. 35esima edizione di Job Orienta, che sta arrivando a Verona. Si terrà mercoledì 25, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 novembre. Quindi il prossimo mese, nel mese di novembre, sul finire del mese, ci sarà questa opportunità. La partecipazione libera e gratuita distingue proprio Job Orienta per la sua capacità di anticipare e raccontare le trasformazioni del mondo della scuola e del lavoro. Quindi ci sarà, come sempre, l'opportunità di girare tutti i padiglioni alla ricerca di un'ispirazione per il proprio percorso di vita. Un'edizione volta ad abitare i cambiamenti, tra le novità un focus sulle competenze e le professioni dei settori arte, cultura e spettacolo. Quindi torna il Salone dell'Orientamento per i Giovani, torna a Verona questa bella opportunità. Tra poco torniamo anche noi con la voce di Giorgia.
1: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre, per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
10: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro. Il 20 ottobre dalle 18 biglietto al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
11: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling. Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo. Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Operazione nazionale della Polizia Postale contro la pedopornografia online. 7 arresti, uno dei quali nel Vicentino, e altre 7 persone denunciate. All'indagine ha partecipato anche la Polizia Postale di Verona, sequestrati oltre 100.000 file e una trentina di dispositivi informatici. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Milano, prosegue per ricostruire la rete di condivisione del materiale illecito. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 9 ottobre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Bloccate dalla Guardia di Finanza alcune colonnine self-service di un distributore di carburanti a Verona. I controlli, scattati dopo alcune segnalazioni al 117, hanno accertato che quando il rifornimento si interrompeva prima di esaurire l'importo pagato, il sistema non rilasciava la ricevuta necessaria per recuperare il credito residuo. Al gestore è stata contestata una violazione amministrativa con una sanzione prevista fino a 1.500 euro, 20 giorni per ripristinare il regolare funzionamento delle colonnine. Verona rinnova dopo 20 anni il piano di gestione del patrimonio UNESCO, via libera all'unanimità del Consiglio Comunale. Il documento prevede 22 progetti da realizzare entro il 2032 per tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, coinvolgendo istituzioni e cittadini. Previsti anche interventi per un turismo più sostenibile. Oltre 500.000 di euro per le case popolari gestite da AGEC e circa 650.000 euro per mettere in sicurezza i serramenti di 4 scuole dell'infanzia sono alcuni degli interventi previsti dalla variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale di Verona, stanziato anche 1.500.000 per la segnaletica stradale. 1.500.000 di euro per trasformare l'ex cava Speziala in un parco della biodiversità. Il finanziamento regionale è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale di Verona, prevista anche la riqualificazione del Palaforum Pala Magis con un investimento privato di 3.200.000 euro. Rifiuti abbandonati a Veronetta mentre prosegue l'installazione dei cassonetti ad accesso controllato. L'assessore all'ambiente Tommaso Ferrari, rispondendo in consiglio comunale alla Lega, annuncia controlli rafforzati sulle tessere. Già lo scorso anno erano emerse migliaia di utenze non iscritte alla Tari, allo studio contenitori più piccoli per le strade strette. A Garda torna il calcio giovanile, quasi completato il nuovo campo in erba sintetica al centro sportivo Adriano Cometti, che potrà ospitare partite fino alla Serie D. Superata la prima verifica per l'omologazione, sono già una 50 i bambini iscritti per questa stagione. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
7: Meteo.
3: Le previsioni per oggi venerdì 9 ottobre vedono infiltrazioni umide transitare sulla nostra regione determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico oggi a Verona ci attende una giornata con tempo variabile, maggiori schiarite al pomeriggio, non sono previste piogge, la temperatura massima raggiunge i 22 gradi, la minima scende a 16.
7: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. La salute prima di tutto, anche in radio. Prima la salute, con Francesca Pellegrini, solo su Radio Verona.
1: Ben ritrovati da Francesca Pellegrini a questa nuova puntata di Prima la Salute. Parliamo oggi dell'ospedale Mater Salutis di Legnago, un'innovazione protesica per le donne e il recupero del tessuto osseo. Sono due temi sviluppati nella puntata odierna e sono anche le nuove frontiere che vedono l'ospedale di Legnago all'avanguardia. L'ortopedia di Legnago si muove da sempre sul fronte della ricerca clinica e dell'innovazione. Dopo aver iniziato nel 2024 a impiegare primi in Italia le protesi di rivestimento d'anca in metallo per via anteriore, riservate ai pazienti maschi, come da indicazioni dei produttori dell'epoca, la frontiera ortopedica ha fatto un ulteriore storico salto in avanti con l'arrivo a fine 2025 delle protesi di rivestimento in ceramica. A inizio 2026 l'equipe ha raggiunto un altro traguardo, l'impianto di protesi di ceramica di rivestimento per via anteriore bilaterale su pazienti di sesso femminile. Due donne di 53 e 58 anni affette da artrosi bilaterale e ovviamente desiderose di recuperare una piena attività fisica. Come spiega il dottor Michele Trevisan, direttore di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Legnago, al microfono della collega Tiziana Bronzato.
2: La novità è che l'abbiamo fatto su tutte e due le anche, perché tutte e due le signore avevano problemi anche. La velocità, la dovizia e la manualità che ho raggiunto per ottenere questo ha permesso che gli interventi vanno fatti velocemente e per questo mi hanno permesso di farlo su entrambe le anche. Non è un intervento scontato questo, ma è frutto di un grosso training che ho fatto prima sulla via anteriore. Quindi per arrivare a questo, allora un tempo la protesi veniva messa per via laterale, per via posterolaterale e ancora tuttora viene fatto, non è sbagliato farlo questo tipo di approccio. L'approccio diverso è che lo facciamo, utilizziamo la via anteriore dove salvaguardiamo la muscolatura, salvaguardando la muscolatura abbiamo meno perdite di sangue e la velocità che ci permette di fare questo tipo di intervento, perché le vie laterali e le posterolaterali, anche solamente per la posizione del paziente, ci costringe a cambiare la posizione del paziente, quindi sono tempi chirurgici che si allungano. Se noi riusciamo a stare dentro dei tempi di un'ora e mezza, possiamo permetterci di farle su entrambe le anche.
3: Ci sono già delle pazienti in attesa?
2: Abbiamo candidate alcune pazienti che potranno fare questo di intervento, anche i maschi potranno fare questo tipo di intervento, non è esclusivo delle femmine. Le nuove materiali permettono di farlo anche nelle femmine, mentre prima non era concesso proprio per le indicazioni che i brand, le case, le produttrici davano delle limitazioni nelle donne, e quindi adesso questo tipo di protesi lo permettono di fare. Sono proprio rientrato da un congresso internazionale che si è tenuto a Londra su questa tipologia di protesica, di questo tipo di approccio, perché effettivamente a livello internazionale sono pochi ancora i centri che fanno questo tipo di procedure, in cui si è dimostrato addirittura che questo tipo di procedure possono permettere ai pazienti di avere delle performance maggiore. Ma cosa vuol dire performance maggiore? Che possono, hanno dimostrato che rispetto a una protesi tradizionale riescono a fare 1000 passi in più alla settimana. Ciò si traduce nei studi che hanno riportato in una migliore qualità della vita dei pazienti, ma non solamente di vita di relazione, anche dal punto di vista del peso, di tutte le comorbidità che potrebbero avere.
1: È poi attivo dall'agosto 2025 in stretta sinergia tra il coordinamento aziendale trapianti diretto dal dottor Girardini, l'ortopedia di Legnago guidata dal dottor Trevisan e la banca dei tessuti di Treviso, il progetto di donazione del tessuto osseo da vivente prelevato dalla testa del femore durante gli interventi di artoprotesi. I numeri del primo anno parlano chiaro: dal 1 agosto 2025 ad oggi sono state donate 34 teste di femore solo all'ospedale di Legnago. Come ci spiega il dottor Federico Girardini, coordinatore aziendale trapianti.
4: Offrono la possibilità ad altre persone di avere una vita migliore, nel senso che possono essere utilizzati questo osso che viene prelevato per la, per esempio la chirurgia ricostruttiva maxillofacciale, chirurgia di interventi ortopedici, anche sulla chirurgia ricostruttiva tumorale. Ok, quindi l'osso viene, la testa di femore viene prelevata e mandata alla banca dei tessuti di Treviso, che la mantiene, diciamo, a meno 80 gradi circa, dopodiché la può essere riutilizzata per altre situazioni, appunto, di persone, di pazienti che possono avere queste difficoltà, o per quanto riguarda sia la chirurgia ricostruttiva di femore, come detto, sia per quanto riguarda altre chirurgie maxillofaciali o tumorali. È necessario una sempre maggior sensibilizzazione per queste per i donatori che con il loro gesto di solidarietà offrono la possibilità ad altre persone di avere una vita migliore. Chiaramente il gesto è volontario, assolutamente, è informato, cosciente, ed è necessaria una sensibilizzazione da parte nostra di operatori per fare in modo che possa essere la cultura del dono sia diffusa il più possibile, che poi è cultura di solidarietà alla fine, ecco, per quanto riguarda in tutta quella che è la, diciamo così, la provincia di Verona.
1: Ed è tutto per oggi, grazie per averci seguito, una buona giornata.
0: Su Radio Verona, Prima la Salute, con Francesca Pellegrini. Radio Verona.

0: Lucky Ones, 10:22 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Tra poco parliamo della settimana della salute mentale. Torniamo anche con Irama Nera.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Yaya Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
6: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18:30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
12: Chiama 045 561 500.
13: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
14: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
15: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
16: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19:30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
17: In collaborazione con...
18: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
19: Radio Verona, gira voce.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Si contano i danni dopo il violento temporale che ha colpito Napoli, con piogge intense, disagio alla circolazione e allagamenti nei punti più vulnerabili della città, rovesci intensi, fulmini e forti raffiche di vento, in salvo una persona bloccata in un sottopasso. Dopo 90 anni in USA torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica, perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Continua l'emergenza carburanti e il governo pensa alle prossime mosse. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori, con una riduzione di 2 centesimi. Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagio alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Marco Mengoni, Giornate Perse, bella novità discografica su Radio Verona Top Record.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io,
12: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Nuovo singolo anche per Levante e Ruggine. È un venerdì ricchissimo di novità discografiche quello che stiamo vivendo. Tante novità ai nostri top record, ma anche tante nuove canzoni italiane e internazionali in rotazione. Parliamo di salute mentale nella settimana dedicata proprio alla salute mentale a Verona. Ieri ci si è un po' confrontati. La salute mentale rappresenta una questione che interessa una persona su 8 nel corso di quella che è la propria vita, con l'ansia e la depressione che sono tra i disturbi più ricorrenti. Importante il cambiamento rispetto al proprio modo abituale di essere, ad esempio una maggiore tendenza all'isolamento, una ridotta partecipazione alle attività di ogni giorno, di tutti i giorni, possono costituire un campanello d'allarme. Questo messaggio è stato tra i punti cardine che sono emersi proprio ieri presso anche l'info point allestito dall'azienda ospedaliera di Verona, ma non solo, perché c'è stata questa riunione molto importante, iniziativa che fa parte del più ampio contesto delle attività organizzate in occasione della giornata mondiale della salute mentale. Quindi bisogna fare un po' attenzione a quelli che sono i cambiamenti per ciò che concerne proprio il nostro modo di essere, la socialità, il modo di fare. Tante iniziative contro lo stigma, sport, cultura, arte, ambienti di lavoro sono stati coinvolti attraverso una serie di iniziative che seguono proprio una direzione importante, quella indicata dalle nuove nuovissime linee della guida dell'OMS, focalizzate proprio sull'ampliamento degli interventi per il benessere e la riduzione di quelli che sono gli stigma. La salute mentale è importante e particolare attenzione rivolta ai giovani adulti tra i più coinvolti tra quelli che sono i problemi di salute mentale, ma anche rispetto al passato i più propensi a parlare delle proprie difficoltà. 10:50 minuti, ancora buon venerdì, siete in diretta con Nadia, arrivano The Struts.

0: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
7: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
10: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
11: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner Archiva Group e Stena Recycling. Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS A4 Holding Banco BPM Magis Revo. Digital Partner Zip Agency. Power by Spotlight.
12: Radio Verona, gira voce.

0: In Ginza, 10:59 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete sempre con Nadia De Nicolò. Ma torniamo in redazione perché ci sta aspettando dai piani alti Luca Del Ponte per raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Scopriamo insieme quindi quali sono le ultime notizie. A seguire un altro flashback, un altro salto nel passato.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Bloccate dalla Guardia di Finanza alcune colonnine self-service di un distributore di carburanti a Verona. I controlli, scattati dopo alcune segnalazioni al 117, hanno accertato che quando il rifornimento si interrompeva prima di esaurire l'importo pagato, il sistema non rilasciava la ricevuta necessaria per recuperare il credito residuo. Al gestore è stata contestata una violazione amministrativa con una sanzione prevista fino a 1.500 euro. 20 giorni per ripristinare il regolare funzionamento delle colonnine. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 9 ottobre, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. 7 arresti e altre 7 persone denunciate ad una vasta operazione della polizia postale contro la pedopornografia online. Uno degli arresti è avvenuto nel Vicentino. Alle indagini ha partecipato anche la sezione di Verona. Sequestrati oltre 100.000 file tra immagini e video e una trentina di dispositivi informatici. L'inchiesta, avviata nel 2025 nell'ambito della cooperazione internazionale e coordinata dalla Procura di Milano, ha permesso di individuare diversi account utilizzati per scaricare e diffondere materiale illecito. Gli arrestati hanno tra i 38 e i 78 anni. Si avvicina alla conclusione della prima fase dei lavori in viale Spolverini a Verona nell'ambito del progetto della filovia. Il cantiere, aperto il 28 settembre, dovrebbe terminare entro questa settimana, condizioni meteo permettendo. Gli interventi hanno richiesto più tempo del previsto per problemi emersi nel sottofondo stradale. L'obiettivo resta quello di far salire i primi passeggeri sulla filovia con i giri di prova entro la fine dell'anno. Vengono inaugurati in questi minuti a Somma Campagna il primo e il secondo lotto della ciclovia del Sole, il percorso ciclabile di interesse nazionale che attraversa anche il veronese. Le opere interessano i territori di Verona, Somma Campagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio. Alla cerimonia partecipa l'assessore regionale ai trasporti Diego Ruzza. Nuovi interventi per la sicurezza dei ciclisti a Verona. Il comune punta a completare il collegamento tra Basso Acquaro e Ponte Aleardi. Sul ponte sono previste 2 corsie ciclabili, una per senso di marcia in Lungadige e Porta Vittoria all'altezza di Via Torbido. Il marciapiede sarà ampliato e la pista separata dalla carreggiata con un cordolo. L'obiettivo è rendere più sicuro il percorso verso il centro. 350.000 euro per il recupero dei lucernari degli scavi scaligeri nel centro storico di Verona. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per sostituire i vetri dei 2 grandi oblò in cortile del tribunale e dei 4 lucernari di via Dante. L'intervento punta a migliorare la sicurezza, il decoro e l'illuminazione naturale dell'area archeologica sotterranea. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

I Genesis con la voce di Phil Collins, Land of Confusion, un altro flashback su Radio Verona, un altro salto nel passato ad aprire, un'altra ora da vivere insieme. 11 e 9 minuti, siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 13, 335 60 11 610 se volete interagire con noi. Arriva Wayne Starks, Coco!

il weekend, abbiamo voglia di musica così morbida che ci magari riporti anche psicologicamente all'estate. Poi dovrebbe esserci il sole in questo fine settimana, passata la perturbazione potremmo vivere qualche ora fuori porta. A proposito di fuori porta, cortili aperti e laboratori confermati anche per quest'anno, confermati i servizi pomeridiani promossi dal comune di Verona in supporto delle famiglie del territorio. Scopriamo tutti i dettagli tra pochissimo. Subito Sister Sledge, We Are Family.

0: 17 minuti dopo le 11 del mattino, venerdì 9 di ottobre. Ancora ben trovati, buona mattinata, siete con Nadia Nicolò, spero di farvi buona compagnia. Continuiamo con le curiosità, le notizie più importanti, quelle da condividere che riguardano il nostro territorio, Verona, la provincia. Verona è la città, vi ricordo, dalla quale trasmettiamo, anche se tanti di voi ci ascoltano da ogni dove d'Italia e del mondo. A proposito, un abbraccione radiofonico anche a tutti coloro che ci ascoltano da ben lontano. Restiamo però a Verona e parliamo di famiglie di Verona, confermata anche per quest'anno educativo, per quest'anno scolastico, il 2026-2027, la disponibilità del comune per i laboratori didattici pomeridiani e i cortili aperti, quindi torna questa possibilità per aiutare le famiglie, possibilità che fa divertire i bambini e al contempo stesso permette alle famiglie di andare a lavoro, sì, perché soprattutto le mamme se no dovrebbero stare a casa ad accudire i piccini. Servizi apprezzati, attesi quindi da tantissime famiglie, che proprio per questo il comune, attraverso l'assessorato alle politiche educative e scolastiche, ha confermato e anche ampliato. C'è questo progetto cortili aperti, giocare all'aria aperta è fondamentale ovviamente per la crescita e l'apprendimento dei più piccoli, per questo si amplia l'accessibilità ai bambini e alle loro famiglie di questi cortili e spazi verdi di nidi e scuole dell'infanzia comunali, che sempre più numerosi potranno essere utilizzati anche al pomeriggio oltre l'orario di frequenza. Trovate tutte le varie informazioni online, ci sono tantissime possibilità nel territorio, possibilità per tutto l'anno educativo 2026-2027, iniziativa che viene garantito sia negli spazi dei nidi che delle scuole materne, che nasce proprio dal riconoscimento del cortile scolastico come ambiente educativo a tutti gli effetti. Insomma, un po' un'estensione dell'aula del gioco, un'esperienza diretta, poi il movimento diventa parte integrante dell'apprendimento. L'educazione all'aperto favorisce infatti lo sviluppo in autonomia dei bambini e aiuta anche le famiglie, perché i bambini sono impegnati, le famiglie magari possono procedere con altri impegni. Ci sono tante scuole di infanzia, come dicevo, e tanti nidi, e possono accedere al servizio bambini e bambine che frequentano il nido o la scuola dell'infanzia insieme ai fratelli e alle sorelle iscritte alle stesse scuole o alla primaria di quartiere, sempre accompagnati dai genitori o da un adulto di riferimento munito di delega. Come dicevo, online trovate tutte le informazioni, si riapre questa possibilità per le famiglie di Verona, cortili aperti, laboratori, tanti servizi pomeridiani promossi proprio dal comune. Tra poco ancora insieme con Chaka Khan.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo! Siamo.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

voce femminile, niente poco di meno quella di Sia, lei cantautrice australiana che accompagna lo storico Chaka Khan, Cold You Down, 11:26 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona. Poc'anzi ho salutato anche tutti coloro che ci ascoltano da lontano, c'è chi ci ascolta anche dalla Sicilia. Salutiamo Ninni. Per lui arriva anche Luciano Ligabue sulla prima unica radio di Verona. Questa è la mia vita.

0: le accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro all'economia, ma Pichetto Fratin frena. Maltempo in Italia, nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta la Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata di ieri è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Domani le qualifiche alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici.

0: elettrodomestici e richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Summer Paradise, Simple Plan, 11 e 45 minuti del nostro venerdì mattina. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. La Camera di Commercio si apre al futuro, al via il quinto salone delle professioni. Aiutare i ragazzi delle medie a orientarsi alla scelta della scuola superiore attraverso il contatto diretto con le aziende e le professioni del territorio, con questo obiettivo che torna alla Camera di Commercio di Verona la quinta edizione del Salone delle Professioni. Una 2 giorni in programma, sia quest'oggi che domani. E quindi c'è questa bellissima opportunità, questa iniziativa promossa dall'ente camerale Scaligero in collaborazione con la rete Orienta Verona. Si apre la Camera di Commercio, l'opportunità per tutti i ragazzini di scoprire tantissime professioni, quindi decidere più facilmente sulla scuola da intraprendere e avere qualche idea sul proprio futuro. Selton ora con Malika Yan.

0: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ma

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
8: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
9: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner Archiva Group e Steiner Recycling. Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS A4 Holding Banco BPM Magis Revo Digital Partner Zip Agency Power by Spotlight.

0: ragazzino su Radio Verona. Ancora buon venerdì, dobbiamo tornare in redazione. Scopriamo cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione curata da Luca Del Ponte, completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Verso la conclusione la prima fase dei lavori per la filovia in Viale Spolverini a Verona. Il cantiere dovrebbe chiudere entro questa settimana dopo alcuni ritardi dovuti a problemi nel sottofondo stradale. Confermato l'obiettivo di avviare il servizio di prova entro fine anno. Intanto, per la sicurezza dei ciclisti, il comune prevede due corsie sul ponte Aleardi e una pista protetta in lungaggio Porta Vittoria verso il centro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 9 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Coinvolge anche Verona un'operazione nazionale della Polizia Postale contro la pedopornografia online. I dettagli da Tiziana Bronzato.
6: Un'organizzazione dedita allo sfruttamento dei minori online, radicata tra Veneto, Lombardia, Toscana e Piemonte. Hanno tra i 38 e i 78 anni, 7 arrestati in flagranza. Sono accusati di detenzione di materiale pornografico minorile. Si tratta di un vicentino, 2 residenti nel milanese, 2 nel bergamasco, 1 nella provincia di Varese e 1 a Firenze. 7 denunciati trovati con materiale informatico utilizzato per le attività illecite. Le perquisizioni sono avvenute nel veronese ed hanno portato alla scoperta di un ingente quantitativo di materiale. Sequestrati oltre 100.000 file, tra immagini e video, circa 30 dispositivi, smartphone, tablet, PC, hard disk, per un totale di oltre 26.000 gigabyte di materiale informatico. L'indagine era partita nel 2025, una cooperazione internazionale di polizia nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. 60 uomini della Polizia Postale appartenenti ai centri operativi e alle dipendenti sezioni di Milano, Bergamo, Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Como, Vercelli, Verona, Ascoli Piceno, Vicenza e di Firenze hanno collaborato nei mesi di indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Milano con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del Servizio Postale e per la Sicurezza Cibernetica.
5: Verona rinnova dopo 20 anni il piano di gestione del patrimonio UNESCO. Via libera all'unanimità del Consiglio Comunale. Il documento prevede 22 progetti da realizzare entro il 2032 per tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, coinvolgendo istituzioni e cittadini. Previsti anche interventi per un turismo più sostenibile. Oltre 500.000 di euro per le case popolari gestite da AGEC e circa 650.000 euro per mettere in sicurezza i serramenti di 4 scuole dell'infanzia. Sono alcuni degli interventi previsti dalla variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale di Verona, stanziato anche 1.500.000 per la segnaletica stradale. 1.500.000 di euro per trasformare l'ex cava speziale in un parco della biodiversità. Il finanziamento regionale è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale di Verona, prevista anche la riqualificazione del Palaforum Palamagis con un investimento privato di 3.200.000 euro. Rifiuti abbandonati a Veronetta mentre prosegue l'installazione dei cassonetti ad accesso controllato. L'assessore all'ambiente Tommaso Ferrari, rispondendo in consiglio comunale alla Lega, annuncia controlli rafforzati sulle tessere. Già lo scorso anno erano emerse migliaia di utenze non iscritte alla Tari. Allo studio contenitori più piccoli per le strade strette. A Garda torna il calcio giovanile, quasi completato il nuovo campo in erba sintetica al centro sportivo Adriano Cometti, che potrà ospitare partite fino alla Serie D. Superata la prima verifica per l'omologazione, sono già una cinquantina i bambini iscritti per questa stagione. E adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Luca. Toccherà a Moschera guidare l'attacco del Verona domenica a Modena. Fisco d'inizio alle 19:30 al Braglia, la diretta di Radio Verona dalle 19. Moschera, per quello che è stato il rendimento nel derby, due gol, quello nel test dell'ultimo fine settimana con il Lugano, in parallelo con quelli che sono i problemi muscolari di Mulattieri, costretto a sedute a parte in questi ultimi giorni, lui fuori dai convocati proprio per la partita con il Lugano, insieme a Serdar, insieme a Bega, che hanno continuato il programma di recupero differenziato. Per Moschera l'occasione di ribadire la sua confidenza con la porta, di prendersi quella mattonella di centravanti in questo momento di Mulattieri, al di là dei tempi che saranno poi obbligati da capire fino in fondo per il rientro proprio di Mulattieri alle 14:30. A proposito, alla conferenza stampa di Marco Baroni, quando alla partita mancherà semplicemente la rifinitura di domani dopo la seduta di questa mattina, un Verona forte delle convinzioni radicate in questi inizio di stagione, con la variabile legata alla condizione fisica di chi è tornato dagli impegni con le rispettive nazionali, a partire da Suslov, Castanos, così come Edmondson, certamente titolare e al centro della difesa a Modena, vicino a Davidovic. Ed è tutto per lo sport.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona.
12: Viabilità.
5: Al momento le uniche segnalazioni le troviamo sulla 22 del Brennero in carreggiata nord, quindi verso il Brennero si segnalano 4 km di code tra chiusa Val Gardena e Bressanone per lavori in corso. Sempre verso nord, deviazione di carreggiata per lavori di pavimentazione tra Affi e Ala Avio. In direzione opposta, dunque verso Modena, lavori tra Brennero Paese e Vipiteno e chiusa l'entrata di Terme di Brennero. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
12: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

Ghost, Black Bear, 12:15 minuti, si apre così un'altra ora da vivere insieme, l'ultima ora da vivere insieme, poi daremo spazio a chi riattira l'appuntamento sportivo in contemporanea su Radio Verona, ma anche sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero su Telearena. Gabriella Cilmi!

0: comincia già a parlare di Fiera Cavalli. La 128esima edizione di Fiera Cavalli è in programma a Verona Fiere dal 5 all'8 novembre e tornerà nuovamente ad accogliere appassionati, famiglie, curiosi, rinnovando la sua tradizione che da oltre un secolo anima Verona. Prima del consueto appuntamento autunnale, la manifestazione ha deciso di avvicinare il suo pubblico uscendo dai padiglioni della fiera, come sta capitando spesso per tantissime fiere a Verona. Quindi sabato 10 e domenica 11 ottobre, domani dopodomani, il parco di via Murari Bra ospiterà in anteprima Battesimo della Sella, un'esperienza pensata soprattutto per i più piccini, che potranno salire in sella a un cavallo per la prima volta. Una bella opportunità per tutti coloro che hanno dei bambini. Alvaro Soler, tra poco su Radio Verona.
1: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio. Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro e con la super estrazione finale un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
11: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
12: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Alvaro Soler, la cintura con Flo Rida su Radio Verona, 12:26 minuti. A Verona arriva il Festival della Psicologia, e che si apre anche a altre città e al mondo. Domani e dopodomani arriva questo Festival dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Festival dedicato alla città, con diversi incontri gratuiti sul rapporto tra persone, comunità, mondo. Verona sarà una delle tre città protagoniste del Festival della Psicologia, organizzato proprio dall'Ordine degli Psicologi del Veneto, in programma sia domani che dopodomani. Per la prima volta la manifestazione avrà luogo in contemporanea, come dicevo, anche a Padova e Treviso, proponendo 23 incontri gratuiti con oltre 40 relatori. Il tema scelto per questa edizione è la psicologia delle relazioni che ci attraversano. A Verona il filo conduttore degli appuntamenti sarà quello individuato nella parola mondo, con incontri ospitati tra il Polo Santa Marta, la Biblioteca Civica e il Museo di Castelvecchio. Trovate tutte le informazioni online. Arriva questo festival molto molto interessante nel nostro territorio per tutto il weekend. Su Radio Verona arriva anche Lorenzo Salvetti, Oggetti Smarriti.
1: Ma che cazzo?

0: vinto il premio Nobel per la pace 2026. Ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica nel liceo. Raid ucraini hanno colpito il distretto russo di Belgorod durante la notte. Raid di Mosca a Kramatorsk nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Maltempo in Italia, nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Radio Verona.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit.

0: nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Radio Verona. Radio Verona.
7: Compile

0: Radio Verona.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse

Westworld con Tara, 12:46 minuti, la musica nuova che suona su Radio Verona. Il comune di Verona mette in guardia i cittadini sulle truffe sul censimento che si sta svolgendo in questo periodo. Il comune di Verona ha informato che è stata anche segnalata una telefonata sospetta ricevuta da una cittadina anziana, quindi fate attenzione per il censimento. Come avvengono i contatti ufficiali del censimento? Beh, arriva una lettera nominativa dell'Istat firmata dal presidente con le credenziali personali, una comunicazione tramite l'app Io, eventuali contatti di persone telefonici solo dopo il 12 di novembre da parte di rilevatori comunali muniti di tesserino, in caso in cui essi si presentino di persona, devono possedere il tesserino Istat, o da operatori del back office del comune stesso. Quindi fate molta molta attenzione, questo quanto raccomandato dal comune di Verona. Empire of the Sun sulla prima e unica radio di Verona con Denis Ocean, altro grande successo internazionale. Lego!

0: Ego, Empire of the Sun, canzone che ci porta verso i saluti. Noi ci ritroviamo domani mattina, vi ricordo che domani è sabato, quindi scopriremo insieme tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia durante il weekend. In arrivo Alessio Faccincani, l'appuntamento sportivo della metà giornata in contemporanea anche su Tele Arena, oltre che ovviamente che su Radio Verona, che aria tira. Nel primo pomeriggio Desi, tardo pomeriggio Matteo Sambugaro. Questa sera torna Radio Gialloblu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni a farvi compagnia, appuntamento che potrete anche riascoltare domani mattina dopo le ore 12. Tantissimi appuntamenti nel palinsesto di Radio Verona a proposito di sport, e vi ricordo anche alle 19 il nostro Alessandro Di Pietro e l'appuntamento con Fuori Gioco. Alessandro che troveremo anche domenica dopo le 19 sempre per la radiocronaca della partita dell'Hellas Verona, mentre domenica alle 15 c'è l'appuntamento con i dilettanti del calcio con Pallone d'Oro Live. Vi aspetto domani mattina, un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò, arriva Luca Del Ponte e l'informazione.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
3: Ottica Tecnocontact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
7: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone, è proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande. Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
8: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.
9: Verona Top News.
10: Bentrovate e bentrovati. Sgombero per motivi di sicurezza a Parona in via Guerinone, dove 9 anziani, tutti ultra ottantenni, devono lasciare gli alloggi ATER dopo la comparsa di crepe su pareti e soffitti. La decisione è arrivata dopo le verifiche tecniche sull'edificio. Entro oggi gli inquilini appartenenti a 7 nuclei familiari dovranno scegliere se trasferirsi da parenti o in un residence vicino. Se basteranno lavori di ripristino, il rientro potrebbe avvenire entro marzo. In caso di demolizione e ricostruzione i tempi saranno più lunghi. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
9: Radio Verona Notizie.
10: È venerdì 9 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Bloccate dalla Guardia di Finanza alcune colonnine self-service di un distributore di carburanti a Verona. Presentavano alcune irregolarità, ci racconta tutto Silvia Beltrami.
12: Un'anomalia che soprattutto in questo periodo è giusto attenzionare. A segnalarla alla Guardia di Finanza di Verona un appartenente a un'altra forza di polizia. Nel fare rifornimento a una colonnina self-service di una pompa di benzina a Verona, ha pagato un importo evidentemente superiore al quantitativo di carburante di cui necessitava il mezzo. L'erogazione si è interrotta prima che si esaurisse l'importo prepagato perché il serbatoio risultava già pieno e il sistema non ha rilasciato la ricevuta con l'indicazione del credito residuo. Ricevuta necessaria perché l'utente potesse dimostrare la mancata erogazione del carburante già pagato e usufruire del credito residuo per un rifornimento successivo o chiedere subito la restituzione dei soldi. Al gestore è stata contestata una violazione amministrativa punita con una sanzione da 500 a 1500 euro. La finanza ha comunque bloccato le erogazioni su tutte le colonnine interessate, con l'obbligo per il gestore di ripristinare la regolarità della strumentazione entro 20 giorni. In un momento in cui il costo dei carburanti incide in modo significativo sui bilanci familiari e delle imprese, il corretto funzionamento dei sistemi di erogazione e contabilizzazione è ovviamente oggetto di monitoraggio da parte della Guardia di Finanza, che consiglia ai cittadini di prestare la massima attenzione nel caso in cui, come questa volta, la ricevuta non venga emessa se l'erogazione si interrompe prima di esaurire l'importo inserito nella colonnina.
10: Ciclovia del Sole, l'assessore regionale ai trasporti Diego Ruzza e la consigliera con delega alle infrastrutture Elisa De Berti hanno inaugurato i due nuovi lotti tra Verona e il Mincio a Somma Campagna, ulteriori 28 chilometri per una rete ciclabile veneta sempre più integrata e sostenibile, hanno ricordato. Sul posto Valentina Burati.
13: In bicicletta da Verona a Firenze da oggi è possibile, con il completamento del primo e il secondo lotto della ciclovia del Sole, quello che insiste sul territorio provinciale di Verona. I lavori per 27 chilometri da Piazza Brava a Leggio sul Mincio sono stati portati a compimento da Veneto Strade. In particolare oggi ci troviamo a Somma Campagna in via Guastalla, dove vediamo è stata stesa una lunga pista ciclabile di asfalto drenante, quindi molto confortevole per i ciclisti. Sono state anche realizzate diverse postazioni di sosta con delle piccole officine, davvero tutto a servizio non soltanto della mobilità alternativa locale, ma anche naturalmente del cicloturismo. Un investimento per il tratto veronese di 11 milioni di euro, parzialmente stanziati dalla regione, in parte anche dai comuni toccati che sono Verona, Sona, Castelnuovo del Garda e Somma Campagna, e in parte con fondi PNRR. Soddisfatti i rappresentanti della regione, all'inaugurazione anche l'assessore ai trasporti Diego Ruzza, molto soddisfatti anche i ciclisti che attendevano da tempo, già da prima del 2024, quando sono iniziati i lavori, la realizzazione di questa lunga ciclabile.
10: Nuove opere arricchiscono la collezione di Palazzo Maffei a Verona. Tra le novità, un dipinto del 1950 di Marc Chagall, il monumentale bronzo nudo seduto di Alberto Viani e Angelo Ribelle notturno di Osvaldo Licini. Il museo amplia così il percorso dedicato all'arte del dopoguerra. Oltre 850 le opere della collezione di Luigi Carlon. È tutto, grazie dell'ascolto.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Serata in centro zero stress?
17: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
16: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
18: Radio Verona. Viabilità.
10: Al momento sulla 22 del Brennero in direzione nord verso il confine di Stato, 2 km di code tra Vipiteno e Brennero per traffico intenso, sempre verso nord in colonnamenti di mezzi pesanti per lavori tra Bolzano Sud e Bressanone. In direzione Modena resta chiusa l'entrata dei Terme di Brennero per lavori, nessuna segnalazione sulla A4 Milano Venezia e sulla viabilità ordinaria di Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
19: Sono le 13 in punto.
20: Ora esatta, in collaborazione con...
21: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
22: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.

0: Radio Verona. Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Eccoci qui insieme, buongiorno a tutti, da Alessio Faccincani con Che aria tira. Lo sentite anche voi questo profumo di calcio, profumo che sta arrivando, profumo di Serie B e non solo, perché sarà anche il fine settimana del primo derby in assoluto nella storia del calcio veronese tra Virtus e Chievo. Parliamo però di Verona, di quella che è la trasferta di Modena. Dopo 3 settimane di sosta finalmente si ritorna sul campo. Oggi Baroni parlerà alle 14:30, una conferenza anche molto attesa per chiarire quelle che sono le condizioni fisiche della squadra dopo la sosta. Qualcosa già filtra, perché ad esempio sulla sinistra ci sono tutti adesso: Bradaric, Frese, De Battisti, e quindi comunque anche a livello di alternative si comincia a ragionare, anche se il Verona, lo sapete, ha avuto 2 infortuni pesanti prima della sosta, quelli di Korac e di Compagnon, rottura per entrambi del crociato anteriore del ginocchio destro. Ricordo i numeri per interagire con noi: 045 96 00103, WhatsApp 335 6011 610, con i vostri messaggi che stanno già arrivando. Buongiorno Alessio, speriamo che in questa lunga sosta alcuni giocatori trovino le motivazioni per diventare una squadra di vertice. I giocatori ci sono, ora la palla passa a mister Baroni. Le Borgne è un signor giocatore per noi, grazie da Nicola. Beh, per forza di cose le devi trovare le motivazioni, devi scavare dentro, ma poi comunque hai avuto anche quella scarica elettrica della vittoria nel derby contro il Vicenza, soprattutto in quel modo, e quindi le motivazioni per forza di cose le devi trovare. Dopo Verona-Vicenza, ecco Virtus-Chievo, è un anno che ci regala anche queste partite ed è bello vedere due allenatori a confronto prima di questo derby, e vi faremo poi vedere anche i due allenatori a confronto prima del derby. Il riferimento a Gigi Fresco e a Marco Didu è una stracittadina ovviamente per la nostra città, con due squadre che si sono anche divise nel tempo il ruolo di seconda squadra di Verona, perché il Chievo è stato probabilmente più a lungo, ma poi negli ultimi anni la Virtus, con i tanti campionati consecutivi nei professionisti, ha anche messo le mani su quel titolo, e adesso invece si ritroveranno in Serie D per quella che è curiosamente la prima partita ufficiale tra le due squadre, perché ci sono state tante amichevoli, ma di partite ufficiali nemmeno l'ombra, fino a domenica, quando al fischio d'inizio potremo mettere il timbro su questa prima gara ufficiale tra Virtus e Chievo. Ma intanto parliamo però di quello che sarà invece a Modena, con il Verona che potrebbe avere un unico dubbio in questa vigilia da sciogliere, da risolvere, che è quello legato a Samuele Mulattieri, che non è in perfette condizioni fisiche. Questo ha detto anche l'amichevole contro il Lugano, e quindi vedremo se potrà poi essere a disposizione o comunque partire per Modena dall'inizio. Potrebbe essere un dubbio poi di questa vigilia, anche perché comunque alle spalle, lo ricordiamo, c'è sempre Daniel Mosquera che sta bene, Mosquera che scalpita, e quindi vedremo anche quella che sarà la scelta di Baroni. Sarà, come detto, io lo ripeto da qualche giorno ormai, una formazione spartiacque quella di Modena. Capiremo tante cose, capiremo ovviamente se c'è stata una svolta definitiva nel modulo, se Baroni ha abbracciato completamente il 4-3-3, capiremo anche se alcuni interpreti poi hanno scalato le gerarchie, perché di fatto è come una ripartenza. 3 settimane di sosta all'interno di una stagione non capitano praticamente mai, è stato un unicum, è stata quasi come una preparazione, quindi la formazione da questo punto di vista secondo me rappresenta poi uno spartiacque. Vedremo se ci saranno delle sorprese al di là delle problematiche fisiche. Poi, come sapete, ci sono dei rientri importanti. Sulla sinistra ho già parlato, ci sono tutti: Bradaric, De Battisti, Frese. Mentre invece bisognerà magari capire la condizione di Bega, la condizione di Serdar. Ekuban invece in attacco ci sarà, già giocato contro il Lugano, quindi comunque ci sono anche queste cose ancora da capire, ma come detto sarà una formazione fondamentale proprio perché arriva dopo 3 settimane di sosta, e quindi spartiacque da questo punto di vista. Chi in attacco secondo voi a Modena? Secondo me si potrebbe davvero andare da Mosquera. Sta bene, bisogna battere il ferro finché è caldo. Mosquera ha segnato 2 gol contro il Vicenza, 1 gol in amichevole contro il Lugano. È quello che nel reparto offensivo adesso sta probabilmente meglio di tutti. E quindi perché non puntare su Mosquera? Ci sono altri messaggi. Mi chiedete invece della corsia di destra, quella opposta per quanto riguarda il Verona. Si va da Zappa, la formazione è quella di fatto, non ci sono grandi novità, soprattutto dietro poi, dove le scelte saranno abbastanza obbligate, perché Zappa, perché Edmundson, perché Davidovic, perché probabilmente Bradaric sulla sinistra, secondo me non si sfugge da lì, sono quelle poi le disposizioni di Baroni. Qualcosa invece di diverso potrebbe esserci dalla cintola in su, ed è quello che attendiamo verso Modena. Quando giocherà sul serio, ovvero in quale partita, Serdar? Se fossi Baroni metterei Mosquera e Sar in attacco, avendo un Mulattieri non in perfette condizioni. Attendiamo anche le parole di Baroni su Serdar, perché lo sappiamo, sta uscendo da un infortunio che poi per un calciatore è sempre molto molto critico, molto molto delicato. E quindi Serdar comunque ha bisogno di minuti, ha bisogno di stare in campo, però tutto deve essere fatto in un certo modo, quindi un ingresso magari graduale per favorire poi il miglior Serdar, perché quello che tutti vogliamo è il miglior Serdar, quello in grado di governare da solo il centrocampo. E se in mezzo al campo mettiamo Le Borgne e Serdar, ditemi quali altri mediane della Serie B possono competere con Le Borgne e Serdar. Secondo me nessuno, però abbiamo bisogno del miglior Serdar. Mosquera punta centrale con Mulattieri, che cerca di muoversi per creare problemi ai difensori. Cosa ne pensi? È un'opzione, vedremo se però si andrà dal doppio centravanti. È una delle questioni secondo me sul tavolo. Nell'amichevole contro Lugano Baroni ha dato un segnale opposto a questa cosa qui, però non è detto che magari in alcuni spezzoni di partita si possa poi andare verso questa soluzione, verso questa direzione. Voglio omaggiare e onorare anche quell'esercito di tifosi che si muoveranno verso Modena, molto importanti visto che sono considerati il nostro 12° giocatore. Grazie ad Antonello, 2000 presenze di fatto a Modena, d'altronde trasferta vicina, c'è la possibilità di andare, purtroppo non sempre è capitato nell'ultimo periodo, e quindi ci sarà una macchia poi importante di tifosi del Verona-Modena. Sarà, speriamo, un bel pomeriggio, anzi tardo pomeriggio, perché il fischio d'inizio alle ore 19:30. Ci fermiamo un attimo, pausa, e poi ancora insieme con la seconda parte di Carri a Tira, tra poco.
0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Eccoci qui, siamo di nuovo in diretta, seconda parte di Caria Tira, Alessio Faccincani con voi. Mi arrivano tanti messaggi, come si prepara un giocatore tipo Serdar al rientro, ovvero come si prepara più psicologicamente o fisicamente in mano alle sapienti mani di Baroni e del preparatore atletico? Mi sono sempre fatto questa domanda. Allora, a livello fisico il ragazzo di fatto è pronto, quindi da questo punto di vista il rientro è cosa fatta. Sicuramente l'impatto con la partita è anche a livello psicologico, bisogna essere bravi ad abitare di nuovo la partita ed è sicuramente una cosa che va fatta con gradualità, ed è questo un po' l'aspetto in questo momento in cui Serdar deve un attimo calibrarsi. Spero di aver risposto alla domanda di questo amico, tra l'altro anche molto, molto interessante secondo me questa domanda, perché il rientro dall'infortunio non è solo fisico. Hai fatto bene secondo me a sottolineare questa parte psicologica, perché c'è anche questo aspetto mentale del giocatore che deve ritrovare il ritmo partita, deve anche avere fiducia poi nel suo modo di stare in campo, non deve più avere la paura dei contrasti. Insomma, ci sono tante cosine poi che allineate e poi fanno completare il recupero, e quindi Serdar deve anche ritrovare tutte queste cose. Direi di fare un passo invece verso Virtus Chievo di domenica, perché questa mattina sono venuti a trovarci due allenatori, Gigi Fresco e Marco Didu, e quindi io direi che è il caso anche di farveli ascoltare. Abbiamo realizzato questa intervista doppia con il collega Davide Cailotto, perché è una sfida storica, perché è il primo Virtus Chievo della storia a livello ufficiale, e quindi sicuramente un approfondimento anche sui due allenatori andava fatto. Sentiamo questa intervista doppia.
3: Tre aggettivi per descrivere questo primo storico derby.
4: Un aggettivo è storico, perché è la prima volta nella storia delle due società che ci affrontiamo in campionato. Il secondo è nostalgico, perché noi per 20 anni la prima partita a Chievo l'ho sempre fatta con noi in preparazione, che ci ha sempre ospitato e anche a mangiare. E l'ultima partita ufficiale, il Chievo, no, e l'ha fatta con noi, l'ha fatta. La parola dell'aggettivo direi compensativa. Ecco.
5: Il primo aggettivo che mi viene in mente è veramente nostalgico, perché come dice il mister è una partita bella da vivere, bella da giocare. Mi collego, è storico, e poi credo che sarà una partita, un derby entusiasmante.
3: Chi ha la tifoseria più calda?
4: Beh, allora, Chievo sicuramente ha una tifoseria storica, diciamo così, anche molto collaudata, che si è migliorata e numericamente anche col tempo si è consolidata. Però per questa gara anche noi abbiamo una tifoseria molto calda, perché avremo un centinaio di persone che arrivano da tutta Europa.
5: Soprattutto quando si gioca in casa, ma anche fuori casa, il clima che riescono a creare i nostri tifosi è veramente bello, importante, trascinante, e noi dobbiamo sfruttare questo.
3: Un aggettivo per descrivere il collega.
4: Beh, a me allora, io siccome che ho qualche giocatore che ce l'ha avuto, mi viene a dire completo, nel senso che mi hanno detto che sia molto bravo a livello tecnico-tattico, ma è anche una persona che a livello umano i ragazzi si trovano bene, lui li vuole bene, non è uno che, diciamo così, non è una persona altezzosa che magari i ragazzi. Perciò io, quelli che sono stati allenati da lui, mi ha detto così.
5: Per quanto riguarda il mister, secondo me è veramente un'icona, perché quello che lui ha fatto per questa società, in questa città, credo che non ha uguali nel mondo del calcio.
3: È più favola la Virtus o il Chievo?
4: La Virtus è una favola più lunga, chiaramente, però il Chievo è stata una favola più, a livello calcistico, diciamo più importante, perché Chievo, ricordiamoci che ha fatto il preliminare di Champions.
5: La favola Chievo, ovviamente credo che quello che ho vissuto in questo anno è che credo che il Chievo per tante persone, per tanti tifosi, sia stata un po' la seconda squadra del cuore in quegli anni.
3: Qual è la vera seconda squadra di Verona?
4: Allora, intanto se parliamo di Verona città, ce la giochiamo noi col Chievo, storicamente sicuramente è stato più seconda squadra del Chievo, perché ha fatto una vita, diciamo così, no? Se guardiamo gli ultimi 8 anni, mi viene a dire più noi, perché noi abbiamo fatto 8 anni consecutivi in Serie C.
5: Non so qual è la seconda squadra, ma per quello che soprattutto Sergio Pellissier ha fatto in questa società, io credo che il Chievo è la prima squadra, la prima priorità che noi dobbiamo avere.
3: Come finisce il derby?
4: Allora, pareggio.
5: Io non mi piace fare pronostici, sicuramente, però sarà veramente una partita entusiasmante, sarà una bella battaglia.
3: Fatevi gli auguri e date l'appuntamento a domenica sera.
4: E in bocca al lupo allora, dai.
5: Crepi, vive il lupo, mister, che sia una bella partita.
4: E un grande campionato.
5: Grazie anche a voi, mister. Dai.
2: Alla fine si sono stretti la mano, bello anche avere questi protagonisti, poi in redazione parlare con loro, avere la possibilità anche di conoscerli meglio, al di là di tutto. Ritorniamo a parlare di Verona. Serdar psicologicamente sarà molto frenato, visti gli infortuni che ha subito, e sarà poco libero di testa, a mio parere. Un po' alla volta, vi ho spiegato, bisogna poi calibrare anche questa cosa. Faccio anche questa interessante riflessione: non vorrei che se dovesse rientrare Serdar a Modena non succeda che poi tutti gli andranno addosso di nuovo per rimetterlo fuori gioco, perché so che ci sono squadre che vanno sull'avversario che rientra per rendergli difficile l'ambiente. Alla fine tutti rientrano da un infortunio, non sarà il primo, non sarà l'ultimo, non c'è secondo me questa cosa premeditata, ecco, nei confronti di Serdar. Quando rientrerà, un po' alla volta, assaggerà il campo, e come detto l'obiettivo è avere poi il miglior Serdar, perché poi la riflessione la faccio io: Le Borgne e Serdar come mediani lì davanti, secondo me sono il meglio del meglio che può offrire questa Serie B, e quindi il mio augurio è davvero di avere il Serdar sano il più possibile per poi andarmi a prendere la Serie A. Secondo me da lì non si scappa, ci sono degli equilibri nelle squadre e secondo me te lo può migliorare, e di tanto l'equilibrio, uno come Serdar. E quindi Suat ben ritornato, un po' alla volta ritorneremo ad apprezzare questo giocatore. Mi manca, per quanto riguarda la formazione, semplicemente parlare poi della tre quarti, dove magari adesso dobbiamo sistemare Suslov, che ha fatto bene con la Slovacchia, quindi sarà un acquisto in più, ma poi ci sono sempre ovviamente Livramento, Sar, e poi davanti, come detto, Mosquera, che davvero può essere il tuo valore aggiunto in questo momento, perché sta particolarmente bene. Di questo e di molto altro parleremo anche questa sera con tutte le parole di Baroni, particolarmente attese dopo 3 settimane, per fare il punto della situazione verso Modena con l'Arena Sport, e poi con Fuorigioco, Alessandro De Pietro, 19:10, Radio Verona. Grazie da Alessio Faccincani e buon pomeriggio.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
7: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
8: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
10: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
11: Chiama 045 561 500.
12: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
13: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
14: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia a Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Skoda a Verona è Nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. La notizia è stata diffusa da Oslo, dove il comitato norvegese per il Nobel annuncia ogni anno il vincitore del riconoscimento. Per l'edizione 2026 erano state presentate 287 candidature. Una doppia tromba marina ha interessato la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, in località Petrosino, un'auto è stata investita e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Vertice in procura tra inquirenti e investigatori.

0: Costa e Marc Marquez. Per ora è tutto, a più tardi.
1: La musica nuova, le nuove hit, la voce degli artisti tutta da scoprire. Nuovi suoni con Matteo Sambugaro, solo su Radio Verona.
2: Trovati, ben trovati, questa è Radio Verona, la musica nuova, la musica che ci piace andare a scoprire e raccontare. Ovviamente lo facciamo in nuovi suoni tutti i mercoledì e tutti i venerdì dalle 13.30. Ci ha raggiunto, meglio, abbiamo raggiunto noi telefonicamente Sissi Castro Giovanni. Buonasera Sissi, anzi buon pomeriggio Sissi, ben trovata, come stai?
3: Ciao a tutti, grazie, a tutti bene.
2: Senti, a me piace geolocalizzare poi i nostri ospiti. Dove ti trovi in questo momento? Dove sei?
3: Allora, in questo momento mi trovo in Sicilia.
2: Ok, che è la tua terra?
3: Che è la mia terra, sì.
2: Ok, ok. Senti, poi lo andiamo ad ascoltare, però così è giusto anche un po' conoscerti e poi anche scoprire, andare a conoscere poi il brano che metteremo in onda e in rotazione a metà, Falling in Between. Ce lo racconti così? Io ho ascoltato un po' in preview, anche se in realtà è uscito a fine agosto. Siamo sul blues, siamo sul jazz.
3: Sì, la componente jazz è sempre, diciamo, molto, molto forte nei miei brani, anche se poi mi piace comunque renderle delle canzoni che tutti possono cantare, quindi c'è il jazz ma c'è anche la canzone, che credo sia la cosa più importante. A metà è un brano che ho scritto recentemente, l'ho scritto e l'abbiamo registrato subito. E parla un poco del appunto a metà tra due mondi, in questo caso, questa condizione di non sentirsi né carne né pesce né da un lato né dall'altro. Io ho vissuto tanti anni, 16, in America. E adesso ho spostato la mia base in Italia.
2: Okay.
3: E l'Italia è casa, ma adesso, dopo praticamente mezza vita in America, anche l'America è casa.
2: Certo.
3: Però quando sto di là non mi sento abbastanza americano, interamente americana, per definirmi americana.
2: Okay.
3: E quando torno qui non sono più solamente e interamente italiana. E quindi ti ritrovi a stare un po' a metà e dici aspetta, come ti senti strano, no? Cioè ti senti che don't fit, no?
2: Certo.
3: Da tanti punti di vista. E però il senso del brano è che quello che sembrerebbe quasi una mancanza all'inizio, perché come se ti manca mezza parte o dal lato o dall'altro, in realtà è l'intera te, cioè il nuovo tuo modo di essere, che adesso in realtà racchiude un layer più grande, no?
2: Certo.
3: Quindi dipende da che punto guardi la cosa, il risvolto invece è assolutamente positivo, però ci vuole un attimo per capirlo.
2: Senti, poi insomma la tua storia, la tua biografia un po' l'hai anticipato, perché questa era una domanda che volevo porti, insomma l'hai riassunta, no? Cioè tu hai vissuto negli States, comunque hai vissuto dall'altra parte del mondo, e con la tua musica poi hai girato diversi contesti, sia dagli Stati Uniti, Sud America, poi anche l'Europa. Com'è fare musica dall'altra parte del mondo? Noti delle differenze? Ci sono delle dinamiche che si incontrano, delle dinamiche che proprio si discostano poi rispetto al nostro bel paese?
3: Allora, sicuramente è molto diverso, un po' perché comunque in un contesto assolutamente internazionale, quindi trovavo e mi ritrovo tuttora quando vado lì a far musica con all'interno della stessa band. Io vengo dall'Italia, qualcuno viene dal Sud America, qualcuno viene dalla Finlandia, poi dall'Africa, poi dall'Est, insomma c'è un melting pot di stili, di generi e di mentalità, di culture che si riversano nel modo di essere e di conseguenza anche nella musica. Quindi quando metti tutto questo insieme si creano dei mix assolutamente unici, e questo è anche il motivo per cui a me piace molto

0: registrare proprio live, no? Proprio per cogliere questi dettagli.
1: Come è stato anche questo brano, no? Che poi andiamo
0: ad
1: ascoltare.
0: Sì, anche questo è stato registrato assolutamente live in studio, così come tutti i brani.
1: Ma poi quando i musicisti sono bravi, insomma, non dico che è semplice, però siamo abituati magari ormai delle produzioni che non prevedono, no, questo iter. Vabbè.
0: Io sono un po' vintage da questo punto di vista.
1: No, ma infatti era, diciamo, così un pur parlé, chiudo la parentesi, scusami, ecco.
0: Sì, ecco, io diciamo prediligo sempre questo approccio più vintage, o qualcuno direbbe più jazz, ecco, ma in realtà non è solo nel jazz, ecco, ci sono anche altri stili dove l'approccio è proprio questo. E quindi questa è una grande differenza. Sì, diciamo una delle differenze. Ecco.
1: Senti, ti faccio un'ultima domanda. Hai dei live ora qui in Italia già programmati per la stagione autunno-inverno? Sarai in giro sud, centro, nord Italia? Non lo so, io ti chiedo.
0: Stiamo completando la programmazione, quindi ancora non ho i dettagli. Vengo da un'estate abbastanza impegnativa perché ho girato molto all'estero. Sono stata Londra, sono stata due volte in Asia, a Pechino, a Taipei, in Italia, e quindi adesso diciamo abbiamo finito il 2 settembre con una data a Catania, che è la mia appunto città natale, e adesso riprenderemo per l'invernale, stiamo definendo tutte le date.
1: Ci vorrebbe veramente un'ora per scoprire Sissi Castro Giovanni, quindi io invito anche gli ascoltatori, ascoltatrici, gli amici qui su Radio Verona ad andarla a scoprire. Complimenti a Metà, Fall in Between, l'ascoltiamo adesso. Grazie Sissi, e insomma, se passi a Verona fai un fischio, mi raccomando.
0: Grazie a te, molto volentieri.
1: Questa è Radio Verona.

0: Radio Verona Nuovi Suoni, la nuova musica tutta da scoprire.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Vale Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Non mi sai imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
8: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
9: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group, Estena Recycling, Local Platinum Partner, BVR, Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Sono le 14:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Verso la conclusione la prima fase dei lavori per la filovia in Viale Spolverini a Verona. Il cantiere dovrebbe chiudere entro questa settimana dopo alcuni ritardi dovuti a problemi nel sottofondo stradale. Confermato l'obiettivo di avviare il servizio di prova entro fine anno. Intanto, per la sicurezza dei ciclisti, il comune prevede 2 corsie sul ponte Aleardi e una pista protetta in lungaggine Porta Vittoria verso il centro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 9 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Coinvolge anche Verona un'operazione nazionale della Polizia Postale contro la pedopornografia online. I dettagli da Tiziana Bronzato.
4: Un'organizzazione dedita allo sfruttamento dei minori online, radicata tra Veneto, Lombardia, Toscana e Piemonte, hanno tra i 38 e i 78 anni. 7 arrestati in flagranza. Sono accusati di detenzione di materiale pornografico minorile. Si tratta di un vicentino, 2 residenti nel milanese, 2 nel bergamasco, 1 nella provincia di Varese e 1 a Firenze. 7 denunciati trovati con materiale informatico utilizzato per le attività illecite. Le perquisizioni sono avvenute nel veronese ed hanno portato alla scoperta di un ingente quantitativo di materiale. Sequestrati oltre 100.000 file, tra immagini e video, circa 30 dispositivi, smartphone, tablet, PC, hard disk, per un totale di oltre 26.000 GB di materiale informatico. L'indagine era partita nel 2025, una cooperazione internazionale di polizia nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. 60 uomini della Polizia Postale appartenenti ai centri operativi e alle dipendenti sezioni di Milano, Bergamo, Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Como, Vercelli, Verona, Ascoli Piceno, Vicenza e di Firenze hanno collaborato nei mesi di indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Milano con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del Servizio Postale e per la Sicurezza Cibernetica.
3: Verona rinnova dopo 20 anni il piano di gestione del patrimonio UNESCO. Via libera all'unanimità del Consiglio Comunale. Il documento prevede 22 progetti da realizzare entro il 2032 per tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, coinvolgendo istituzioni e cittadini. Previsti anche interventi per un turismo più sostenibile. Oltre 500.000 di euro per le case popolari gestite da AGEC e circa 650.000 euro per mettere in sicurezza i serramenti di 4 scuole dell'infanzia. Sono alcuni degli interventi previsti dalla variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale di Verona, stanziato anche 1,5 milioni per la segnaletica stradale. 1,5 milioni di euro per trasformare l'ex cava speziale in un parco della biodiversità. Il finanziamento regionale è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale di Verona, prevista anche la riqualificazione del Pala Forum Pala Magis con un investimento privato di 3.200.000 euro. Rifiuti abbandonati a Veronetta mentre prosegue l'installazione dei cassonetti ad accesso controllato. L'assessore all'ambiente Tommaso Ferrari, rispondendo in consiglio comunale alla Lega, annuncia controlli rafforzati sulle tessere. Già lo scorso anno erano emerse migliaia di utenze non iscritte alla Tari. Allo studio contenitori più piccoli per le strade strette. A Garda torna il calcio giovanile, quasi completato il nuovo campo in erba sintetica al centro sportivo Adriano Cometti, che potrà ospitare partite fino alla Serie D. Superata la prima verifica per l'omologazione, sono già 50 i bambini iscritti per questa stagione. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

Bitterfruit, buon pomeriggio da Desi e da Radio Verona. Bitterfruit o superfruit, o meglio superfood, li avete mangiati oggi superfood che adesso vanno tanto di moda, tipo le bacche di goji, la curcuma, i semi di chia, l'alga spirulina, insomma ce ne sono veramente tanti, ma anche di nostrani, cioè tipo le nostre belle e buone noci, piuttosto che mandorle, piuttosto che i mirtilli, ecco, anche quelli sono dei veri e propri superfood, anche se sono più, diciamo, meno esotici, più targati Italia, ma la cosa non è male, ecco, perché comunque vengono da vicino e non da lontano, e anch'io vengo da vicino perché sono dentro lì nelle vostre auto piuttosto che nelle vostre radio, e staremo insieme anche oggi fino alle ore 17. 335 60 11 610 i vostri WhatsApp su Radio Verona.

Ma questa temperatura un po' mite non vi fa venire voglia di una bella fuga di ottobre? Sì, allora pensate che le recenti guide di viaggio pubblicate quindi sui vari siti internet propongono diverse soluzioni per le vacanze e le fughe d'autunno proprio durante il mese di ottobre. A parte i soliti ovviamente, però lontani magari, Marocco e Fuerteventura, le Canarie eccetera eccetera, parliamo d'Italia che insomma non è male. Parliamo di mare d'autunno e tra le 10 migliori mete che sono state appunto sottolineate dalle varie guide di viaggio per chi cerca gli ultimi raggi di sole e temperature ideali senza la folla estiva, c'è la Sicilia che si posiziona al quarto posto tra le mete più complete. Il clima ottobrino permette ancora di fare il bagno in località famose come San Vito Lo Capo e Mondello, oppure fare escursioni naturalistiche all'oasi di Vendicari e all'isola delle Correnti, anche se per quanto riguarda diciamo le escursioni a noi non manca niente, ci abbiamo tutto, ecco. Poi per quanto riguarda il turismo ed eventi enogastronomici, e anche noi qui ne abbiamo da fare, come diceva mia nonna, un'assesa all'orto, che anche se non so cosa voglia dire però è simpatico da dire, c'è la fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba. Noi ce l'abbiamo nero e ad Alba ce l'hanno bianco, è molto diverso, ha un sapore diverso, e quindi per gli appassionati di questo tubero c'è appunto a partire proprio da domani 10 ottobre la 96esima edizione di questa famosissima manifestazione piemontese, ecco, ideale per un weekend nelle Langhe tra mercati, slow cooking e eventi culturali. E ora Purple Disco Machine su Radio Verona, si balla!

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Diamo subito il buon pomeriggio a Tiziana Bronzato. Buongiorno pomeriggio Tiziana.
1: Buongiorno Desi, buongiorno ai radioascoltatori. Io vi parlo dei lavori che i giovani potrebbero fare, o meglio, che cosa farò da grande. Ce lo siamo chiesto noi, se lo chiedono i ragazzi. Ebbene, per loro non c'è solo Job Orienta, ma oggi e domani in Camera di Commercio a Verona si tiene il Salone delle Professioni. Ben 568 studenti delle scuole secondarie di primo grado stanno partecipando a dei laboratori, ben 54, seguiti da una ventina di aziende, per capire quale sarà l'attività, il mestiere, la professione del futuro. Ci sono laboratori di pasticceria, laboratori di marketing, laboratori di moda, diversi insomma mestieri, e i ragazzi si mettono alla prova, non solo ascoltano i titolari di aziende che fanno loro lezione, ma provano anche a sperimentarsi in queste professioni. E questo perché? Per capire che cosa fare dopo le scuole, quelle che chiamiamo medie e quindi le superiori, e poi che indirizzo prendere per il lavoro. Si stima a livello nazionale che entro il 2029 in Italia ci sarà un fabbisogno di, complessivo del mercato dell'occupazione tra i 3,3 e i 3,7 milioni di lavoratori, per circa tre quarti nei servizi, ma in larga parte è legato al ricambio occupazionale. Si parla tanto di intelligenza artificiale, di computer, di internet. Ebbene, tra le professioni più ricercate, ad esempio, c'è quella del pasticcere. Perché? Perché in TV dilagano le trasmissioni che riguardano la pasticceria, ma in realtà poi i ragazzi si avvicinano a questa professione e capiscono che richiede molto sacrificio e quindi l'abbandonano oppure non la scelgono. Ecco, un bel appuntamento per i ragazzi per capire cosa fare da grandi. A voi la linea.
0: Grazie a Tiziana Bronzato per questa notizia. Infatti è vero, il pasticcere è un bellissimo lavoro, un lavoro dolcissimo, però in effetti è anche un lavoro molto duro. E ora spazio alle notizie nazionali, restate con noi su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, viene spiegato durante la proclamazione a Oslo. Si applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. Ha scherzato la neopremiata. La fucilazione pubblica dell'autore della strage di Fort Hood violerebbe il divieto assoluto di tortura, lo fa sapere l'ONU dopo che il segretario della difesa americano Pete Hegseth aveva annunciato la decisione. Nidal Hassan, autore della strage, è stato condannato per l'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32. Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala nel Trapanese, 9 persone si sono recate in ospedale per delle ferite. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. Lotto nel mondo della

0: romantica.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Amici, ora è il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

disco compilation anni 90, I'm too sexy. Ah, mamma mia, e pensate, si può essere sexy anche a 79 anni, lo ha detto il chitarrista dei Queen, Brian May, che continua a dedicare grande attenzione alla salute e alla forma fisica. Tra l'altro ha avuto anche un ictus nel 2024 e ha raccontato proprio a seguito di questo di aver cambiato alcune delle sue abitudini e ha aumentato l'attività fisica e ha prestato maggiore attenzione all'alimentazione. Quindi lui ha detto: l'esercizio fisico è la chiave, bisogna continuare a muoversi, quindi fa bicicletta, nuoto, un po' di allenamento di forza, però dopo dice che fa una doccia fredda dopo quella calda, perché secondo lui lo aiuta a fargli crescere i capelli, e ne ha un sacco, vero? Sul serio, sembra un po' Einstein, ecco, in un certo senso. Poi un'altra cosa importante è che lui segue questo, diciamo, questa pratica che si chiama Senior Rockstar 7 Meter Workout, cioè vuol dire che si allena per 7 minuti per restare in forma. 7 minuti non sono nulla, eppure lui dice che con 7 minuti, con questo esercizio fisico, lui sta benissimo, sta bene, è in piena forma, ha 79 anni e si vede, e pensate che ha fatto anche un ictus, vero? Quindi fa ciclette, piegamenti, crunch, squat, insomma plank, ne fa di tutti, stretching, addirittura ha detto che si prende cura anche dei suoi glutei con push up, con rotazione e plank rateali laterali, non rateali è bella questa, però i plank rateali, insomma, si fanno una volta di tanto, è giusto, eh?

dicevamo ce l'ho tutta. Quando la musica è carica e dà grinta, la grinta viene addosso anche a noi e siamo molto molto più attivi. Però magari arriviamo a sera e c'è cala la cecagna, quindi quando ci si sente soprattutto mentalmente KO a fine giornata, ci sono un paio di abitudini che aiutano, dicono gli esperti, a ricaricarsi, perché la stanchezza mentale a fine giornata può farsi sentire, tipo non so, che si fa fatica a concentrarsi, si è un po' incazzosi, si fa fatica a prendere anche piccole decisioni, si passa la voglia di uscire, dice oh no, non so, non ce la faccio. Insomma, dopo tante ore di lavoro, studio, impegni familiari, non è difficile desiderare anche una pausa e magari si dice mi metto lì sul divano e non faccio niente. Ma non va bene, bisogna reagire sempre. Cosa bisogna fare quindi per non ritrovarsi a sera così con il cervello spalmato come il burro su un panino? Bisogna fare delle pause proprio mentre si sta studiando, soprattutto lavorando, cioè fermarsi ogni tanto e bere dell'acqua, ecco, magari fare due passi, non so, nel corridoio dell'ufficio, e se poi magari lavorate in smart working anche a casa, due passi, un bicchiere d'acqua e insomma ci si ritira su. Se si studia, meglio ancora un riposino di 20 minuti ogni 3 ore, e questo dà modo quindi al cervello di rigenerarsi e sentirsi meno KO poi alla sera. Era

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
7: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
8: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
13: Chiama 045 561 500.
14: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
15: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
16: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
17: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group, Estena Recycling, Local Platinum Partner, BVR, Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: quale il paesaggio cambia radicalmente nel giro di poche centinaia di chilometri, vero? Una cosa è sicura, siamo ricchi di meraviglie naturali, ne siamo completamente circondati. Vette alpine, coste del Mediterraneo, laghi, vulcani, fiume, grotte e quant'altro, insomma ne abbiamo veramente di ogni, ma abbiamo addirittura una cascata artificiale che è quella più alta del mondo, misura 165 metri, esiste grazie ai romani, però ve lo racconto dopo, perché adesso lasciamo uno spazio alle notizie locali.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati, sgombero per motivi di sicurezza a Parona in via Guerinone, dove 9 anziani, tutti ultra ottantenni, devono lasciare gli alloggi ATER dopo la comparsa di crepe su pareti e soffitti. La decisione è arrivata dopo le verifiche tecniche sull'edificio. Entro oggi gli inquilini appartenenti a 7 nuclei familiari dovranno scegliere se trasferirsi da parenti o in un residence vicino. Se basteranno lavori di ripristino, il rientro potrebbe avvenire entro marzo. In caso di demolizione e ricostruzione, i tempi saranno più lunghi. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 9 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Bloccate dalla Guardia di Finanza alcune colonnine self-service di un distributore di carburanti a Verona. Presentavano alcune irregolarità. Ci racconta tutto Silvia Beltrami.
4: Un'anomalia che soprattutto in questo periodo è giusto attenzionare. A segnalarla alla Guardia di Finanza di Verona un appartenente a un'altra forza di polizia. Nel fare rifornimento a una colonnina self-service di una pompa di benzina a Verona, ha pagato un importo evidentemente superiore al quantitativo di carburante di cui necessitava il mezzo. L'erogazione si è interrotta prima che si esaurisse l'importo prepagato perché il serbatoio risultava già pieno e il sistema non ha rilasciato la ricevuta con l'indicazione del credito residuo. Ricevuta necessaria perché l'utente potesse dimostrare la mancata erogazione del carburante già pagato e usufruire del credito residuo per un rifornimento successivo o chiedere subito la restituzione dei soldi. Al gestore è stata contestata una violazione amministrativa punita con una sanzione da 500 a 1500 euro. La finanza ha comunque bloccato le erogazioni su tutte le colonnine interessate, con l'obbligo per il gestore di ripristinare la regolarità della strumentazione entro 20 giorni. In un momento in cui il costo dei carburanti incide in modo significativo sui bilanci familiari e delle imprese, il corretto funzionamento dei sistemi di erogazione e contabilizzazione è ovviamente oggetto di monitoraggio da parte della Guardia di Finanza, che consiglia ai cittadini di prestare la massima attenzione nel caso in cui, come questa volta, la ricevuta non venga emessa se l'erogazione si interrompe prima di esaurire l'importo inserito nella colonnina.
3: Ciclovia del Sole, l'assessore regionale ai trasporti Diego Ruzza e la consigliera con delega alle infrastrutture Elisa De Berti hanno inaugurato i due nuovi lotti tra Verona e il Mincio a Somma Campagna, ulteriori 28 chilometri per una rete ciclabile veneta sempre più integrata e sostenibile, hanno ricordato. Sul posto Valentina Burati.
5: In bicicletta da Verona a Firenze da oggi è possibile, con il completamento del primo e il secondo lotto della ciclovia del Sole, quello che insiste sul territorio provinciale di Verona. I lavori per 27 chilometri da Piazza Brava a Leggio sul Mincio sono stati portati a compimento da Veneto Strade. In particolare oggi ci troviamo a Somma Campagna in via Guastalla, dove vediamo è stata stesa una lunga pista ciclabile di asfalto drenante, quindi molto confortevole per i ciclisti. Sono state anche realizzate diverse postazioni di sosta con delle piccole officine, davvero tutto a servizio non soltanto della mobilità alternativa locale, ma anche naturalmente naturalmente del cicloturismo, un investimento per il tratto veronese di 11 milioni di euro parzialmente stanziati dalla regione, in parte anche dai comuni toccati che sono Verona, Sona, Castelnuovo del Garda e Somma Campagna, e in parte con fondi PNRR. Soddisfatti i rappresentanti della regione, all'inaugurazione anche l'assessore ai trasporti Diego Ruzza, molto soddisfatti anche i ciclisti che attendevano da tempo, già da prima del 2024 quando sono iniziati i lavori, la realizzazione di questa lunga ciclabile.
3: Nuove opere arricchiscono la collezione di Palazzo Maffei a Verona. Tra le novità, un dipinto del 1950 di Marc Chagall, il monumentale bronzo nudo seduto di Alberto Viani e Angelo Ribelle notturno di Osvaldo Licini. Il museo amplia così il percorso dedicato all'arte del dopoguerra, oltre 850 le opere della collezione di Luigi Carlon. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, sabato 10 ottobre, vedono infiltrazioni umide transitare ancora sulla nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, domani a Verona ci attendono ancora nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non avremo piogge. Temperatura massima fino a 22 gradi, minima che scende a 15.
12: Radio Verona, flashback.

Tears for Fears, change, cambiamenti, e anche il foliage cambia, ma c'è anche a Verona, vero, il foliage, non soltanto in montagna eccetera, anche in città. Però parliamo anche di zone tipo la Lessinia, il Montebaldo, la Valpolicella, il Garda, perché adesso è il momento dell'anno, malgrado insomma le temperature siano ancora miti, in cui la natura cambia volto e anche il territorio veronese si accende di questi colori. Il foliage, con le foglie degli alberi che passano dal verde alle tonalità del giallo, dell'arancio, del rosso, e offrono proprio occasioni per andare a fare una bella passeggiata romantica. Ah, che bello, così con i vostri piedini che schiacciano le foglioline. Beh, insomma, tra le mete più suggestive c'è sicuramente la Lessinia, insomma, qui non c'è dubbio. Le aree intorno a Bosco Chiesanuova, Arbezzo, Velo Veronese, Sant'Anna del Faevo, che appunto offrono numerosi percorsi immersi nei boschi. Particolarmente scenografica è la Valle delle Sfingi, dove i colori autunnali delle faggete si incontrano proprio con le caratteristiche formazioni rocciose, quindi molto bello anche da fotografare, non serve la macchina fotografica, basta usare il vostro cellulare. Un altro luogo è la foresta di Giazza nell'Alta Lessinia, ma anche in Valpolicella ci sono dei panorami interessanti, vigneti, colline, i piccoli borghi, insomma quelle zone collinari tipo, non so, Negrar, Fumane, San Giorgio di Valpolicella. Poi c'è il Monte Baldo, insomma si sa che può essere anche abbinato a una delle grandi vedute panoramiche sul lago di Garda. Poi le zone intorno a San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, il Parco delle Cascate di Molina. E per chi vuole restare in città c'è il Giardino Giusti, insomma, o comunque anche a qualche parco, perché no? Magari si vedono, insomma, le foglie si vedono, ci si può calpestare sopra quelle che sono cadute e respirare, insomma, quest'aria di autunno che comunque è sempre bella e romantica grazie proprio ai suoi splendidi colori caldi.

tanti di errori meravigliosi o meno meravigliosi o anche un po' buffi, tipo quello che è successo a me, perché stavo leggendo un quotidiano locale online che diceva una nuova rotatoria è stata inaugurata a Verona, in Borgo Roma, all'incrocio tra via Legnago e via Alberto della Scala. E beh, dico io, ci sono passata stamattina e non me ne sono accorta, l'ho vista in cantiere, insomma, con gli operai, con le transenne, tutte le volte, uffa che noia, guarda che coda per fare questa rotonda, e adesso che era lì bella e pronta non l'ho neanche vista, non me ne sono neanche accorta. Comunque è un'infrastruttura, scusate, che è stata considerata strategica proprio per alleggerire i flussi di traffico in ingresso lungo uno dei principali accessi della città da sud. Un'opera che, pensate, ha il valore di 825.000 euro, che è stata finanziata dal supermercato che c'è di fronte, proprio nell'ambito della convenzione sottoscritta con il comune di Verona per la realizzazione del nuovo punto vendita che si affaccia sulla rotatoria. Hanno detto noi la facciamo, il comune ha detto vabbè, se la volete fare però ci dovete fare, insomma, un piacere, e loro hanno deciso quindi di finanziare questa rotatoria di cui io non mi sono accorta. A volte guardai la roba davanti agli occhi e non la vedi.

0: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vi trae per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taigume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
12: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
13: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

carote non c'è di che. Di solito quando si dice grazie si risponde non c'è di che. E io ho detto grazie perché ho già ricevuto i miei primi auguri, nonché un regalo di Natale. Che bello, e sapete da chi? Dagli Alpini, sezione di Verona, ma sezione di tutta la provincia di Verona. È chiaro, stiamo parlando dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, che quindi hanno deciso quest'anno per il Natale 2026 di mettere in campo questo meraviglioso, squisitissimo, dolcissimo Pandoro. È un piccolo gesto per un grande traguardo, quindi se volete sostenere gli Alpini di Verona, cosa dovete fare? Andare nelle varie sezioni degli Alpini e andare quindi ad acquistare questo

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese. Arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Galignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano lo scorso 2 ottobre. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Per l'uomo è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Continua l'emergenza carburanti, è finito lo sconto fiscale, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. In Belgio tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Scontri tra giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Calcio, giornata di vigilia per il Napoli che domani alle 20.45 ospita il Frosinone. Sarà della partita anche McTominay, annunciato tra i convocati da Max Allegri. È tutto, a più tardi.

0: Radio Verona.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del

0: 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compile.

0: Che struggente canzone d'amore, questo Radio Verona per la compilation anni 90. E a proposito d'amore, perché nei sogni tornano persone che non pensavamo più, il nostro ex da un sacco di tempo? Basta, è finita, abbiamo tagliato i ponti. Insomma, pensate, il nostro cervello di notte ne fa di ogni, anche questo, quindi ci fa ritornare in mente qualche persona del passato e magari ci risvegliamo anche pure innamorati. Ma è una cosa che vi racconto tra pochissimo, restate con noi, adesso c'è Trigno.
1: Guardavo lei con un girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano, masticavo sempre quel sapore amaro di un passato complicato e mi sono innamorato. Ma che sfigato, abbiamo sbagliato.

amici, e il tuo Enrico com'è? Salutiamo Enrico che ha scritto qui a Radio Verona, che ha detto: ma a te cosa sognerai, i cavalli? Sì, può darsi, però il nostro cervello sta sempre in attività, soprattutto di giorno ma anche di notte, quindi è sempre lì che elabora, fa le sue storie eccetera, e tante volte ci capita veramente di sognare delle persone che magari avevamo proprio rimosso, messo da parte nello sgabuzzino, chiuso a chiave, a sette mandate anche magari, perché no? Però il nostro cervello anche un po' dipende dall'orario, dai tipi di risvegli, dal tipo di sonno, dalla sua profondità, riorganizza un po' i ricordi. E infatti il sonno serve anche non soltanto a pulire dalle scorie, diciamo, che abbiamo immagazzinato durante la giornata, ma proprio anche a catalogare gli eventi passati. E quindi nel fare questo, frammenti di ricordi legati proprio a persone che credevamo ormai dimenticate e buttate via, vengono riattivati proprio per creare nuove associazioni mentali. Ecco, per cui non spaventatevi, è una cosa normale, perché questo processo aiuta proprio il cervello ad alleggerire questo carico emotivo legato a delle esperienze vissute, e quindi poi integra il passato con il presente e aiuta un po', diciamo, a dimenticare, che a far ricordare. Secondo me è un errore del cervello, perché certe persone è meglio dimenticarsene, oppure no?

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
6: Mamma!

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. Ottica Tecno Contact, da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
6: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
7: Parliamone, è proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
6: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
7: Visionaria, un ponte tra generazioni
6: dove il confronto prende voce.
8: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Verso la conclusione la prima fase dei lavori per la filovia in Viale Spolverini a Verona. Il cantiere dovrebbe chiudere entro questa settimana dopo alcuni ritardi dovuti a problemi nel sottofondo stradale. Confermato l'obiettivo di avviare il servizio di prova entro fine anno. Intanto, per la sicurezza dei ciclisti, il comune prevede due corsie sul ponte Aleardi e una pista protetta in lungaggio Porta Vittoria verso il centro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 9 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Coinvolge anche Verona un'operazione nazionale della Polizia Postale contro la pedopornografia online. I dettagli da Tiziana Bronzato.
4: Un'organizzazione dedita allo sfruttamento dei minori online, radicata tra Veneto, Lombardia, Toscana e Piemonte. Hanno tra i 38 e i 78 anni, 7 arrestati in flagranza. Sono accusati di detenzione di materiale pornografico minorile. Si tratta di un vicentino, 2 residenti nel milanese, 2 nel bergamasco, 1 nella provincia di Varese e 1 a Firenze. 7 denunciati trovati con materiale informatico utilizzato per le attività illecite. Le perquisizioni sono avvenute nel veronese ed hanno portato alla scoperta di un ingente quantitativo di materiale. Sequestrati oltre 100.000 file tra immagini e video, circa 30 dispositivi, smartphone, tablet, PC, hard disk, per un totale di oltre 26.000 gigabyte di materiale informatico. L'indagine era partita nel 2025, una cooperazione internazionale di polizia nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. 60 uomini della Polizia Postale appartenenti ai centri operativi e alle dipendenti sezioni di Milano, Bergamo, Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Como, Vercelli, Verona, Ascoli Piceno, Vicenza e di Firenze hanno collaborato nei mesi di indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica a Milano con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del Servizio Postale e per la Sicurezza Cibernetica.
3: Verona rinnova dopo 20 anni il piano di gestione del patrimonio UNESCO. Via libera all'unanimità del Consiglio Comunale. Il documento prevede 22 progetti da realizzare entro il 2032 per tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, coinvolgendo istituzioni e cittadini. Previsti anche interventi per un turismo più sostenibile. Oltre 500.000 di euro per le case popolari gestite da AGEC e circa 650.000 euro per mettere in sicurezza i serramenti di 4 scuole dell'infanzia. Sono alcuni degli interventi previsti dalla variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale di Verona, stanziato anche 1.500.000 per la segnaletica stradale. 1.500.000 di euro per trasformare l'ex cava speziale in un parco della biodiversità. Il finanziamento regionale è stato inserito nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale di Verona. Prevista anche la riqualificazione del Palaforum Palamagis con un investimento privato di 3.200.000 euro. Rifiuti abbandonati a Veronetta mentre prosegue l'installazione dei cassonetti ad accesso controllato. L'assessore all'ambiente Tommaso Ferrari, rispondendo in consiglio comunale alla Lega, annuncia controlli rafforzati sulle tessere. Già lo scorso anno erano emerse migliaia di utenze non iscritte alla Tari. Allo studio contenitori più piccoli per le strade strette. A Garda torna il calcio giovanile, quasi completato il nuovo campo in erba sintetica al centro sportivo Adriano Cometti, che potrà ospitare partite fino alla Serie D. Superata la prima verifica per l'omologazione, sono già una 50 i bambini iscritti per questa stagione. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
3: Le previsioni per domani, sabato 10 ottobre, vedono infiltrazioni umide transitare ancora sulla nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, domani a Verona ci attendono ancora nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non avremo piogge, temperatura massima fino a 22 gradi, minima che scende a 15.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

Send me an angel, mandami un angelo per il disco flashback, un angelo che mi dica qual è il segreto dell'eterna giovinezza, o almeno insomma di stare bene come il giapponese Toshisuke Kanazawa, che pensate è un asso nel bodybuilding. E voi direte vabbè, allora cosa c'entra? Ha 90 anni e sta impressionando tutto il mondo, è in realtà. Tra l'altro ha una straordinaria lucidità mentale, forma fisica, un esempio proprio per tutta la categoria, diciamo, dei diversamente giovani. Lui è diversamente giovane perché ha 90 anni, che pensano che magari ormai è troppo tardi per fare questo, è troppo tardi per iniziare ad allenarmi. Abbiamo parlato anche qualche giorno fa di quella signora che ha 90 anni ed è una personal trainer e anche lei in forma smagliante. Pensate che lui fa un allenamento particolare e anche una dieta particolare. Allora, non fa pesi assolutissimamente, però fa le macchine, quelle che trovate in palestra, no? Leg press, shoulder press, shoulder press, ecco. E poi mangia soltanto alimenti di origine vegetale, perché considera le altre cose nocive. Non beve, chiaramente, e non fuma. Il signor Toshisuke Kanazawa, ecco, comunque devo dire è veramente in splendida forma e beato lui che ha 90 anni.

Cari amici di Radio Verona, è sempre un piacere leggervi qui al 335 60 11 610 e quindi scrivetemi come ha fatto anche Lorenzo. Ti auguro un felicissimo weekend anche a te, un weekend cloppete, insomma ci siamo già capiti. Ecco, c'è una notiziona, ho letto, pazzesca, su questo sito che si chiama Passione Astronomia. Le piramidi sono il simbolo di una delle più antiche culture della storia dell'uomo, lo sapete, però tante volte sono state sempre avvolte da questo mistero. Ma come le avranno fatte? Come avranno potuto degli uomini con le loro braccia spostare queste pietre gigantesche? Beh,

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre, giovedì 8, Angelo e Karaoke, venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band, sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90, domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro e la sera Devious Band e Time Machine, speciale i cestai di Zevio, sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante e dalle 14, laboratorio di intreccio, domenica dalle 15, vi aspettiamo.
7: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
11: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
12: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. Attacco di Israele dopo l'annuncio, mentre l'ONU applaude. La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manopello nel Pescarese. La PM al termine della requisitoria aveva chiesto il massimo della pena. L'Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, gialla per diverse altre aree del paese. Sono stati ritrovati 2 dipinti di Renoir rubati all'inizio di settembre in Francia. Il valore dei 2 quadri era stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L'altro ieri 6 sospetti, tra cui 2 presunti rapinatori, erano stati arrestati. Lo sport Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli, problemi nel rilevamento tempi, ritardato il Q2. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Michael Jackson, sarebbe vero una compilation anni 90. Michael Jackson che aveva fatto anche un video, tra l'altro, proprio in versione egizia, no? Era Remember the Time, se non sbaglio. Perché dobbiamo appunto parlare di questa cosa degli egiziani, vi dicevo, delle piramidi, che hanno scoperto un po' qual è il segreto, come hanno fatto a trasportare questi pietroni. Allora, la scoperta è relativa proprio a un antico ramo fluviale che ormai è sepolto, che si chiama ramo Aramat, che ha spiegato quindi come gli antichi egizi potessero trasportare questi pesanti blocchi di pietra per costruire 31 piramidi tra 4700 e 3700 anni fa. È vero, è noto che erano di un'intelligenza, di una cultura straordinaria, è vero, gli egizi. Quindi questo ramo fluviale, grazie, è stato scoperto grazie a un team di ricerca dell'Università della Carolina del Nord, e che ha mappato appunto questo corso d'acqua lungo circa 64 km e largo tra i 200 e i 700 metri, oggi comunque nascosto sotto il deserto e i terreni agricoli. Praticamente gli egizi sfruttavano la forza e la vicinanza di questo specchio d'acqua per muovere via barca i materiali pesanti e i blocchi di calcare direttamente fino ai cantieri. Le piramidi quindi non furono edificate, poi dicono, da schiavi, ma da veri e propri operai stipendiati e organizzati che vivevano in insediamenti stabili vicino ai cantieri, e quando si facevano male venivano anche soccorsi e quindi poi aiutati a guarire. Facevano tanti impacchi con il miele, perché il miele era considerato proprio un antibiotico e un

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
2: Ehi, perché tutta questa fretta?
1: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
2: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
9: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
10: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
11: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
12: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner Archiva Group e Stena Recycling. Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS A4 Holding Banco BPM Magis Revo. Digital Partner Zip Agency Power by Spotlight.

0: tanta roba, perché entrano nel vivo a Sant'Ambrogio le celebrazioni per il 154esimo anniversario di fondazione delle truppe alpine, che hanno preso il via questa mattina con le visite di oltre un migliaio di studenti del territorio, la città dell'Alpina, e che andranno avanti fino a domenica. Però domani mattina alle 10:30 nel parco di Villa Bassani c'è l'inaugurazione ufficiale della cittadella degli Alpini, con la presenza del presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero e lo scoprimento del monumento alpino che tende la mano di Milo Manara. Ci sarà anche lui, quindi, presente a questa inaugurazione, e poi ci sarà ovviamente il presidente, il vicario, insomma ci saranno tutti quanti. E ci sarà anche il presidente della provincia, chiaramente Pasini, l'assessore regionale Ruzza, insomma tanta bella roba. Non mancate domani mattina alle 10:30 nel parco di Villa Bassani per vedere qualcosa di splendido, come insomma del resto fanno i nostri alpini della provincia di Verona. Ancora un salutino? Sì, ci sta un saluto. Vi do appuntamento a lunedì, vi auguro un felicissimo weekend. Ora le notizie locali. Ciao da Daisy.
1: Sono le 17:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Sgombero per motivi di sicurezza a Parona in via Guerinone, dove 9 anziani, tutti ultra ottantenni, devono lasciare gli alloggi ATER dopo la comparsa di crepe su pareti e soffitti. La decisione è arrivata dopo le verifiche tecniche sull'edificio. Entro oggi gli inquilini appartenenti a 7 nuclei familiari dovranno scegliere se trasferirsi da parenti o in un residence vicino. Se basteranno lavori di ripristino, il rientro potrebbe avvenire entro marzo. In caso di demolizione e ricostruzione i tempi saranno più lunghi. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 9 ottobre, ancora un saluto dalla redazione. Bloccate dalla Guardia di Finanza alcune colonnine self-service di un distributore di carburanti a Verona. Presentavano alcune irregolarità, ci racconta tutto Silvia Beltrami.
6: Un'anomalia che soprattutto in questo periodo è giusto attenzionare. A segnalarla alla Guardia di Finanza di Verona un appartenente a un'altra forza di polizia. Nel fare rifornimento a una colonnina self-service di una pompa di benzina a Verona, ha pagato un importo evidentemente superiore al quantitativo di carburante di cui necessitava il mezzo. L'erogazione si è interrotta prima che si esaurisse l'importo prepagato, perché il serbatoio risultava già pieno e il sistema non ha rilasciato la ricevuta con l'indicazione del credito residuo. Ricevuta necessaria perché l'utente potesse dimostrare la mancata erogazione del carburante già pagato e usufruire del credito residuo per un rifornimento successivo o chiedere subito la restituzione dei soldi. Al gestore è stata contestata una violazione amministrativa punita con una sanzione da 500 a 1500 euro. La finanza ha comunque bloccato le erogazioni su tutte le colonnine interessate, con l'obbligo per il gestore di ripristinare la regolarità della strumentazione entro 20 giorni. In un momento in cui il costo dei carburanti incide in modo significativo sui bilanci familiari e delle imprese, il corretto funzionamento dei sistemi di erogazione e contabilizzazione è ovviamente oggetto di monitoraggio da parte della Guardia di Finanza, che consiglia ai cittadini di prestare la massima attenzione nel caso in cui, come questa volta, la ricevuta non venga emessa se l'erogazione si interrompe prima di esaurire l'importo inserito nella colonnina.
5: Ciclovia del Sole, l'assessore regionale ai trasporti Diego Ruzza e la consigliera con delega alle infrastrutture Elisa De Berti hanno inaugurato i due nuovi lotti tra Verona e il Mincio a Somma Campagna, ulteriori 28 km per una rete ciclabile veneta sempre più integrata e sostenibile, hanno ricordato. Sul posto Valentina Burati.
7: In bicicletta da Verona a Firenze da oggi è possibile, con il completamento del primo e il secondo lotto della ciclovia del Sole, quello che insiste sul territorio provinciale di Verona. I lavori per 27 km da Piazza Brava a Leggio sul Mincio sono stati portati a compimento da Veneto Strade. In particolare oggi ci troviamo a Somma Campagna in via Guastalla, dove vediamo è stata stesa una lunga pista ciclabile di asfalto drenante, quindi molto confortevole per i ciclisti. Sono state anche realizzate diverse postazioni di sosta con delle piccole officine, davvero tutto a servizio non soltanto della mobilità alternativa locale, ma anche naturalmente del cicloturismo. Un investimento per il tratto veronese di 11 milioni di euro, parzialmente stanziati dalla regione, in parte anche dai comuni toccati, che sono Verona, Sona, Castelnuovo del Garda e Somma Campagna, e in parte con fondi PNRR. Soddisfatti i rappresentanti della regione, all'inaugurazione anche l'assessore ai trasporti Diego Ruzza, molto soddisfatti anche i ciclisti che attendevano da tempo, già da prima del 2024, quando sono iniziati i lavori, la realizzazione di questa lunga ciclabile.
5: Nuove opere arricchiscono la collezione di Palazzo Maffei a Verona. Tra le novità, un dipinto del 1950 di Marc Chagall, il monumentale bronzo nudo seduto di Alberto Viani e Angelo Ribelle notturno di Osvaldo Licini. Il museo amplia così il percorso dedicato all'arte del dopoguerra, oltre 850 le opere della collezione di Luigi Carlon. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Certo, è uno che sa guidare. Cosa? Cosa? Merito soprattutto della macchina.
2: Radio Verona, via libera.
3: Le 17:11 minuti, ben trovati. Questa è Radio Verona, Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Saluto anche Desi che mi ha preceduto fino alle 18. Stiamo insieme perché questa sera poi parte anche Radio Gialloblu Superstar versione radio con Beppe Bifido, Nicolò Brinzoni, quindi li attendiamo qui a partire dalle 18. Intanto il nostro 335 60 11 610 per essere dei nostri. Questa è Radio Verona, anche Robbie Williams adesso con Beauty in Us. Yeah.
0: Radio Verona.

Lorenzo Salvetti, le 17:17 minuti. Buonasera ancora, è venerdì, dai che venerdì possiamo dirlo, rigorosamente in diretta 335 60 11 610, WhatsApp per essere dei nostri. Attenzione, attenzione, attenzione, un po' di cose, dai, che ci portano indietro nel tempo al 9 di ottobre di un po' di anni fa. Ad esempio, era il 1963, di 63 anni fa, quando ci fu il disastro del Bayonne, un tranquillo mercoledì autunnale a Longarone, piccolo centro della Valle della Vajont, nel Bellunese, con tutti gli abitanti raccolti nelle case e nei bar davanti alla TV per la Coppa dei Campioni. E poi succede quello che succede, crolla la diga, insomma, una storia italiana, una storia poi raccontata anche dai libri, dalle testimonianze, dai film, poi, che ricordano questo disastro, appunto, della Bayonne del 63. Nasceva nel 1940, invece avrebbe compiuto 86 anni John Lennon, che ricordiamo, citiamo con grande affetto. Nel 73, invece, 53 anni, nasceva oggi, auguri, auguri, auguri a Caparezza, uno dei grandi della musica italiana. Le 17:19 minuti, la musica ci porta anche da lui. Senti che voce, mamma mia, ragazzi, Ragamuffin Man con Crossfire. Buonasera, è venerdì su Radio Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy, ci trovi su vipsolar.it.
8: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
11: Torna il campionato dopo tre settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
12: In collaborazione con...
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Detto tra noi, le 17.30 quasi che stanno per scoccare. Ben trovati, ben trovate. State lì perché fra poco andiamo anche a giocare. Vediamo di portarvi anche oggi al Parco Giardino Sicurtà. Quindi attenzione, segnatevi soprattutto il numero fisso per contattarci, che è lo 0459600103. In bocca al lupo. Fra poco intanto l'informazione, quella dall'Italia del mondo. A seguire il Top Record.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillai, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Dopo la vittoria, Pillai ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti a crimini internazionali. In passato aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche sono arrivate proprio da Israele e dal presidente Trump. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che a breve ci sarà una telefonata tra Trump e il presidente russo Putin. Intanto l'ultima ondata di attacchi russi ha avuto pesanti ripercussioni sulle infrastrutture ucraine. A confermarlo è stato il presidente Zelensky. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jesi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo dove fino allo scorso anno studiavano Sara e la sorella Alice. Tramontana ammonta a poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio. Resta aperto il dibattito su chi deve pagare. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai perde tre protagonisti italiani eliminati al secondo turno: Cobolli, Berrettini e Musetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Un altro giorno e mi devo svegliare.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa?

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Radio Verona, Radio Verona,
16: Compilation 90.

Questa è Radio Verona, avanti a San Bucaro in vostra compagnia. Fra poco giochiamo, ok? Così vediamo un attimo se siete pronti per portarvi a casa due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà. Lo ricordo ancora, il nostro numero 0459600103 per giocare con noi. Chiamate e vediamo chi la spunta.

0: Lil Busso, Strano Amore, le 17:48 minuti. Aspetta, perché giochiamo adesso per il Parco Giardino Sicurtà. Regaliamo due biglietti. Abbiamo un ascoltatore in linea, ne abbiamo rintracciato uno oggi che ci ha contattato. Abbiamo Davide. Ciao Davide, buonasera.
1: Ciao. Buonasera.
0: Buonasera. Da dove chiami? Dove ti trovi?
1: Ti chiamo da Verona.
0: Da Verona, ok. Segui il calcio? Non segui il calcio? Sei un appassionato?
1: Sì, ok. Sì, sono un appassionato di calcio. Sì.
0: Allora rimani poi in collegamento, perché alle 18 parte anche il programma Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido. Quindi insomma, ecco, se sei appassionato, sicuramente avrai modo di divertirti. Allora siamo pronti per giocare con il Parco Giardino Sicurtà. Io ti faccio una domanda molto semplice, visto che insomma ti piace il calcio, la facciamo tema calcio e vediamo se la sai. Sei pronto?
1: Sì, prontissimo.
0: Prontissimo, perfetto. Allora, la domanda è questa: qual è la maglia che solitamente indossa il giocatore con maggiore classe? A, la 10, B, la 10, C, la 15.
1: Beh, naturalmente la risposta è la B. Quindi la
0: 10. La 10, no, non la 15, quindi perfetto, va bene. Complimenti Davide.
1: Grazie.
0: Adesso rimani in linea che tiriamo giù i dati, quindi insomma ti porti a casa i due biglietti per il Parco Giardino. Sicurtà, non so, sai già con chi ci andrai, quando?
1: Sì, penso di invitare una mia carissima amica.
0: Magari
1: nel weekend, se ci sarà occasione, ecco.
0: Va bene, perfetto. Grazie Davide, buon weekend, grazie mille, ciao.
1: Grazie, aspettato.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai, tesoro?
12: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
14: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
15: Chiama 045 561 500.
16: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Fibra Goya, alle 18 in punto. Dai che venerdì 9 di ottobre, fra poco state lì, subito dopo il GR, subito dopo le news, quelle da Verona e provincia, arrivano loro. Beppe Bifido, Nicolò Brenzoni, Radio Giallo Blu Superstar, si parte con una nuova stagione, il venerdì, tutti i venerdì dalle 18. Da Matteo Sambucani intanto una buona

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Sono addirittura d'arrivo i lavori all'ex arsenale austriaco di Verona per quanto riguarda la palazzina di comando e l'edificio centrale. Il Ministero dell'Interno non solo ha decretato che il finanziamento non era andato perduto, ma ha dato tempo all'impresa Fratelli Navarra fino al 31 dicembre 2027 per terminare i lavori, che però saranno finiti entro il 2026. La Commissione Controllo del Comune di Verona ha chiesto oggi di poter visionare l'andamento del cantiere. La palazzina comando diventerà polo museale con biblioteche e depositi. La palazzina C, la corte centrale, diventerà Art District, uno spazio da adibire a spazi teatrali e per la cittadinanza e che ospiterà la delegazione della polizia locale. L'amministrazione comunale sta organizzando per fine novembre un percorso partecipativo per i cittadini che potranno entrare e vedere gli spazi recuperati.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Valentina Burati e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. I finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno bloccato alcune colonnine di rifornimento self-service in un distributore di carburante in città, con l'obbligo per il gestore di ripristinare la regolarità della strumentazione entro 20 giorni. Alcuni clienti avevano segnalato che quando l'erogazione di carburante alla pompa si interrompeva prima di esaurire l'importo prepagato, ad esempio perché il serbatoio del veicolo risultava già pieno, il sistema non rilasciava la ricevuta necessaria per ottenere il rimborso. L'anomalia si è verificata anche durante il rifornimento su un'auto di un'altra forza di polizia, il cui conducente ha immediatamente avvisato la Guardia di Finanza. Sono 9, tutti ultra ottantenni, gli anziani interessati dallo sgombero di 7 appartamenti ATER in via Guerinone a Parona. Lo scorso agosto erano stati gli stessi inquilini a notare la comparsa di crepe e fessurazioni su pareti e soffitti. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, comune e prefettura, per questioni di sicurezza ATER ha deciso di sgomberare l'immobile. Gli assegnatari, alcuni con problemi di mobilità, devono decidere se essere ospitati da familiari oppure se essere trasferiti temporaneamente in un residence nelle vicinanze. Gli operatori di ATER, inoltre, si sono messi a disposizione degli inquilini per agevolare il trasporto di beni. Gli arredi per il momento resteranno in via Guerinone. Se lo stabile avrà necessità solamente di lavori di sistemazione, questi finiranno indicativamente entro marzo 2027. Se invece sarà necessario demolire e poi ricostruire, i tempi necessariamente si allungheranno. Sono stati inaugurati oggi il primo e il secondo lotto della ciclovia del Sole, che attraversano i comuni di Verona, Somma Campagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio. Il Veneto rafforza così la propria rete di ciclovie di interesse nazionale. Il percorso, 28 km da Piazza Bra a Salionze, integra tratti esistenti, strade riqualificate e nuovi tratti in sede propria. Un intervento che consente di rendere percorribile senza interruzioni il collegamento ciclabile da Verona a Firenze, inserendolo nella rete Eurovelo 7 che unisce Capo Nord a Malta per 7.400 km. L'opera ha un valore complessivo di 10,8 milioni di euro ed è stata realizzata grazie alla collaborazione fra Regione, Stato e Comuni. Per ora è tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Radio Verona. Meteo.
9: Le previsioni per domani, sabato 10 ottobre, vedono infiltrazioni umide transitare ancora sulla nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, domani a Verona ci attendono ancora nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non avremo piogge. Temperatura massima fino a 22 gradi, minima che scende a 15.
4: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
2: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni, solo qui su Radio Verona.
3: Eccolo che aspetto, là solo qua, ma che bello, siamo tornati, buon pomeriggio, 18 e 11 di venerdì 9 ottobre, buon pomeriggio Beppe.
4: Buon pomeriggio,
5: eccomi, adesso aspetta perché sono rientrato, ero fuori.
3: Ero in bagno, no?
5: Ero nella turca.
3: E invece hai sentito Matteo Sambucato che saluto subito.
5: Mi ha aperto la porta e sono rientrato. Buon pomeriggio a tutti,
3: siamo tornati con Radio Giallo Blu Superstar.
5: 1988.
3: Era da allora che mancavamo dalla radio, no? Avevo 8 anni.
5: L'anno della canzone che appena ascoltata dei Milli Vanilli.
3: Bello, ti piaceva Milli Vanilli?
5: C'era sta leggenda metropolitana, sì. La voce non era loro, e era che cantava.
3: Vero. Perché io ero tanto bambino, però mi ricordo qualcosa.
5: Era che diceva che Lori che aveva un buso nella schiena e uno che muoveva la bocca.
3: Chi era? Rockefeller. Il corvo, quello del ventrilo. Bravo. Chissà se lo ricordano anche i nostri radioascoltatori. In caso possono scrivercelo 335 60 11 610 per i vostri messaggi. In rigorosa diretta il venerdì dalle 18 alle 19. Poi in replica il sabato dalle 12. Se vado.
5: E in podcast quando podcast volete.
3: Esatto. Fate un po' quel podcast che volete, che a noi piace. In preparazione domenica di vederci anche in TV.
5: Anzi, ne approfitto che ho trovato molta gente che ci ringrazia del podcast. Grazie al podcast. Te ringrazio per il podcast. Bene, quindi allora oggi Carne al Fuoco si ritorna finalmente.
3: Era il 20 settembre da quando ci siamo lasciati con quella semi rovesciata e quel colpo di tacco di Moschera.
5: Bellissima, cioè è quasi un peccato aver perso quell'inerzia lì.
3: Quello può essere una bella tematica.
5: Chiediamolo.
3: Sì.
5: E secondo voi è stato bene o è stato male aver fatto sta sosta?
3: È vero, perché c'era quell'entusiasmo, no? Quella voglia di fare. Esatto. Anche se, ed sarà una delle tematiche che tratteremo proprio anche domenica, già nella prepartita, ci sono ancora luci e ombre, no? Su questo Verona, le abbiamo viste anche con il Vicenza, perché si è rischiato tanto in quella partita, perché dopo ci resta l'entusiasmo, restano dei gol bellissimi, però si era patito un po' anche il Vicenza, nonostante per certi aspetti anche una predominanza tecnico-tattica, poi però Vicenza si è dimostrato squadra di Serie B.
5: Soprattutto,
3: no?
5: Però insomma, c'è questa novità del Sciur Muschera. Che insomma sembra on fire, nel senso che anche contro il Lugano, squadra insomma che è prima nel campionato svizzero, svizzero, insomma questo gol è stato anche un gran gol, insomma un gol voluto, cercato anche in questa comunque amichevole, quindi insomma lo volete partente dall'inizio o secondo voi è più efficace se subentra quando gli altri estracchi?
3: Una delle tematiche, ho sentito un po' la conferenza stampa anche di Marco Baroni, ha parlato oggi pomeriggio, sentiremo degli stralci, vero? Matteo Sambucato, vado a guardarlo perché lui per fuori gioco dopo, lui lancia gli stralci, come si diceva.
5: Ha parlato di 60 gol.
3: Non ha parlato di 60 gol, okay. Però ha detto ancora una volta che è una delle squadre, il Verona, che subisce meno tiri in porta, però quelli che subisce ogni tanto qualcuno va dentro, perché poi è stata una delle domande, quella di anche una difesa che è una delle principali anche punti di domanda. Poi
5: anche perché Korac si è fatto male,
3: esatto, in bocca al lupo, fatto male in bocca al lupo, non è difensore. Edmundson ha giocato 3 partite su 4 con la propria nazionale,
5: esatto.
3: E nazionale delle? Esatto, ero lì in attesa della pronuncia, perché veramente fa impazzire quando la pronuncia, e quindi anche lì non è al massimo. Gli hanno fatto la domanda su Calabrese. Lui ha detto che considerava, no, sia Calabrese sia De Battisti, però io mi ricordo un'intervista anche in Coppa Italia quando aveva parlato di alcuni di quei giocatori e poi non hanno giocato, quindi fa sempre un po' di mascheramento.
5: Io non
3: anche
5: l'ho ascoltata, hanno fatto la domanda su quale ruolo dare a Suslov?
3: No, no, l'hanno chiesto su Serdar, l'ha chiesto anche,
5: no, perché
3: anche il nostro Davide,
5: c'era
3: che è noto.
5: Una promessa,
3: me lo ricordo.
5: Ero curioso del perché in nazionale Suslov gioca, da quello che insomma dicono i più bravi, gioca in questo ruolo che più insomma esalta le e invece nel
3: però
5: Verona no.
3: Ha dato un indizio nel senso che, ma non voglio proprio spoilerare tutto di fuori gioco, però ha detto che le innovazioni tattiche potrebbero essere con quel rombo, sostanzialmente vado a tradurre io, di centrocampo.
5: Che non è un pesce.
3: No. Dove il sottopunta, sai che adesso va di moda, praticamente il vertice alto, ha detto potrebbe farlo anche un giocatore con delle caratteristiche
5: sottopunta
3: offensive.
5: Sottopunta d'anca, che non è la Bresaola.
3: Esatto, eh. E quindi si poteva intuire, almeno io così ho intuito, che potesse essere Suslov uno degli iniziati
5: sottopunta
3: di fare questo vertice, e lì sarebbe un po' anche la posizione del vecchio trequartista, e quindi sarebbe più indicata per lui.
5: Che fine ha fatto il vecchio trequartista? È in pensione adesso il vecchio trequartista. Che fine hanno fatto?
3: Quanti contributi ha versato?
5: Che fine hanno fatto il vecchio?
3: Sai che il tuo amico Francesco Repic, uno dei radiotelecronisti che ti piace di più?
5: Moltissimo.
3: Esatto. Lui dice da sempre che il trequartista non esiste. E, vabbè, gli hanno fatto vedere, insomma, anche uno come Baggio, vabbè, che ruolo aveva? Quello non esiste. Se vuoi fare una dissertazione, ti aspetto. C'è Davide che ci ha già scritto, ricordo 335 60 11 610, una storiella per il bifido, papà e figlio contadini, papà cosa significa eterosessuale?
5: Etaro.
3: Esatto.
5: Etri campi e meso.
3: Ecco, la sapeva, ha proseguito anche la battuta, ma è non del tutto radiofonica. E anch'io ho rischiato col Vicenza, sono cascata le seggiole della tribuna per esultare per il gol. Bentornati mitici, ciao da Emma, un saluto anche da parte nostra, mitica Emma. E invece permangono anche gli interrogativi sulla formazione, diteci cosa vorreste. Suslov ha fatto capire che ha giocato 4 partite, quindi ha qualche acciacco, non è detto che parta titolare. Sì, Moschera invece
5: sì. Ega Vintani,
3: no,
5: 3-4 partite e Gai acciacchi. Hanno giocato 3-4 partite con la nazionale, ma non hanno giocato con la squadra.
3: Ma cosa dovremmo dire club? Io e te quando ci svegliamo la mattina se quelli lì che si allenano tutto il giorno hanno gli acciacchi,
5: come dire, che lavoro fai? Lavoro in manovia in fabbrica, però ho lavorato 3 giorni, ho degli acciacchi, se non ti dico domani lavoro mia.
3: Oh no, sentiamo, vabbè. Dai, sentiamo anche la vostra. Guardavo un po' anche le probabili formazioni, danno Edmundson in tanti, guardavo anche ovviamente non solo l'Arena che sarà puntuale nel darci un po' le anticipazioni. Mulattieri sta bene, ieri si ipotizzava, ho sentito anche un po' Alessandro De Pietro.
5: Mulattieri e sta bene in papale. Te ricordi?
3: Sentivo anche Gianluca ieri che era in collegamento telefonico, si parlava appunto anche per lui di qualche problemino, invece l'ha dato per recuperato.
5: Il vecchio Ekuban
3: ha detto che ha 2 settimane di lavoro ormai sulle spalle, e sono spalle belle grosse.
5: Due settimane dei contributi,
3: e anche lui viene dato non al top. Io dico, segnatevelo, che secondo me, se quello lì sta bene, fa fare un bel salto al Verona in Serie B, secondo me.
5: Le misure del vecchio Ekuban?
3: Non le so, però è alto, sarà quasi sull'1,90 secondo me. Adesso vado a dare le misure del vecchio Ekuban, e vecchio in tutti i sensi, perché l'ho ricordato anche in trasmissione televisiva. Io lo conobbi negli allievi nazionali, perché esisteva anche il canale Telearena Sport, non so se te lo ricordi,
5: sì.
3: E avevano i diritti anche per le partite degli allievi nazionali e della primavera del Chievo. E io, giovane telecronista, oltre a fare altre 4-5 telecronache a settimana, a proposito di stanchezza, facevo anche gli allievi nazionali e qualche volta la primavera.
5: E era il giovane Ekuban.
3: E c'era il giovane Ekuban già negli allievi nazionali. Non avrei pensato, perché ce n'era di gente forte, quel Chievo vinse addirittura lo scudetto primavera, poi, quindi sì. Insomma, c'era Provedel, il portiere attuale dell'Inter.
5: Mi perdonami se ti correggo sempre. Provitello in italiano, perché se continuiamo a parlare in dialetto siamo provinciali. Quindi era Provitello, c'era cioè in porta
3: Ce n'erano altri che non, magari non hanno fatto la carriera che io stesso avrei ipotizzato, e anche qualche loro allenatore, perché qualcuno ho sentito, però Ekuban era già una bella bella attaccante, beh, anche fisicamente formato, e la porta la vede, anche se non ha mai segnato caterve di gol in carriera,
5: però insomma,
3: io sono convinto che in Serie B, se sta bene, può dare una grande mano
5: averlo in attacco da qualche pensiero ai difensori.
3: Ma pensa anche solo in alcuni momenti mettere Mosquera e Ekuban a livello, fisico.
5: E dire che difensore, qual è lo Mosquera, qual è lo Ekuban?
3: subito dopo la pubblicità, come facevamo nei vecchi quiz televisivi. Restate con noi, vostri messaggi e tanto tanto di più a Radio Giallo Blu Superstar.
0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
8: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
9: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo.
10: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
11: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Radio Giallo Blu su Superstar, solo su Radio Verona.
3: Esatto, solo su Radio Verona, 18:25, torna in questa stagione Radio Giallo Blu Superstar, la sua prima puntata, vi terrà compagnia un po' per tutto il campionato, un anticipo anche di quello che vedremo domenica 11 ottobre dalle 19, Giallo Blu Superstar su Telearena, anche Radio Verona ovviamente seguirà la partita, 19:30, fischio d'inizio di Modena Hellas, Ekuban ci si è lasciati prima della pubblicità, è alto 182 cm, il peso non viene dato, ma insomma non è magari elegante. No, però non è altissimo, ma ben fisicato l'attaccante dell'Hellas. Chi mettereste in avanti? Volete Mosquera dal primo minuto? Mulatieri sembra recuperato a dirla di Baroni oggi pomeriggio in conferenza stampa. Apriamo anche i nostri telefoni per sentire un po' qual è il polso della situazione dei tifosi. E allora mi dice Matteo che abbiamo già una telefonata in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo?
13: Pronto?
3: Sì, pronto.
13: No, senti.
3: Ti sento molto bene e credo anche di capire chi tu sia dalla risata consueta. Ciao Luigi.
13: Ciao, ciao Alessandro, sono Luigi Averone.
3: Io sono Nicolò però, Alessandro viene dopo.
13: Sei un grande.
3: Come stai Luigi? Che un po' che non... Sì, dimmi.
13: Niente, salutami Olindo che vedo lì sotto punta.
3: Saluto volentieri Olindo, ma non è al momento qui neanche da sottopunta. Come stai Luigi, che è un po' che non ci sentiamo?
13: No, devo dire, abbastanza bene, dai, no? Io volevo dire una cosa, sì. Ma tre settimane sono tante, no?
3: Tre settimane, sì, tre settimane son tantine, di pausa, una pausa anomala.
13: Veramente è stata una... C'è una pausa lunga, cioè io farei meno pausa.
3: No, sì, ma può dare adito ad altre interpretazioni. Però.
13: Soprattutto per il vecchio trequartista, la meno pausa.
3: ma c'è qualche trequartista che ricordi anche della storia dell'Hellas? A me viene in mente anche Morfeo, giocava già da sottopunta ed era proprio anche il classico trequartista, anche se giocavano di solito a due con Prandelli. Te lo ricordi?
13: Da lì quando dicevano, mi sono addormentato tra le braccia di Morfeo. No, comunque sì, no, me ne ricordo tanti, però ecco, tornando invece, secondo me, come sì. La vedi tu questa parte? Cioè, anche il Modena.
3: È forte il Modena, eh?
13: A me fa paura, sai Alessandro?
3: Sì, sono sempre Nicolò. Guarda, ti faccio una battuta da Luigi da Verona. Lo sai che coi canarini del Modena gioca anche il Gallo?
13: No, questo non lo
3: sapevo io. E c'è il Gallo Belotti. Il Gallo Belotti è uno degli attaccanti del Modena.
13: Questa è la mia ragione. Io te l'ho fatto. Se guardi i canarini,
3: sì.
13: Il canarino per Antonio Masia, lo conosci?
3: No, Antonomasia non è un nome di una persona. Antonio Masia, sì.
13: il suo diciamo, nemico storico è Gatto Silvestro, no?
3: Esatto.
13: E paradossalmente quello che lo difende sempre è il Mastino.
3: È vero, bravo. Quindi abbiamo incontrato simpaticamente i gatti nel derby vicentino. Adesso il canarino,
13: però dovremmo essere suoi amici, col cuco. Invece l'Ita che doveva girare. Io, secondo me, guarda, io sono fiducioso.
3: Sì.
13: Ho paura, ma sono fiducioso.
3: Hai paura, ma sei fiducioso. Hai anche un bravo psichiatra, oppure no?
13: Suso lo farei un po' entrare a partita iniziata, secondo me.
3: Penso che perché sarà anche la mossa di Baroni.
13: È anche Mosquera.
3: E tu partiresti con chi? Dai, Livramento, Mulattieri, con chi partiresti?
13: No. Partirei Mulattieri, Livramento, Frese, è pronto.
3: Sì, anche se non credo che abbia... di sicuro non hai 90 entrare, minuti.
13: Facciamo entrare Iannoni, mi piace...
3: Bel giocatore, sì.
13: Mi piace il vecchio Lella.
3: No, non è tanto vecchio, cioè, cosa c'ha, 26 anni?
13: Sai che non è vero, è per dare confidenza a una persona, invece cosa? Iannoni e dopo, quello che viene dal combo, De Bruyne.
3: Le Borgne, De Bruyne è un altro, le Borgne. Però è bravo, è veramente un bel giocatore.
13: De Bromba lì è forte. Sono contento, dai, ti saluto, dai.
3: Grazie Luigi, un abbraccio. E pronostico? Pronostico che lo fai sempre?
13: Sai che ho paura a sbilanciarmi.
3: Sì?
13: È come quando la polizia ti fa fare la prova sulla riga per vedere se hai cosato.
3: Se hai bevuto, no?
13: Sì. Ho paura a sbilanciare.
3: Va bene. Avesteremo con questa incertezza. Grazie Luigi. La certezza invece che ci chiami sempre. Grazie, buona serata. Salutiamo anche il vero Luigi, che ogni tanto ci ascolta veramente. Quindi lo salutiamo con affetto. E vi saluto momentaneamente anch'io, perché c'è il radiogiornale con le notizie Italia Mondo, ma poi Radio Giallo Blu Superstar torna qui a tenervi compagnia. Restate con noi.
14: Radio Verona Notizie.
15: Buonasera dalla redazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente Trump. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata al Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del Nobel a Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Un sesto uomo è rimasto vittima della banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato dai carabinieri di Roma Monteverde dopo essere stato colpito al fianco con un tubo in plastica. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti. Domani allerta arancione ancora in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Lo sport è Formula 1. Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. Pole confermata per l'olandese dopo una lunga investigazione per non aver rispettato la bandiera gialla. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes. È tutto, a più tardi.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
24: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
25: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
1: Esatto, quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare. Ci vedrete invece domenica a partire dalle ore 19 per sentire tutte le anticipazioni dallo stadio Braglia. Anche in diretta avremo le formazioni di Modena e la Sverona. Tiene banco un po' anche la possibile scelta di Baroni in attacco, c'è qualche dubbio anche in difesa, dove ricordiamo Korac è fuori per lungo tempo. Rimangono Edmundson, Slotzager, Calabrese, possibilista anche su Calabrese, ma abbiamo visto già più volte che in conferenza stampa Baroni mescola le carte. 335 60 11 610 per scriverci in diretta. Se avete anche qualche richiesta di personaggi, qualcosa, voi siate assolutamente liberi di accomodarvi nel nostro studio radiofonico. E mi dice Matteo Sambugaro, nostro regista, che ci sono altre telefonate in linea, quindi apriamo anche ben volentieri, alziamo la cornetta. Pronto, con chi parliamo? Buon pomeriggio.
2: Ah, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buonasera ormai. Sono Gianna Namos. Sì, Gianna Amos. Allora, Gianna era il mio padre nonno.
1: Ah, sì?
2: E Amos era...
1: È il profeta biblico. No, quello, no.
2: Non so, qua ci chiamiamo un po' tutti così qua nel quartiere. Allora,
1: ma da che quartiere, da che quartiere chiama?
2: Da Modena, qua, dal quartiere di Modena, sì.
1: Lei è di Modena, esatto. Che bello, abbiamo anche quindi una campana dei Canarini, insomma, che ci dà delle anticipazioni. Lei è tifoso del Modena?
2: Certamente sì. Allora, okay. Allora, siccome qua nel quartiere dove sono nato io, no?
1: Sì.
2: Era il periodo che ci chiamavamo tutti Amos.
1: Sì.
2: Allora mia mamma ha detto: senti, ma se poi lo chiamiamo Amos, cioè, sì. a scuola la maestra Amos, e si girano tutti.
1: È vero.
2: Allora mi ha detto: sai che la pensata del mio babbo è stata: perché non gli diamo il nome del babbo del mio babbo? Gianna Namos.
1: Sì, ecco, suo padre direi un genio nel trovare i nomi. Lei è felice di questa scelta paterna?
2: A dire il vero, me fa cagare.
1: Va bene. So che voi usate quasi quell'intercalare, però no, siamo in diretta radio, usi un messaggio più edulcorato. Invece, ha qualche quindi anticipazione da parte del Modena? Perché dicevamo, il Modena è una squadra forte, quindi stavamo cercando di capire cosa potesse fare Baroni per mettervi in difficoltà.
2: Allora, per far rima con Baroni, quando lei ha detto che il Modena è una squadra forte, mi sono toccato.
1: Sì, ecco, va bene.
2: Ho sostituito la B con la M.
1: Sì.
2: Però, a parte questa, insomma, effettivamente quest'anno, insomma, siamo partiti bene.
1: Sì, assolutamente.
2: È tutto quanto, però, insomma, il Verona è sempre una squadra temibile, blasonata.
1: È vero. Avete 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime 5 giornate, quindi insomma 10 punti, Lella si è dietro 7, insomma, quindi
2: hai capito, se magari Lella ci fa lo sgambetto, ci becca, capito?
1: Se non faccio battute su Cibecca, Canarini,
2: no,
1: insomma,
2: infatti, ecco, infatti. Sì. Ecco, speriamo che non ci diano il miglio avvelenato, insomma, come diciamo... per qua, comunque, ecco, la cosa che mi causa è che sarà un Braglia a tinte giallo blu per forza.
1: È vero, visti anche la presenza nutrita di tifosi del Verona, e mi dicevano che ci saranno oltre 10.000 invece tifosi del Modena, ma siamo già quasi sui 2.000 anche tifosi giallo blu Hellas.
2: Infatti qua ci stiamo preparando sul coso, perché insomma, sai, magari ti trovi un tifoso giallo blu che ti vede, allora magari loro sono furbi. No,
1: sì.
2: Ti fa la domanda per sapere se sei di Verona.
1: Allora, già, vedi.
2: Allora già, sono già un po' preparato. Mo quella che ti ha cagato,
1: no.
2: Capito, quella cosa lì? Oppure
1: non so se ci cascheranno,
2: oppure magari ti domanda: tu dove sei? Ma come, da dove sono che te che gare?
1: No,
2: non,
1: ecco,
2: vedi, non vedi che gol i dinocci scorsati, capito, quelle cose lì?
1: Ho capito, sarà tutta a tinte giallo-blu, è un po' come quando in un quartiere si chiamano tutti Amos, no?
2: Esattamente, ecco. Comunque dai,
1: sì.
2: Io sono per lo sport, quindi
1: bravo,
2: che vinca lo sport,
1: bravo.
2: E che vada tutto bene, dai.
1: Esatto,
2: bene.
1: Grazie di questa testimonianza, Gianna Namos, grazie mille.
2: Grazie a voi, ci sentiamo la prossima volta, quando magari il Modena viene da voi.
1: In bocca al lupo.

0: Capi il lupo, perché sto lupo qua, sai quanti canarini che c'ha?
1: Per quello.
0: Va bene, dai, ciao.
1: Grazie Gianna Namos. Abbiamo avuto anche la testimonianza del Modena. Qualcuno invece qui vorrebbe Mosquera assolutamente in campo titolare. Vediamo insomma se anche voi siete della stessa opinione. Ma mi dice Matteo che è pronta immediatamente un'altra telefonata. E noi cosa facciamo? Diamo volentieri spazio. Pronto, buonasera, sei in diretta, con chi parliamo?
2: Pronto, buon pomeriggio. Vi ringrazio di avermi chiamato.
1: No, ha chiamato lei. Ma io conosco questa voce. È il presidente.
2: No, ho sbagliato. Scusi, ho sbagliato numero. Questo numero chiamata in entrata. Mi scusi.
1: Sì. Ma lei è il presidente Zan.
2: Ho già la bolletta di gas e luce, fatto tutto. Non mi interessa. Grazie. Siamo cattolici, grazie.
1: Ma non le vendo mica il gas, ma era il presidente. Ma cosa tu, questo è un effetto che fa lui. Ma era il presidente, io ho conosciuto il presidente Zanzi, sarebbe un piacere tornare ad averlo, insomma, vabbè, mi sembrava proprio lui.
2: Hanno messo giù?
1: È ancora in linea, presidente, mi sente?
2: Patate, no, sono un sacco di patate, non sono io. Ciao.
1: Ma come sacco di patate? Ma che scherzetti sono? Ma dai.
2: Pronto?
1: Sì, pronto. Abbiamo un'altra telefonata subito in linea e anche questa voce credo che gli ascoltatori più affezionati la riconoscano.
2: Sono Mellino!
1: Mellino!
2: Ora un attimo che bevo. Sì. Allora, bocca piena, perché sì. Sto mangiando la formagella.
1: Ma sei a scuola, senti quanti bambini che hai attorno. Hai
2: sentito? Dai, zitto lì. Era il mio compagno, Amos.
1: Ah no. A parte che vorrei sapere in che scuola vai, che è aperta al quarto alle 7 di sera, perché che orario fai di scuola?
2: È il dopo scuola, solo che il mio papà si è dimenticato di venirmi a prendere.
1: Ma no, ma che papà sbadato, dai, facciamo un appello allora, visto che siamo in radio, se può passare a prenderlo.
2: Sì, c'è il numero della birreria, lui di solito è là.
1: È meglio che chiamiamo, perché sennò ti lascia lì tutto il weekend. Allora, le maestre sono gentili,
2: Sono contento che siete tornati, mi mancavate tanto.
1: Grazie Mellino, diciamo per quelli che non ti conoscono ancora, Mellino è un po' un nostro affezionato ascoltatore, è un bambino che si chiama un po' come il termine tecnico dell'ultimo dito del piede, giusto? Quello che chiamiamo specie mignolino, altro invece si chiama Mellino. Vuoi ricordare velocissimamente il perché?
2: Allora, perché il mio nonno...
1: Sì.
2: Una volta lui è tornando a casa,
1: sì.
2: La mia nonna aveva, quando faceva i mestieri, spostava le cose. Ha spostato un comodino e mio nonno si scappava di andare in gabinetto di notte, sì. E era tornato un po' cismo,
1: sì. un po' brillo, ecco, sì.
2: E ha praticamente preso in pieno il comodino e a un certo punto si è sentito battere la spalla. Era Gesù che gli ha detto: mi hai chiamato? Perché insomma
1: diciamo
2: ha preso una grande botta, ecco, e allora poi sì. Lui lo chiamavano sempre Mellino. Beh. E quando è morto, per la sua memoria, hanno chiamato Mellino anche a me.
1: Ho capito, quindi anche tu, un po' come un altro ascoltatore che abbiamo avuto prima, porti anche il nome del nonno in qualche modo, questo è quasi,
2: esatto,
1: più un soprannome, sì. Esatto. E dici...
2: per fortuna che non ha preso l'alluce, perché sennò era brutto alluce, secondo me.
1: Sì, Mellino è... Guarda, Matteo Sambugaro, sai che sei affezionato tanto a te, proprio sei uno dei bambini che ha più simpatia, insomma, per cui prova più simpatia, quindi...
2: Ti ringrazio, Matteo!
1: Vuoi lanciare un messaggio? Segui un po' il calcio o non te ne frega niente? Di solito ci chiami per parlare di altro.
2: No, infatti non me ne frega niente del calcio. Volevo semplicemente salutare tutti.
1: Grazie.
2: Voi e dire sono contento che siete tornati.
1: Grazie Mellino, ci riempie il cuore veramente questa telefonata e questo saluto. Senti che suona la campanella, forse è arrivato il papà.
2: È lui. Papà, ma fermati allo stop!
1: No, come fermati allo stop?
2: Ciao, devo andare giù.
1: Ciao Mellino, ciao, buon weekend. Ciao Mellino, ma che tenerezza, che il nostro Mellino che è tornato a farsi sentire attraverso i microfoni di Radio Verona. E visto che sto guardando, il tempo vola quando ci si diverte, chiederei subito a Matteo di aprirci, perché credo ci fosse un'altra telefonata sotto, sentivo, a Mellino, e quindi diamo spazio anche a questo nuovo radioascoltatore. Pronto, buonasera, con chi parliamo?
2: Want you scares? Ciao!
1: Ma è Adelmo! È Adelmo!
2: Sono Adelmo Zucchero, fornaciari! Cora che ta cagheo! Ho fatto così tante serate in arena che ho imparato!
1: Vedi, hai imparato il numero, ma hai nostalgia. Quest'anno non ci sei in arena, se ne parla nel 2027 per te.
2: Socio, infatti, sono venuto a Verona e ho detto, ma come mai questa sera non c'è Zucchero?
1: Ma come no? Ma sei tu, scusa, come vai?
2: Mi sono messo anche in coda! Non c'era nessuno! Watch now!
1: C'è un altro spettacolo, cioè aggiungi un posto a tavola stasera in arena. No, domani sera. Ecco.
2: Sarebbe male se c'è dell'Ambrusco, quasi quasi mi accomodo.
1: Senti, tu...
2: Devo semplicemente salutarvi!
1: Grazie!
2: Watch now!
1: Ma che watch now? Ma che roba
2: è? Sì. Che steps!
1: Senti, tu che sei di Reggio Emilia, te ne intendi anche del Modena, non so cosa possa citare, però insomma, hai qualche notizia anche del prossimo avversario Verona o tu non segui il calcio?
2: Allora, onestamente del Modena non me ne frega un cazzo cavallo.
1: Ecco, cazzo qua, sì, così, parliamo un altro.
2: Per stare in tema devi aggiungi un posto a tavola.
1: Giusto, pensavo volessi aggiungere altre regioni un po' in questa divagazione, insomma.
2: E... Non mi interessa niente, volevo solo salutare voi.
1: Grazie. Grazie Zucchero, quali saranno i tuoi prossimi impegni? Ce lo puoi dire, allora, 2027 ti riaspettiamo in arena, quante serate farai?
2: Non lo so, tante!
1: No, perché le ultime volte facevi 26...
2: Più ce n'è meno è, come l'amico è, l'amico è, che più ce n'è, meglio è, watch snaps!
1: Meraviglia, meraviglia, grazie Adelmo!
2: Prego, ciao!
1: Ciao, ciao, grande...
2: La fa brodo!
1: Ma cosa la fa brodo? Ma con chi ce l'hai?
2: Ecco questo qua che non si spostava, c'è verde, ma non lo
1: meraviglioso, grazie, grazie Zucchero, abbiamo anche lui, anche Zucchero, Adelmo Fornaciari, proprio qui alla Radio Giallo Blu Superstar. E invece mi dice Matteo che, vero, abbiamo ancora qualche minuto, vero, mi confermi? Sì, tu dammi delle indicazioni, perché ormai ero un po' arrugginito visto che è da qualche mese che non facciamo radio. E abbiamo un'altra telefonata, perché io vorrei sentire anche qualcuno che se ne intende veramente di calcio. C'è stato anche l'addio della nazionale argentina a Messi, questa serata notata per l'Italia commovente. E sentiamo se abbiamo un ospite particolare. Pronto? Buonasera, sei in diretta con Radio Verona, Radio Giallo Blu Superstar.
2: Ciao Alberto!
1: Eccolo, Giannallele, ma sono Nicolò, Giannallele.
2: Ciao Alberto.
1: Te volevo, che ti intendi di calcio. Come hai vissuto l'ultimo tango di Messi con l'Argentina? Tu che sei un fan sfegatato, veramente quasi esagerato, di Lionel e dell'Albi Celeste, la nazionale argentina. Come l'hai vissuta?
2: Guarda Alberto, non me ne parlare veramente Alberto, è stato per me, tu lo sai Alberto, è stato
1: sì,
2: un onore, un privilegio accompagnare le sue magie col mio racconto, non controllando qua a volte il battito del cuore e perdere la voce. Grazie Leo, perché sei stato di ispirazione per grandi e piccini,
1: vero,
2: per piccini
1: vero.
2: E piccioni.
1: Ma cosa è piccione?
2: Piccioni e piccioncini, Alberto.
1: Ma che cos'è? Una puntata del Super Quark? Ma
2: tutti, tutti nel mondo, tutti dobbiamo qualcosa a Leo.
1: È vero.
2: Io ti ringrazio.
0: io ti ringrazierò fino all'ultima volta che pronuncerò la parola calcio. Che il dio del football ti benedica, Lionel, André, Messi, Cucitini, per sempre. Grazie Leo, grazie al calcio.
1: Sì, grazie, ecco, grazie al calcio. Un attimo di sudorazione mi era venuta, insomma, da come vedi, perché con l'enfasi vedi, che ti viene. Sì, Alberto, sono Nicolò, dimmi, abbiamo qualche secondo ormai, vai, dimmi.
0: Saluto anche Paola che vedo inquadrata adesso. Vedi,
1: ma che Paola, ma non c'è Paola qui, non è, sì. Salutiamo Paola Ferrari.
0: Leo ha ufficializzato l'addio alla nazionale al biceleste.
1: Sì, esatto.
0: Per me è stato come essere lasciato dalla fidanzata, capisci? Mi è mancato il terreno sotto i piedi.
1: Addirittura.
0: Perché Leo, sì, perché Leo è parte di me. Pensa che io ho i suoi post in cameretta di tutte le squadre che dove Leo ha giocato, capito? Pensa, certo, che ne ho anche uno bellissimo, bellissimo autografato da Leo in persona al mare.
1: Uila.
0: Che c'è Leo, si bagna asciuga con un bikini albe celeste con il 10 sul ma seno sinistro.
1: Ma che immagine è?
0: E ogni 24 giugno il suo compleanno mi sveglio e dico feliz cumpleaños Leo. Ogni 14 febbraio io dico feliz San Valentino Trotolino Amoroso.
1: Abbiamo capito tutto l'amore e la passione che provi. Senti già i titoli di coda che arrivano, un po' come Leo Messi per la nazionale argentina, che è arrivato ai titoli di coda. Ci sarai.
0: Ci mancherà Alberto, ci mancherà veramente.
1: Eh sì, sono sempre Nicolò io però. E ci sarai domenica.
0: Ci vediamo domenica, sì, ci sarò collegato dal Braglia. Ci sarò.
1: Benissimo, collegato dal Braglia, allora avremo anche lui. Vi posso anche già svelare che avremo anche l'ex presidente Stefano Mazzi, l'ex attaccante Matteo Scapini, così come anche Luciano Venturini, Antonio Bogoni, Andrea De Fazio, e avremo anche una splendida new entry nella squadra di Gialloblu Superstar, perché altro ospite sarà Maria Del Monte, direttamente da Uno Mattina in Famiglia, lei comunque è tifosissima dell'Hellas. Grazie Gianallele, grazie anche a Matteo Sambugaro, rientra al volo ripreso dal parcheggio dove si trovava il nostro Beppe, mitico Beppe, un saluto anche a te, buona
3: ciao,
1: serata.
3: Eccomi qua, buona serata, scusa, sono rientrato adesso di corsa,
1: sì.
3: Aspetta che ho messo la cuffia sbagliata. Ho messo la cuffia sbagliata.
1: Oh, però, mette la cuffia giusta.
3: Ho messo la cuffia sbagliata, ma il tappanaso giusto. e anche l'infradito. Sono venuto di corsa perché mi ha fermato uno che mi ha detto: ma non ci sono stasera in arena.
1: Noi sappiamo chi è, ma senti che magia. La musica messa da Matteo Sambugaro.
3: Vado a prendere il treno, Spotting.
1: Bella, Trainspotting, bellissima, che film memorabile. Seguite ancora Radio Verona, seguite Fuori Gioco. Grazie a tutti voi,
3: ricordo,
1: ci vediamo
3: colonna
1: domenica.
3: Colonna sonora del film Noi ragazzi del Zoo di Pacengo.
1: A domenica in TV dalle 19.
3: Ciao.

0: partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
4: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha di sbucare tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
13: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con...
10: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecno Contact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Sono addirittura d'arrivo i lavori all'ex arsenale austriaco di Verona per quanto riguarda la palazzina di comando e l'edificio centrale. Il Ministero dell'Interno non solo ha decretato che il finanziamento non era andato perduto, ma ha dato tempo all'impresa Fratelli Navarra fino al 31 dicembre 2027 per terminare i lavori, che però saranno finiti entro il 2026. La Commissione Controllo del Comune di Verona ha chiesto oggi di poter visionare l'andamento del cantiere. La palazzina comando diventerà polo museale con biblioteche e depositi. La palazzina C, la corte centrale, diventerà Art District, uno spazio da adibire a spazi teatrali e per la cittadinanza e che ospiterà la delegazione della polizia locale. L'amministrazione comunale sta organizzando per fine novembre un percorso partecipativo per i cittadini che potranno entrare e vedere gli spazi recuperati.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Valentina Burati, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo le risse tra giovani a San Bonifacio con la doppia aggressione avvenuta martedì al terminal dell'ATV e il coinvolgimento di alcuni minorenni con due ragazzi feriti, sono stati intensificati i controlli, anche se per il prefetto di Verona la situazione non è più grave che altrove. Tiziana Bronzato.
5: Autostazione di San Bonifacio, è il 7 ottobre. Un ragazzo blocca e strattona un coetaneo. Nessuno interviene per soccorrere o per dividere. La rissa si replica alle 14.30. Gruppi diversi di giovani vengono alle mani. Un autista assiste. Il branco picchia la vittima selvaggiamente, tanto che le sue scarpe volano. Il volto rigato dal sangue. Due ragazzi ricorrono alle cure in ospedale. Il termine ATV di San Bonifacio è sotto assedio. Le parole di Stefano Ferrari, segretario provinciale Faisa Cisal, scuotono la provincia. Altri tre autisti aggrediti, telecamere di videosorveglianza strappate via e mai ripristinate. Ribadita la richiesta, serve una vigilanza continua, anche con presidi dinamici. All'appello del sindacato si uniscono quelli del comune di San Bonifacio e di ATV e la risposta arriva. Quanto avvenuto, dichiara il prefetto Demetrio Martino, è grave, ma dai dati emersi nel corso dei recenti controlli non emerge una situazione particolarmente allarmante a San Bonifacio rispetto ad altre zone. Sono stati comunque intensificati i controlli sia nel piazzale della stazione sia in quello degli autobus.
3: Quasi due anni di indagini hanno portato alla denuncia di 14 persone nell'ambito dell'inchiesta Beagle Nightmare condotta dai carabinieri forestali su presunte gravi irregolarità nella sperimentazione farmacologica su cani Beagle nella sede veronese di Aptuit, multinazionale attiva nella ricerca e nello sviluppo farmaceutico. Mario Puliero.
6: Denunciata l'Aptuit di Verona per gravi irregolarità nella detenzione e nell'utilizzo ai fini della sperimentazione di numerosi esemplari di cane di razza Beagle. Al termine di una lunga indagine durata quasi due anni, i carabinieri forestali, unitamente alla Polizia Forestale di Verona, hanno denunciato 14 persone e tra questi i rappresentanti della nota multinazionale operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. Secondo l'accusa, gli animali utilizzati come come cavie venivano sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici non rispettando i rigidi protocolli ministeriali, subendo gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. Oltre ai responsabili aziendali sono stati denunciati anche dirigenti e medici veterinari della locale autorità sanitaria di Verona per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, in quanto, dichiarando il falso nei verbali relativi alle ispezioni a loro deputate presso la Aptuit, hanno garantito alla multinazionale la possibilità di proseguire nelle condotte già allora in atto e successivamente accertate.
3: I carabinieri di Peschiera del Garda, assieme a un negoziatore del comando provinciale di Verona e ai vigili del fuoco, hanno tratto in salvo un giovane in stato di grave fragilità, sventando un tentativo di suicidio lungo il canale Biffis. L'allarme era scattato a seguito dell'allontanamento volontario dall'ospedale di Bussolengo del ragazzo, che è stato trovato steso lungo l'argine del canale. Un negoziatore specializzato ha avviato un dialogo continuo con il giovane, che quando ha cercato di gettarsi nel canale è stato bloccato da altri militari dell'arma appostati nelle vicinanze. Il ragazzo è stato affidato agli operatori sanitari del SUEM 118. I finanzieri del comando provinciale di Verona hanno bloccato alcune colonnine di rifornimento self-service in un distributore di carburante in città, con l'obbligo per il gestore di ripristinare la regolarità della strumentazione entro 20 giorni. Alcuni clienti avevano segnalato che quando l'erogazione di carburante alla pompa si interrompeva prima di esaurire l'importo prepagato, ad esempio perché il serbatoio del veicolo risultava già pieno, il sistema non rilasciava la ricevuta necessaria per ottenere il rimborso. L'anomalia si è verificata anche durante il rifornimento su un'auto di un'altra forza di polizia, il cui conducente ha immediatamente avvisato la Guardia di Finanza. Sono 9, tutti ultra ottantenni, gli anziani interessati dallo sgombero di 7 appartamenti Ater in via Guerinone a Parona. Lo scorso agosto erano stati gli stessi inquilini a notare la comparsa di crepe e fessurazioni su pareti e soffitti. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, comune e prefettura, per questioni di sicurezza Ater ha deciso di sgomberare l'immobile. Gli assegnatari, alcuni con problemi di mobilità, devono decidere se essere ospitati da familiari oppure se essere trasferiti temporaneamente in un residence nelle vicinanze. Gli operatori di Ater, inoltre, si sono messi a disposizione degli inquilini per agevolare il trasporto di beni. Gli arredi per il momento resteranno in via Guerinone. Se lo stabile avrà necessità solamente di lavori di sistemazione, questi finiranno indicativamente entro marzo 2027. Se invece sarà necessario demolire e poi ricostruire, i tempi necessariamente si allungheranno. Sono stati inaugurati oggi il primo e il secondo lotto della ciclovia del Sole, che attraversano i comuni di Verona, Somma Campagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio. Il Veneto rafforza così la propria rete di ciclovie di interesse nazionale. Il percorso, 28 km da Piazza Bra a Salionze, integra tratti esistenti, strade riqualificate e nuovi tratti in sede propria. Un intervento che consente di rendere percorribile senza interruzioni il collegamento ciclabile da Verona a Firenze, inserendolo nella rete Eurovelo 7 che unisce Capo Nord a Malta per 7.400 km. L'opera ha un valore complessivo di 10,8 milioni di euro ed è stata realizzata grazie alla collaborazione fra Regione, Stato e Comuni. È tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Radio Verona.
12: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 10 ottobre, vedono infiltrazioni umide transitare ancora sulla nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, domani a Verona ci attendono ancora nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non avremo piogge, temperatura massima fino a 22 gradi, minima che scende a 15.
1: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro Di Pietro, si è tenuto aperte tante porte, Marco Baroni oggi, 4-2-3-1, 4-3-3, qualche porta chiusa sulla sinistra, Frese non benissimo, Bradaric non ancora al top, dovrebbe giocare De Battisti là sulla sinistra, Mulattieri a posto, non esattamente invece Suslo, tornato non esattamente in condizioni straordinarie dalle quattro partite giocate con la Slovacchia. Suslov però possiamo anche definirlo, no, in questo periodo, non dico elemento periferico, però comunque non è elemento centralissimo rispetto a, per esempio, tanti altri, rispetto alla centralità di chi comunque sta reggendo il Verona, al di là delle sinusoidi verso l'alto, verso il basso dello stesso Suslov. Con il Modena alle porte, dopodomani fisco d'inizio alle 19.30 al mitico Braglia, diretta su Radio Verona dalle 19. Chiedo ricordi di quelle che sono le partite vostre al Braglia, trasferta insomma anche piuttosto comoda, no? Quella di Modena, con così la digressione che va verso anche quello che è ovviamente il grado di difficoltà della partita, al di là di quello che è romantico andare verso Modena, ammesso e non concesso che sia romantico fare una trasferta a Modena, però mi pare di sì, anche perché poi non è così distante. Al di là di tutto, la necessità da parte del Verona di essere il migliore possibile contro un avversario di qualità nella metà campo avversaria, ma anche capace di aver trovato discreti equilibri con la mano di Galloppa. 335 60 11 610, gli sms con WhatsApp, non esattamente ancora al top Serdar, anzi c'è stato qualche freno rispetto al recupero, la tabella di recupero, per chi pensava che dopo l'intervento bastasse un mese di lavoro, o comunque che il mese di lavoro potesse andare assolutamente in discesa per permettere poi a Baroni di poter, non dico impiegare Serdar a stretto giro, ma comunque di poterlo anche ritenere convocabile, non è esattamente così. Ripeto, al di là di, a differenza di Mulattieri, che è recuperato, come ha confermato lo stesso Baroni, poi direte voi, con Moschera, con Mulattieri non sarà esattamente al meglio, chiaro che Moschera è caricatissimo dopo i due gol con il Vicenza, vedremo quello che sarà, vedremo le scelte anche dipendenti dalla rifinitura di domani mattina. 800 045 96 00 103, le chiamate in diretta, l'app sull'800 744 616, che per tanti anni è stato il numero verde a cui chiamare in diretta. Intanto Baroni con Gianluca Tavellin, la squadra in generale, un punto sulla squadra, un punto anche sulla partita, poi naturalmente andremo nel profondo in tutti quelli che sono altri dettagli di quella che è una vigilia particolarmente interessante, di un turno di campionato che si apre questa sera con l'anticipo delle 20.30, fra un'ora e un quarto, poco meno, fra l'Avellino e la Sampdoria.
14: C'è tanta voglia di ricominciare, se ti conosco bene, no? Cioè, proprio hai tanta voglia di vedere quale Verona troverai al Braglia.
15: Abbiamo lavorato per questo, è chiaro che è stata una sosta anomala, no? Tanti giorni, però questo ci ha permesso anche di lavorare, di fare anche una buona prestazione in una partita anche che seppur amichevole. Sì, c'è no, non curiosità, ma c'è voglia di vedere anche il lavoro che è stato fatto.
14: Sei d'accordo che al Verona manca ancora qualcosina da un punto di vista proprio più che altro dell'equilibrio, no? È un qualcosa che tu hai già cominciato a trovare e che stai chiaramente cercando.
15: Ma guarda, io credo che manca, è chiaro, lo sapete, no, nel calcio no, non abbiamo tempo e il tempo, questo aspetto dell'orizzonte è sempre breve, no? E quindi ma è giusto, noi lavoriamo sul breve, no? Però è chiaro che per consolidare, per lavorare qualcosa, un pochino di tempo serve. Questa squadra, la nostra attenzione è stata proprio all'interno di questo, di trovare una continuità di prestazione. La squadra secondo me è centrata su questo obiettivo, è un gruppo che lavora, che c'ha tanta applicazione, e quindi da questo punto di vista ci servono queste partite contro avversari forti per avere delle risposte che noi cerchiamo.
13: Questo micro non è mai andato a Modena, questo intanto Baroni ci dovrà andare per forza domenica. Non sono mai andato a Modena a vedere la partita, ho visitato la città, peraltro bellissima, giallo-blu come noi, non capisco perché li chiamano canarini. Comunque spero che a Moschera salti la famosa mosca, segni ancora, poi il venerdì sono triste perché fuori gioco, poi tornerà lunedì, capirai, c'è di peggio, magari festeggiando il primo 2 in schedina. Ci saremo domenica naturalmente dalle 19, ci sarà chiaramente una partita dai tanti risvolti, no? Con tante chiavi che per il Modena sono soprattutto quelle chiavi della tre quarti in avanti, no? Ambrosino, Caso, così come Belotti, insomma squadra fresca, una squadra pimpante, ne abbiamo già parlato ieri. Proprio sul Modena si è così aperto fra virgolette Baroni, al di là di quello che puoi giocare in casa o fuori casa, c'è un po' tutto fra casa trasferta e soprattutto un focus col Modena, sul Modena, in questo minuto e 12 di Baroni.
15: Questa è una condizione che chiaramente mette in difficoltà gli avversari, e noi da questo punto di vista siamo consapevoli dell'avversario, grande rispetto, però noi pensiamo molto a quello che la mia squadra deve fare in campo. Ecco, io parto sempre da lì, poi è chiaro che loro hanno qualità, hanno giocatori importanti, come ho detto prima, fisicità, e comunque la proposta di calcio che sta facendo il Modena è una proposta molto interessante, quindi alzerà ancora maggiormente il livello della partita. Ma a me piacerebbe avere una squadra che rompe un po' questa sudditanza, no? Casa fuori, il campo è lo stesso, gli avversari sono quelli che trovi fuori che poi troverai in casa. Quindi secondo me, quando io parlo di forte identità, parlo proprio di questo aspetto. Una squadra deve, quando diventa consapevole di quello che può fare sul campo, lo deve andare a fare in ogni terreno di gioco. Poi è chiaro che c'è l'avversario a volte è più bravo e gli stringeremo la mano.
13: Questo è Baroni, alle 19:20 in punto, scrive quest'altro amico, dice vinceremo 2-0, siamo più forti del Modena, il Modena che è in costruzione, noi siamo più da prodotto finito, partita scritta, 2-0 per noi, speriamo. Fascia, fra poco, ancora fuori gioco.
16: Fuori gioco, per intervenire, linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
17: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
18: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
19: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
20: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
21: Vuoi ristrutturare
0: ristrutturare casa. Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
21: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
22: www.titospec.it.
23: Cosa fai, tesoro?
22: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
23: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
22: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
24: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
25: Chiama 045 561 500.
26: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
27: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela. Dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo. Siamo!
16: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Altro passaggio della conferenza di Baroni è stata quella su Livramento. Livramento che non è, credo, esattamente un pupillo di Baroni. Chiaro che su Livramento adesso sarà bene puntarci particolarmente, al di là di quello che potrà essere una mattonella anche di Sezzonienco, lì in quella zona di destra, povera, senza Compagnon per tanto tempo. Ne abbiamo parlato anche ieri, no, con Gianluca Tavellino, un infortunio anche piuttosto serio, al di là di quello che è il semplice crociato, che è già un infortunio serio. Quello di Compagnon, c'è anche l'interessamento del legamento delle tendine rotuleo, quindi con tempi assolutamente lunghi, ma non si discute sui tempi, no? Che fosse stato un semplice crociato, così come per Colaz, però Livramento ha un peso probabilmente inferiore agli occhi di Baroni rispetto a quanto possa essere ai nostri occhi, per quella che è stata per esempio la sua incidenza nella partita col Padova, per quello che è stato il suo mandare quella palla per il gol di Moschera nel derby, per così quella sensazione chiara che quel posto di destra sia proprio il suo, o meglio che fra i tanti posti in cui può giocare Livramento non ce n'è uno meglio di quella zona. Sentiamo Baroni proprio sulla questione, ovviamente anche con una digressione sul mercato. Scrive per esempio questo amico: possibile, questo è Nicola, dice, possibile che ogni volta sia accecato Suslov? Rimane un punto di domanda, rimane la convinzione da parte mia che lui non veda l'ora di andarsene, che arrivi gennaio. Intanto Baroni su il mercato in maniera così periferica e su Livramento.
15: Sasà è un po' come gli altri, che è tornato anche lui dalla nazionale, dove magari lui ha giocato poco, però non si è allenato benissimo, aveva anche un piccolo problema, quindi lo sto attenzionando un po'. Da quella parte c'è Sezonienko, che sta crescendo molto, lo stiamo inquadrando, perché è un ragazzo con una grande disponibilità. Noi quando l'abbiamo visto, valutato, abbiamo visto un giocatore con delle potenzialità ancora non con un ruolo ben preciso, perché lui ha giocato un po' esterno, un po' sottopunta, ha fatto il centravanti, però con la sua disponibilità si sta sempre di più un pochettino ritagliando un ruolo che per me può essere importante, quindi da quella parte abbiamo sia lui che Livramento che secondo me possono far bene e per adesso stiamo lavorando su loro. No, ma guardate, prima io vi ho parlato, no, cioè no, prima già in altre vi ho detto che ci sono state squadre che sono scese dalla categoria e sono anche volate di sotto, no? Quindi questo ti fa capire che quando una squadra comunque come il Verona ha giocato tanti anni in Serie A e scende in Serie B, e lì ti trovi con una realtà diversa e devi alzare, devi avere la capacità, l'umiltà anche di calarti in questa categoria, perché è una categoria diversa, una categoria dove c'è più aggressività, c'è più corsa, hai meno tempo, quindi devi giocare veloce. Io poi ti ripeto, il fatto per me è troppo importante nel creare un gruppo, nel creare valore all'interno del gruppo, guardare la meritocrazia al di là del nome. Quindi, ma perché questo serve di stimolo a tutti, sia a chi ha già qualche campionato importante e chi invece ha la voglia di emergere. Quindi per me questo è un valore che io cerco sempre di portare all'interno delle mie squadre.
13: Così dunque Baroni, sulla questione, ci chiede questo amico, perché il Modena si chiamano i Canarini, credo che sia un discorso legato ai colori della città, no? quindi il giallo, ma al di là di questo, c'è un Hellas a Modena, ci sorprenderà, che è semplicemente benaugurante, l'amico crede insomma di magari spingere il risultato in una direzione proprio attraverso questo messaggio che è sempre piuttosto puntuale, che tante volte ha anche portato bene, a volte ironico, perché poi l'ha scritto anche contro avversari di livello francamente diverso rispetto al Verona, soprattutto lo scorso anno in cui non hai vinta una di fatto, però insomma teniamocela buona per quest'anno. Il Modena venne fondato il 5 aprile del 1912, fu la fusione fra l'Audax Football Club, legato al liceo San Carlo, e l'associazione studentesca Modena. Se avesse vinto, nel momento in cui si è deciso che maglia per la nuova società avesse vinto l'Audax, sarebbe stato bianconero, quindi barra Udinese, barra soprattutto Juventus. Invece ha vinto l'altra parte della società, quindi l'associazione studentesca Modena, quindi i colori della città, quindi i Canarini. Anche una mascotte fu creata ben presto, dal 1913, quindi subito dopo la fondazione del Modena, un animale simbolo di Modena fu subito il canarino. Canarino è rimasto, ma poi i canarini sono anche altri, anche la Carrarese. Ricordo ancora una conferenza stampa di fuoco di Baldini a difesa dei suoi tifosi, ha detto la Carrarese dei Canarini, andatevela a prendere su YouTube, conferenza stampa micidiale del commissario tecnico dell'Under 21, dell'ex allenatore anche del Chievo, che abbiamo conosciuto soltanto per un anno, no? Quell'anno 97-98, quando Malesani andò alla Fiorentina, quando il Chievo proprio con Baldini sostituì il grande Alberto. News nazionali, poi seconda parte di Fuori Gioco.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La stretta, minacciata da tempo, diventa ufficiale proprio nel giorno dell'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte. L'Italia e altri sei paesi intanto annunciano il proprio sostegno alla CP. Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde per denunciare una violenza simile alle altre da lui subita. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. È stato arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere stato precipitato dal tetto di un capannone a Caivano. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Per l'uomo anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Continua la prima ondata di maltempo dell'autunno 2026, da nord a sud molti territori coinvolti. A Marsala si contano anche diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Domani allerta arancione ancora in Sicilia e Calabria, Puglia e Campania. Calcio: Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia. La federazione turca ha annunciato il suo esonero sui propri profili social. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con le sconfitte nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
28: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
29: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino, 490 grammi, in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
30: Come mi immagino il Black Friday?
31: Com'è quello di Skoda?
32: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
33: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Dunque De Battisti sulla sinistra, dovrebbe essere proprio così. Non sta benissimo Bradaric, non sta benissimo ovviamente Frese. Sentite l'investitura praticamente fatta di Barone su De Battisti, che poi fa un passaggio anche su Calabrese.
15: Guarda, De Battisti è un ragazzo che sta crescendo in maniera importante, ma noi l'avevamo già visto già in ritiro, tant'è vero che aveva anche delle possibilità di andare via. Ho chiesto io al direttore appunto di tenerlo, perché è un ragazzo di Verona che comunque ha lavorato, insomma viene dal settore giovanile, ragazzo che ha fisicità, qualità, è in crescita. Questo non vuol dire, ci sono due giocatori che sono più padroni anche del ruolo, però in questo momento dove Frese rientra comunque da un intervento chirurgico, ricordiamocelo, anche se è stato una piccola pulizia, però e sta rientrando, dove Bradaric ha avuto questa contusione muscolare che non gli ha permesso di essere in campo contro il Vicenza. È chiaro che il ragazzo sta facendo delle buone prestazioni, quindi è molto probabile che venga riconfermato. Guarda, vale un po' il discorso di per me non è una sorpresa, perché dal primo giorno che abbiamo iniziato il lavoro, un ragazzo di una grandissima applicazione, di una grandissima concentrazione, quindi per me è una sicurezza, una certezza. Io sì, sto valutando le situazioni

0: con questo Sager, un po' con Davidovic, posso anche magari andare senza Edmondson, anche se fra i tre quelli che hanno giocato di più, quindi Suslov, Castanos, Edmondson, certamente il peso specifico più alto ce l'ha Edmondson. Con Davide Cailotto adesso, Baroni, come giocare domenica, la strategia per domenica in generale, il livello di, così, della squadra, fra quelli che sono parametri ovviamente poco miscelabili, fra quelli che sono stati nazionali, fra quello che è stato un organico ridotto, fra chi ha speso queste tre settimane per provare a rientrare, ad immagazzinare le condizioni, quindi soprattutto Ekuban, così come Frese, si è fermato Serdar, ha avuto qualche intoppo mulattieri, mette tutto insieme Baroni e ci dice esattamente questo.
1: Ti faccio una domanda banale ma fondamentale: come stanno i ragazzi dal punto di vista fisico? Cioè, c'è qualche infortunato? Come stanno quelli che ad esempio non sono andati in Svizzera? Qual è il quadro della situazione?
2: Guarda, allora abbiamo rientrato dalla nazionale Suslo con qualche acciacco, oggi è stato fermo, credo anche domani, vediamo un attimino. Poi vabbè, Moschera è rientrato Frese, Bradaric, anche se chiaramente non sono al top, no, dal punto di vista del minutaggio, però glielo dovremo anche creare giocando, quindi insomma la squadra sta bene.
1: Mulattieri, Vegas.
2: Mulattieri a posto. C'è stato un problema con Serdar, ma di natura non, il ginocchio sta bene, ha lavorato bene, il tanto lavoro ha creato qualche problemino dal punto di vista muscolare, l'abbiamo un attimino abbiamo rallentato un po' perché chiaramente aveva sostenuto dei carichi importanti.
1: L'avevi detto chiaramente che la pausa ti sarebbe servita anche per lavorare su soluzioni diverse, e l'hai fatto vedere anche soprattutto nel primo tempo in Svizzera. Ti chiedo se proseguirai su quella strada, cioè su quello che abbiamo visto in Svizzera, o se darai un po' più continuità a quello che abbiamo visto in campionato.
2: No, noi ti ripeto, la ricerca mia della squadra è quella di avere una struttura che non cambia all'interno. Vi ho sempre parlato del centrocampo, dei tre centrocampisti che possono essere un vertice alto, uno basso, oppure anche avere un attaccante all'interno del vertice alto, no? Quindi uno che gioca sotto punta. Però questo, noi stiamo lavorando su entrambe le cose, dipenderà anche dalla condizione di alcuni giocatori, no? Stiamo aspettando appunto Ekuban, finalmente ha svolto due settimane abbastanza con continuità, quindi anche lui lo vogliamo portare alla condizione migliore. Quindi da questo punto di vista abbiamo recuperato Moschera, che comunque era un giocatore che si era portato avanti alcuni problemini, quindi questa è una cosa che noi dobbiamo sempre avere anche una variante, no? E quindi lavoreremo su queste due soluzioni.
0: Ci vuole tempo, no, per recuperare tutti, al di là di Serdar, ma qualcosa manca anche ad Ekuban, ammesso non concesso che poi il Verona abbia necessariamente così bisogno di avere quantomeno Ekuban, di avere tutti gli altri. Chiaro, Serdar è il punto di domanda, il più alto punto di domanda, il più grande punto di domanda, e sta sciogliendo quello di Frese, poi via via tutti gli altri. Continuo a pensare, al netto di quelli che sono i grandi estimatori, non so quanti, di Bega, che Bega possa essere anche trascurato in questo momento, in una mediana in cui è di tutto di più, al di là di Le Borgne, comunque gli Annoni, ai Lella, ai Castanos, lo stesso Bernede, ai Rui, insomma chi ne ha, chi più ne ha più ne metta, insomma ce ne sono, insomma Bega può anche recuperare con calma. La continuità, la famosa continuità, quella continuità che poi resta principio fondamentale non soltanto per la Serie B, in generale per chi vuole far strada in campionato, per chi vuole acquisire sicurezza partita dopo partita. Questo minuto e 30 che dice molto di Baroni, andiamo a sentire.
2: Questa è una cosa che, su cui è chiaro che ci sono i dati dei gol subiti, che sono, però ci sono anche, siamo tra le squadre che subiscono meno tiri in porta, no? Quindi questa è una squadra che si difende alta, che qualche volta quando queste squadre hai chiaramente 30-40 metri dietro la schiena, qualche volta specialmente inizialmente qualcosa puoi sbagliare e l'errore viene un pochettino più, però la strada è quella che

0: io ho intrapreso con la squadra crede in quello che fa e noi andiamo avanti su questo. Poi l'equilibrio per me non è mai solo difensivo, ma è tutta la squadra che deve trovare, più che equilibrio, quello che ho detto prima, continuità. Questa è un po' la parola che mi voglio sottolineare e quello su cui stiamo lavorando. Sì, magari vi do qualche dato. Il Modena io credo che sia a tutti gli effetti una struttura societaria importante, ha appena inaugurato un centro sportivo all'avanguardia dove sono stati spesi 18 milioni, quello che ho letto. Quindi è una società ambiziosa, ha allestito una squadra che secondo me è una squadra forte, una squadra che in questo momento ha tra i migliori dati sia difensivi che offensivi, quindi una squadra che ha qualità e ha anche fisicità, quindi ben venga, perché sarà una partita difficilissima per noi e noi vogliamo confrontarsi contro queste squadre.
1: Ultimo passaggio di Baroni va anche su Serdar e non solo. Anche sulla difesa, quella difesa che sarà particolarmente attenzionata domenica, anche e soprattutto per quella che è una rosa non esattamente completamente a disposizione, l'infortunio di Colaz, le condizioni magari non meravigliose di Edmondson. Andiamo da Baroni.
0: Allora, su a te, lo sai benissimo, un po' gli ho creato io un ruolo, no? Perché quando sono arrivato lui era un po' mezzala, un po' quinto, un po' vagava, no? E quindi gli abbiamo trovato questa collocazione che secondo me è la sua collocazione. Lui è un centrocampista forte, un mediano, un giocatore che unisce qualità e continuità, anche fisicità all'interno della partita, quindi è chiaro che io lo sto aspettando lì dove l'ho lasciato. Prima ho appena detto che lui in questo percorso ha avuto qualche problemino dal punto di vista muscolare, ha lavorato forte, sta bene, il ginocchio sta bene, però abbiamo rallentato un pochettino perché questo sovraccarico a cui era stato sottoposto, dobbiamo un po' rallentare, insomma un crociato è sempre un intervento importante, quindi anche quando si è chiuso il ciclo diciamo clinico e di riabilitazione, poi c'è anche tutta una parte introduttiva al lavoro che comunque richiede un pochettino di tempo. No, ma guarda, quando c'è, sicuramente c'è un aspetto anche su cui stiamo lavorando e ne siamo consapevoli, comunque anche la squadra. Io sotto questo aspetto c'è anche un percorso, no, di crescita, come vi avevo già detto, alcuni giocatori, no, che magari è il primo anno che sono primi attori, nel senso sono giocatori che magari partono mentre prima erano più abituati a subentrare, quindi anche a gestire la pausa tra un tempo e l'altro, però è qualcosa su cui saremo più attenti, questo è certo, ma io credo che l'aspetto che quando parlavo di continuità è proprio all'interno della partita, una squadra che vuole proporre, una squadra che ha un'idea di proposta di gioco offensivo, non può permettersi mai cali di attenzione, cali di determinazione, di presenza mentale e fisica all'interno della partita, perché poi questo ti espone a dei rischi maggiori rispetto a una squadra che lavora bassa, che tendenzialmente fa un calcio un pochettino più speculativo, dove lavora più sulle transizioni, su una ripartenza.
1: Avellino Sandoria, questo Baroni, dunque fra tre quarti d'ora, 20:30, domani Empoli-Palermo, domani Benevento-Cesena, da capire il Palermo in casa dell'Empoli, non è una partita facile, sicuramente c'è Entella-Juve Stabia, con l'Entella a vivere una situazione societaria non esattamente facilissima, su Tirol-Ascoli, sempre domani alle 15, 17:15 al Menti c'è il Pisa di Bianco, capiremo quanto vale veramente il Pisa dopo la sosta con il Vicenza che sa sempre, no, vender cara la pelle. Vicenza-Pisa è partita interessante, così come Arezzo-Cremonese, semplicemente perché gioca l'altra retrocessa, quindi la Cremonese di Pecchia che ha avuto tempo, modo, spazio, no, per rifinire tutto quello che non è riuscito a completare nel pochissimo tempo in cui ha preso il posto di Giampaolo. Tre settimane di sosta sono arrivate chiaramente a puntino per la Cremonese, che va però ad Arezzo, che non è esattamente campo semplicissimo. Va a Catanzaro invece il Mantova, domenica però ore 15, fischio d'inizio, 17:15 Padova-Carrarese, fra due squadre che volevano entrambe, Calabrese fra l'altro, e poi Modena-Verona alle 19:30. Questo è il turno di Serie B, sarà il sesto turno di Serie B, il prossimo il Verona lo giocherà con il Catanzaro, si giocherà venerdì 16 alle 20:30 in un turno in cui ci saranno poi Ascoli-Empoli, Calabrese-Modena, in cui ci sarà Mantova-Palermo, in cui ci sarà Pisa-Cremonese. Prossimo turno davvero interessante, soprattutto per Pisa Cremonese. Domani è chiaramente il grosso, il clou della giornata, con Empoli Palermo, con Benevento Cesena, con Entella Juve Stabia, con Sudtirol Ascoli, e 17:15 Vicenza Pisa, poi 19:30 Arezzo Cremonese, domenica Catanzaro Mantova, Verona che chiuderà il programma alle 19:30. Vi ricordo la diretta di Radio Verona dalle 19, vi ricordo anche quello che sarà il derby delle 18:30 di Serie D fra la Virtus di Gigi Fresco e il Chievo di Didu. Fra l'altro Didu è fresco oggi nella redazione dell'Arena per anticipare la partita, come si suol dire, no? Per giocare in anticipo il derby di Serie B, il super derby di Serie D del Gavagnin. Fra le altre, Caldiero sarà a casa della Pro Palazzolo, fischio d'inizio alle 15 per il calcio di Serie B, chiaramente il Verona, per quello che è il ritorno della Serie B, per quello che è comunque un periodo che è stato anche dominato dalla questione stadio, dal progetto di fattibilità presentato al comune, dai punti di domanda legati ovviamente ai 300 milioni che servono per lo stadio, quei 300 milioni che Presidio ha comunque chiaramente fatto intendere arriveranno anche attraverso investimenti privati riconducibili alla proprietà, al di là di quelli pubblici. Cioè era il momento giusto, no, per fare questo passo, l'aveva annunciato il Verona, lo ha fatto, un passo dovrà farlo anche in campo, dovrà farlo anche a Modena forse con Belotti titolare, certamente con una batteria offensiva di primo livello. Non sarà il Real Madrid, diciamo sempre questo, no? Perché ogni volta che si fa un complimento all'avversario ci zittite sempre, almeno ci provate, dicendo che comunque non è il Barcellona quella squadra, quindi non va poi tanto esaltata, diciamo semplicemente quello che è. Poi è chiaro che ha in difetti anche il Modena. Bega è diventato oggetto misterioso, nessuno ne parla mai, oddio, ma credo che ne parli troppo il tifoso, perché Bega è arrivato dalla seconda divisione svizzera, che è un campionato mediocre, tutti quanti a pensare che Bega potesse essere chissà quale giocatore importante in questa squadra. Poi si è fatto male, ha avuto più di un problema fisico, ne ha ancora. Però da qui ad aspettare Bega come se fosse il salvatore della patria, francamente anche no. Arriverà, e un parametro zero, il Verona l'ha preso così a zero, quindi non ha fatto sto grande sforzo, o meglio, ci ha investito, ma ci ha investito tecnicamente, però è sempre un buon affare non prendere un giocatore a zero, lo rivendi a qualsiasi cifra, c'è sempre guadagnato qualcosa. Ma al di là di questo, ripeto, poi al di là dell'incaggio, della gestione e tutto il resto, però non mi pare, insomma, Bega debba avere questo peso agli occhi del tifoso, certamente non come tanti ottimi centrocampisti. Il Verona ne ha veramente tanti, soprattutto quelli che si sono aggiunti in corso d'opera, Lella e Iannone in primis. Grazie a voi tutti, buon venerdì sera, appuntamento domenica ore 19 diretta Sporti, 19:30 la diretta di Modena Verona con il nostro Davide Chelotto, con il nostro altro inviato Gianluca Tavellino, ovviamente per l'Arena. Appuntamento chiaramente a domenica. A tutti voi davvero l'augurio di una buona serata. Fra poco le ultime di cronaca.
2: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
5: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
6: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima e per chiudere il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
12: Hai guardato il volantino prima, vero?
13: Compralo subito, è 3x2.
12: Il 3x2 finisce stasera?
13: L'hai presa la Fidelity Card?
14: Con la Fidelity Card ti costa meno.
13: Hai visto che sotto costo?
12: È a metà prezzo, prendine due.
13: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
15: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
16: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
17: Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
18: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: dal lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
0: Verona Top News.
3: Addirittura d'arrivo i lavori all'ex arsenale austriaco di Verona per quanto riguarda la palazzina di comando e l'edificio centrale. Il Ministero dell'Interno non solo ha decretato che il finanziamento non era andato perduto, ma ha dato tempo all'impresa Fratelli Navarra fino al 31 dicembre 2027 per terminare i lavori, che però saranno finiti entro il 2026. La Commissione Controllo del Comune di Verona ha chiesto oggi di poter visionare l'andamento del cantiere. La palazzina comando diventerà polo museale con biblioteca e depositi. La palazzina C, la corte centrale, diventerà Art District, uno spazio da adibire a spazi teatrali e per la cittadinanza e che ospiterà la delegazione della polizia locale. L'amministrazione comunale sta organizzando per fine novembre un percorso partecipativo per i cittadini che potranno entrare e vedere gli spazi recuperati.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Valentina Burati, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo le risse tra giovani a San Bonifacio con la doppia aggressione avvenuta martedì al terminal dell'ATV e il coinvolgimento di alcuni minorenni con due ragazzi feriti, sono stati intensificati i controlli, anche se per il prefetto di Verona la situazione non è più grave che altrove. Tiziana Bronzato.
5: Autostazione di San Bonifacio, è il 7 ottobre. Un ragazzo blocca e strattona un coetaneo. Nessuno interviene per soccorrere o per dividere. La rissa si replica alle 14.30. Gruppi diversi di giovani vengono alle mani. Un autista assiste. Il branco picchia la vittima selvaggiamente, tanto che le sue scarpe volano. Il volto rigato dal sangue. Due ragazzi ricorrono alle cure in ospedale. Il termine ATV di San Bonifacio è sotto assedio. Le parole di Stefano Ferrari, segretario provinciale Faisa Cisal, scuotono la provincia. Altri tre autisti aggrediti. Telecamere di videosorveglianza strappate via e mai ripristinate. Ribadita la richiesta. Serve una vigilanza continua, anche con presidi dinamici. All'appello del sindacato si uniscono quelli del comune di San Bonifacio e di ATV. E la risposta arriva. Quanto avvenuto, dichiara il prefetto Demetrio Martino, è grave, ma dai dati emersi nel corso dei recenti controlli non emerge una situazione particolarmente allarmante a San Bonifacio rispetto ad altre zone. Sono stati comunque intensificati i controlli, sia nel piazzale della stazione, sia in quello degli autobus.
3: Quasi due anni di indagini hanno portato alla denuncia di 14 persone nell'ambito dell'inchiesta Beagle Nightmare condotta dai carabinieri forestali su presunte gravi irregolarità nella sperimentazione farmacologica su cani Beagle nella sede veronese di Aptuit, multinazionale attiva nella ricerca e nello sviluppo farmaceutico. Mario Puliero.
6: Denunciata l'Aptuit di Verona per gravi irregolarità nella detenzione e nell'utilizzo ai fini della sperimentazione di numerosi esemplari di cane di razza Beagle. Al termine di una lunga indagine durata quasi due anni, i carabinieri forestali, unitamente alla Polizia Forestale di Verona, hanno denunciato 14 persone e tra questi i rappresentanti della nota multinazionale operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. Secondo l'accusa, gli animali utilizzati come le cavie venivano sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici non rispettando i rigidi protocolli ministeriali, subendo gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. Oltre ai responsabili aziendali sono stati denunciati anche dirigenti e medici veterinari della locale autorità sanitaria di Verona per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, in quanto, dichiarando il falso nei verbali relativi alle ispezioni a loro deputate presso la Aptuit, hanno garantito alla multinazionale la possibilità di proseguire nelle condotte già allora in atto e successivamente accertate.
3: I carabinieri di Peschiera del Garda, assieme a un negoziatore del comando provinciale di Verona e ai vigili del fuoco, hanno tratto in salvo un giovane in stato di grave fragilità, sventando un tentativo di suicidio lungo il canale Biffis. L'allarme era scattato a seguito dell'allontanamento volontario dall'ospedale di Bussolengo del ragazzo, che è stato trovato steso lungo l'argine del canale. Un negoziatore specializzato ha avviato un dialogo continuo con il giovane, che quando ha cercato di gettarsi nel canale è stato bloccato da altri militari dell'arma appostati nelle vicinanze. Il ragazzo è stato affidato agli operatori sanitari del SUEM 118. I finanzieri del comando provinciale di Verona hanno bloccato alcune colonnine di rifornimento self-service in un distributore di carburante in città, con l'obbligo per il gestore di ripristinare la regolarità della strumentazione entro 20 giorni. Alcuni clienti avevano segnalato che quando l'erogazione di carburante alla pompa si interrompeva prima di esaurire l'importo prepagato, ad esempio perché il serbatoio del veicolo risultava già pieno, il sistema non rilasciava la ricevuta necessaria per ottenere il rimborso. L'anomalia si è verificata anche durante il rifornimento su un'auto di un'altra forza di polizia, il cui conducente ha immediatamente avvisato la Guardia di Finanza. Sono 9, tutti ultra ottantenni, gli anziani interessati dallo sgombero di 7 appartamenti Ater in via Guerinone a Parona. Lo scorso agosto erano stati gli stessi inquilini a notare la comparsa di crepe e fessurazioni su pareti e soffitti. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, comune e prefettura, per questioni di sicurezza Ater ha deciso di sgomberare l'immobile. Gli assegnatari, alcuni con problemi di mobilità, devono decidere se essere ospitati da familiari oppure se essere trasferiti temporaneamente in un residence nelle vicinanze. Gli operatori di Ater, inoltre, si sono messi a disposizione degli inquilini per agevolare il trasporto di beni. Gli arredi per il momento resteranno in via Guerinone. Se lo stabile avrà necessità solamente di lavori di sistemazione, questi finiranno indicativamente entro marzo 2027. Se invece sarà necessario demolire e poi ricostruire, i tempi necessariamente si allungheranno. Sono stati inaugurati oggi il primo e il secondo lotto della ciclovia del Sole, che attraversano i comuni di Verona, Somma Campagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio. Il Veneto rafforza così la propria rete di ciclovie di interesse nazionale. Il percorso, 28 km da Piazza Bra a Salionze, integra tratti esistenti, strade riqualificate e nuovi tratti in sede propria. Un intervento che consente di rendere percorribile senza interruzioni il collegamento ciclabile da Verona a Firenze, inserendolo nella rete Eurovelo 7 che unisce Capo Nord a Malta per 7.400 km. L'opera ha un valore complessivo di 10,8 milioni di euro ed è stata realizzata grazie alla collaborazione fra Regione, Stato e Comuni. È tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
0: Flashback. Selection.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima e per chiudere il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
10: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La stretta, minacciata da tempo, diventa ufficiale proprio nel giorno dell'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte. L'Italia e altri 6 paesi intanto annunciano il proprio sostegno alla CP. Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde per denunciare una violenza simile alle altre da lui subita. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. È stato arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere stato precipitato dal tetto di un capannone a Caivano. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Per l'uomo anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Continua la prima ondata di maltempo dell'autunno 2026, da nord a sud molti territori coinvolti. A Marsala si contano anche diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Domani allerta arancione ancora in Sicilia e Calabria, Puglia e Campania. Calcio: Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia. La federazione turca ha annunciato il suo esonero sui propri profili social. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con le sconfitte nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Verona.

Radio Verona Flashback. Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi. 70 80 90 Flashback Selection. Su Radio Verona c'è Flashback Selection.

0: Coeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.coetisociali.it.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
7: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
6: pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre, ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
13: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 10 ottobre, vedono infiltrazioni umide transitare ancora sulla nostra regione, determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, domani a Verona ci attendono ancora nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non avremo piogge. Temperatura massima fino a 22 gradi, minima che scende a 15.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. Flashback
2: Selection.

0: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
4: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
5: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
13: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
14: in collaborazione con
15: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: bravi e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
1: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Radio Verona 70 80 90
4: Flashback Selection.

0: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. Flashback.
1: Selection. Selection.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
6: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
7: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
5: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
6: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner Archiva Group e Stena Recycling. Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo. Digital Partner Zip Agency. Power by Spotlight.
7: Dance Club.
8: The Dance Club.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Radio Verona.
5: The Dance Club.
4: The Dance Club.
6: Su Radio Verona.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
4: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
3: Radio Verona.
4: Dance Club.
3: The Dance Club su Radio Verona. Dance Club.
5: Maybe if you tried to learn, then we could have made it work. But you were always stubborn, showing your true colors, never saying sorry first. Tell me why you're reaching out.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
0: Dance Club.
2: The Dance Club.